Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

dell'infezione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoridiscimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.

0: in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Allora, la buona notizia di oggi è che il Fans Club Tutti Pazzi per Berto ha aperto un'altra sede.
1: Un'altra sede? Ancora? Cioè, sta cosa... Ma ti rendi conto?
0: Questa per lei è una pessima notizia.
1: Ma ti rendi conto?
0: Non è una bella, cioè, ma sto scherzando, dottore. Fate sempre quelle cosine, quelle... Ho fatto così per punzecchiarla nel vivo.
1: Le merendine con la signorina Yvonne?
0: Nel vivo, l'ho punzecchiata nel vivo, perché so che la cosa un po' le rode.
1: No, ma figurati.
0: No, assolutamente. Millo Gardenghi, invece questa è proprio la vera buona notizia. Credo. Millo Gardenghi, vedovo e pensionato, di via Frullo 542, ha finalmente deciso di farsi una doccia.
1: Ma si vede che è uscito dalla depressione, che a volte succede con la vedovanza.
0: Sì, aveva fatto voto di non lavarsi più dopo la morte della signora Rosa. Già, solo che la signora Rosa è morta 22 anni
1: fa. Sì, ma lui è un vedovo e si sentirà isolato.
0: Cioè, infatti, facendo così rimaneva ancora di più isolato. Un po' isolato dalla Roma che maniava, ma anche isolato dagli strati calcarei che si...
1: Comunque non abitava in via del Frullo.
0: Messo... Via del Frullo, 542.
1: Ma guarda, sì, quindi sì, c'è un vedovo anche via del Frullo.
0: Vedovo ogni tanto. Cioè. Lo aiuterà in questa impresa della doccia la sua nuova badante, Consuelo, 32 anni. Sponsor dell'evento alla Maltinti e Battaglia, detergenti industriali che forneranno il necessario per la decalcificazione del vedovo e la Secure Work, che assicurerà invece a Consuelo, la badante, gli adeguati dispositivi di protezione personale.
1: Ma io ho letto un articolo che diceva che se uno non si lava mai e non si deodora, i primi prima settimana c'è proprio un landrone forte, ma poi dopo si stabilizza in un odore muschiato naturale.
0: Questo è 22 anni, far profumerà allora.
1: Eh sì.
2: E voi novizia dite, qual vento vi mena al monastero?
3: Oh santa madre, lo mio genitor volle fosse rinchiusa. Odevo giù dalle brande ed esso intese punirmi.
2: E la fortuna varrise, o novizia, ello fu generoso, che l'espiazione per un peccato di cotal guisa est lo rogo.
4: Giù dalle brande, la meno ascoltata dei conventi.
1: Di nuovo in diretta e parliamo di cinema e di serie TV con il nostro Mirko Genovese, il nostro critico, che ci segnala qualcosa che possiamo vedere anche comodamente in casa, col condizionatore acceso, comodamente sul divano, senza dover per forza andare fuori. E, vabbè, sì, bello anche andare fuori, ma anche stare in casa.
0: Sì, buongiorno. Parliamo della serie TV ispirata alle eroiche... eroiche gesta di Italo Balbo, Aviatore.
1: Italo Balbo, eroiche gesta, questo è finanziato dal ministero.
0: Diretta da Mario Meloni Cefis.
1: Meloni Cefis.
0: Divisa in 10 puntate autoconclusive, cioè si autodistruggono al termine. Sì. Che è in arrivo, arriverà su Rai 1,
1: certo,
0: in prima serata, in replica su Rai 3 al pomeriggio e al mattino su Rai 2, naturalmente disponibile su Rai Play.
1: Cioè non c'è perso di sfuggire.
0: Gli orari su Rai 5, Rai 4, Rai Premium, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Gulp, Rai Movie, Rai Sport
1: Gulp
0: verranno comunicati a breve, mentre alla notte andrà in onda sul canale 202 del Digitale Terrestre e quindi anche su Radio 2.
1: Cioè, quindi, vabbè, tocca vederlo per forza, va bene. E com'è questo telefilm su Italo Balbo?
0: La serie è attesissima. Si intitola Chi vola vale e chi vale vola, chi non vuole un vile.
1: E questa è una vecchia, sì, una vecchia, chi vale vola, chi non... Vabbè, quella.
0: Si tratta di una serie realizzata senza veli, nel senso che mostra la cruda realtà aviatoria, grazie al sostegno del Ministero della Cultura Popolare, utilizzando i fondi del PNRR.
1: I fondi del PNRR, li usiamo per sta roba, sono contento, bravi, va bene.
0: Con Matteo Paolillo nel ruolo del protagonista e Luca Barbarossa nel ruolo di un tormentato Benito Mussolini.
1: Barbarossa non me lo vedo molto nel ruolo di Mussolini, però tormentato...
0: Il primo episodio è molto lirico e commovente e diverrà sicuramente... iconica la scena in cui Mussolini, in videochiamata da Palazzo Venezia,
1: videochiamata
0: canta a Rachele una versione di Se non avessi più te di Gianni Morandi. sarà per imbonirla un po' con tutte le corna, sì, che aveva questa povera donna.
1: Questo poco rispetto della temporalità un po' mi indispone.
0: Mentre con sprezzo del pericolo Italo Balbo vola sulla Cirenaica senza neppure aver fatto colazione, quindi sì, il rischio anche di un colasso cardiocircolatorio.
1: La zona del ponte, sì, di Via Libia, o la Cirenaica intesa proprio, no, la Cirenaica?
0: Quella vera, della Libia.
1: No,
0: sì,
1: chiedo.
0: No, anche perché sul ponte di Via Libia, nella zona, ci fa un po' fatica ad atterrare.
1: No, ma io chiedevo.
0: Un profitto di costruzione.
1: Volevo specificare.
0: Sì, no.
1: Quell'altra Cirenaica.
0: Sì, quella africana. Musiche di repertorio scelte con cura dal maestro Peppe Vessicchio.
1: Ah, ma guarda.
0: Ha scritto Bernardo Kezic su Cinema Ragione di Vita. Pensavo di essermi sistemato. Faccio il critico, me la godo. E poi arriva sta roba. Ti arriva sta roba qua. Ma non si poteva fare che si autodistruggevano all'inizio e non alla fine, chiede il critico. Sì.
1: Più favorevole. Non gli è piaciuto.
0: Luce ed ombre. Più favorevole il giudizio dell'onorevole Italo Bocchino. Italo Bocchino ha parlato di una fulgida pagina della storia italica, presentata con grande rigore storico.
1: Per Bacco, va bene. Non so se la guarderò.
5: Ehi, fratello, ti senti come un chiodo colpito dal martello?
6: Vieni qui da noi, cerca allenamento, lascia stare il resto, iscriviti al convento.
5: Un'anima felice, un cuore mai più triste, se vieni con le suore rappiste.
6: Suore rappiste, sorelle, pronte a tutto.
1: Di nuovo in diretta abbiamo un ospite, l'avvocato Galante Benincasa dello studio legale Frizzi Benincasa Pezzoloni, che ha preso in carico la nostra tutela. L'avvocato lavora per aiutarci a evitarci guai con la legislazione, a stare a galla, evitare che questo mondo di multinazionali, di grossi, grossi avversari si possa stritolare come si farebbe con due noci. Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno Bariselli, buongiorno.
1: Ci salvi lei.
0: Ah, qui tra un po' ci vuole l'esercito per tutelarvi.
1: Noi cerchiamo sempre di stare un po' attenti e evitare problemi.
0: Sì, è vero. Voi parlate spesso di personaggi famosi, viventi e non.
1: Beh, c'è libertà di cronaca, noi cerchiamo di essere, di esercitarla al meglio.
0: Ma voi lo sapete che i viventi, e i parenti degli scomparsi potrebbero citarvi, ma non in una trasmissione come fate voi, ma in tribunale.
1: No, noi cerchiamo,
0: in tribunale
1: noi cerchiamo di parlare,
0: c'è quel posto dove c'è quella gente, sì, vestita di nero.
1: No, certo, però
0: vostro onore,
1: cerchiamo di essere precisi nelle nostre citazioni,
0: risponda alle domande.
1: Sì, vabbè, ma non facciamo nulla di male.
0: Quel posto lì,
1: sì, ho capito, ma
0: noi c'è dell'altra gente in divisa di dietro.
1: Sì, sì, ho capito, ma
0: che se uno fa un po' lo sgaligino, prendo per un orecchio e lo sbatto, c'è quel bel gabione lì.
1: Vabbè, ma non credo che facciamo nulla per meritare il gabbione.

0: cioè, voglio dirlo col pubblico a casa, non,
1: vogliamo,
0: non è vero.
1: Vogliamo battere dei record?
0: No.
1: Andiamo al Guinness dei primati?
0: No, assolutamente.
1: Insinuare, come sempre ha fatto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Quella vuol dire che anche la sigla è un pochettino così, un po' stanca, sì. Stanca ma felice, perché ieri sera è stata una serata meravigliosa e anche la mattinata odierna, mattinata che in piena notte verso le 3:30 quando suona la sveglia, un po' di tuoni in lontananza, bagliori nel buio. Si sta girando intorno, così rinfresca, siete tutti più tranquilli, più rilassati. Però la mattinata, insomma, a quanto pare già di per sé a qualche grado in meno. Vi dicevo, stanchi ma felici, poveri ma belli, poveri sicuro, belli dentro più che altro. Ieri, come ho detto, al Comini Express un pubblico, il pubblico è stato unico e speciale, che ringrazio tantissimo. Come ringrazio i DJ Manuel Mitoli e Andrea Muzzi, che hanno portato assieme a me una selezione musicale veramente molto variegata e interessante. Unico appunto che faccio al pubblico: portate anche i vostri vinili. L'affetto, il cuore l'avete portato e di questo vi mando un caloroso abbraccio. Vi aspetto con i vostri vinili, perché la console è aperta ogni mercoledì al Comini Express, la parte estiva di Binario 69. A darvi il buongiorno, come vi ho detto, un po' così, la voce di William Piana al microfono in regia, perché certe serate è difficile poi andare a casa, no? E quindi le ore di sonno non sono tantissime, ma so che mi capite benissimo. Al che il brano del buongiorno è già pronto, qualche secondo di ritardo per la partenza, ma è accettabile. La griglia di partenza con i quotidiani odierni, quasi puntuale. E poi cosa aggiungiamo? Aggiungiamo che oggi mettiamo assieme In Mostra e altri suoni, perché ieri, tanto per cambiare, giornata lunghissima, sono stato alla conferenza di presentazione al Mambo dell'esposizione che ci terrà compagnia per tutta l'estate. È un'esposizione meravigliosa, è l'ultima che cura Lorenzo Balbi, che lo porteremo poi nell'Identikit. E la parola d'ordine in questa mostra è veramente una musica totale, perché ne parleremo sia con Lorenzo e anche con chi ha curato il timeline della mostra. Ovviamente ci sarà commento musicale, la collaborazione di Angelica, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, quindi mettiamo assieme In Mostra e altri suoni. Abbiamo un last minute per quanto riguarda la diretta, dopo aver dato linea al GR di Popolare Network. Do velocemente il 333-180-94 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza con il DAB e l'ascolto in streaming www.radiocittafugico.it. Il brano del buongiorno è dei Thievery Corporation ed è Shaolin Satellite, e noi ci sentiamo tra poco aprendo la nostra edicola con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Non l'ho neanche detto, oggi è giovedì, giornata di forza, è giovedì 28 maggio.

0: il momento dei 100 anni, abbiamo portato i 100 anni di Miles Davis, oggi portiamo i 100 anni di Giuseppe Chiari, grande ricercatore, 1926-2026, nasce a Firenze nel settembre del 1926, uno musicista, artista completo, oltre che di ricerca anche di capacità e di intensità. Ne parleremo con le voci di Lorenzo Balbi, co-curatore dell'esposizione, e anche con Stefano Cavaliero, che ha curato la timeline dell'esposizione al Mambo. Questo ovviamente nella parte in mostra. Ora, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: O Sanchez si è messo per traverso agli Stati Uniti d'America e non gli passa più, come si dice. Dal Corriere della Sera, titolo a centropagina: perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, il leader a Roma dal Papa, severi in casi di irregolarità, ancora guai per il premier spagnolo Pedro Sanchez. Ieri a Roma dal Papa, perquisita a Madrid la sede del Partito Socialista, l'opposizione guida a un gruppo criminale per quanto riguarda queste indagini e questi percorsi. Sotto la testata, al titolo principale, invece, Trump gela l'Iran sull'intesa, Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA dice è falso. L'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, ci manca solo quello. No della Lega, ma la Premier va avanti. Ecco il grande peccato dell'opposizione, se vogliamo definirla centro-sinistra, il grande peccato originale. Sono due poi, ma sono conseguenziali. I peccati originali sono le politiche portate nel periodo della pandemia e le posizioni prese per la guerra in Ucraina. Questi sono i grandi peccati originali, secondo me. Al che, a centro pagina, ho capito chi è Donald leggendo la vita di Stalin. Richard Ford, 82 anni, ieri in visita al Corriere della Sera. Non sono d'accordo. Comunque, la tela di Meloni è fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia. Il bilancio delle amministrative, i veti, le alleanze, è iniziata la marcia verso le elezioni. Pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. Conclude così il Corriere della Sera. Passiamo allora a Repubblica, concludiamo questa prima parte. Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani, noi d'accordo, ma priorità ai Balcani. Il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari. Il PD dichiara Meloni sconfessi, i filorussi. Milano, ucciso in stazione, caccia una gang di latinos, un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, scontro politico sull'ordine pubblico. L'intervista è a Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, ovviamente. Iran, ecco l'accordo con gli USA, ma la Casa Bianca, come abbiamo letto anche dal Corriere della Sera, smentisce. Chiudo come ho iniziato con il Corsera, anche da Repubblica. Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. Sappiamo bene chi si mette per traverso con gli Stati Uniti d'America, poi le conseguenze. Qui ritratto a centro pagina anche da Repubblica Pedro Sanchez. 7:10 minuti con uno stacco musicale portato da un remix di Trubi Trio per un brano di Bobby Matos. Procediamo in playlist e poi torniamo con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. A tra poco.

Beh, poi vi anticipo che di rientro dal GR di Popolar Network, oggi ricco giovedì, giovedì di Porta, quindi una ricca colazione in diretta, Crudo Festival arriva nei punti fondamentali nel weekend già da questa sera fino al 31 maggio, dove a Baccarat Center in via Francesco Zanardi, qua vicino a noi, 230/2, entra nel vivo la quinta edizione di Crudo Festival di danza contemporanea e performing art a cura di Leggere Strutture Art Factory. Ne parleremo con Mattia Gandini.

o inerente all'esposizione con Giuseppe Chiari al Mambo e la collaborazione di Angelica. Questa sera alle 19 al Mambo ci sarà concerto, oltre che chiaramente opening dell'esposizione stessa. Anche di questo ne parleremo in mostra e altri suoni. Intanto procediamo. Il

Meloni si autocelebra con i soldi dell'Europa, non li ha mica presi lei. Spagna, PSOE nel mirino, Sanchez travolte dall'inchiesta, Regno Unito, Blair tacca Starmer, più Trump, meno welfare. Intelligenza artificiale per Silicon Valley, il capitale umano ha scarso valore, no, non ne ha. Prendiamo il Fatto Quotidiano, a centro pagina, zitti zitti ridanno l'immunità ai politici del Master and Company, dopo MPS c'è il bis sulle chat con Roccia. Gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, destra è pronto al no. Il governo litiga su armi e droni e debito sull'Ucraina nell'Unione Europea. I fondi safe e il no della Lega a Zelensky. Guerra fondai, titola questo articolo il Fatto Quotidiano e sono d'accordo. Gaza, flop del board, l'Iran squaderna l'accordo, Trump non va ancora. Intervista a Bettini, manca l'anima, col Rosatellum niente primarie. Il ministro al processo, Mazzi su Gilletti e il caso Boiardo, Cairo lo fermò. Intanto chiudiamo a fondo pagina con la critica di cronaca, un 22enne ucciso a Milano, scontri politici su Sala, coltellate, lancio sui binari. Chiudiamo, come ho detto, il Fatto con le due righe sopra la testata, Forza Italia scopre dopo 3 anni che Casellati, paracadutata nel 2022 da Padova a Potenza, non può fare la coordinatrice in Lucania essendo ministra, beh, meglio tardi che mai. Lasciamo il Fatto Quotidiano, concludiamo la seconda parte con il Domani, insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di Domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro gli ebrei insorge l'opposizione. Schlein afferma messaggi gravissimi, AVS e Movimento 5 Stelle chiedono un'informativa. Donzelli risponde nessuna lezione, che antisemiti noi, i rigurgiti sono i propagli antisemiti, i rigurgiti antigiudaici, quell'odio razziale che non si può più ignorare. E Davide Assael nell'editoriale nella spalla del Domani. Sinistra, la lezione veneziana, aspettare sul fiume, no, non è una strategia. Peggio di Godot, scontro USA-Iran, accordo in ritardo, Trump smentisce Teheran su Hormuz. Chiude così la seconda parte di lettura delle prime pagine il Domani con Shaggy Otis, uno stacco musicale, Inspiration Information. Torniamo tra pochissimo per concludere con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Ieri in playlist l'ho portato questo brano, è molto bello, a tra poco, buon ascolto.

sotto Inspiration Information di Shaggy Otis e poi andiamo verso la conclusione mettendolo assieme a questo capolavoro scritto da Oliver Nelson, interpretato già dalla voce di questo sax tenore del grande Sonny Rollins. La serata di ieri è stata dedicata appunto al grande musicista. Concludiamo, Resto del Carlino, legge elettorale in aula, ma è scontro sui tempi, dal 26 giugno il via alla discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza temono di perdere, niente forzature, il PD chiede il rinvio, nella Vigevano in crisi e frustrata che ha puntato su Vannacci, Lega in testa coda dopo 20 anni. Intervista al politologo, Tarchi avverte, al centrodestra servono i voti del generale. Io cominciai, giuro, 15, ma oltre anni fa, prima ancora di lavorare in radio, con i percorsi che sta prendendo l'opposizione sempre più a destra, sempre più a destra, dico guardate che avanti così si va a scegliere tra Satana e Belzebù, lo dissi, ma veramente in effetti avanti così si va poi a scegliere tra Meloni e Vannacci, vanno a scegliere perché io, not in my name, però dai che te dai. Intanto procediamo con il Carlino e la cronaca, ucciso a 22 anni dalla gang, il sindaco Sala dichiara più rigore. Ordinanza anticaldo in arrivo, una task force per i cantieri, immagino che controlli faranno, era già in vigore quando ero capo cantiere io, l'ordinanza anticaldo mai rispettata chiaramente. USA, Iran, lite su Ormuzzi, pass d'Aran, gestione a noi, Trump, lo stretto sarà aperto a tutti, in TV la bozza dell'accordo, Israele avanza, Israele uccide, ancora in Libano, assedio a Sanchez, il premier dichiara non lascio Madrid, la polizia nella sede dei socialisti. Non c'è altro da aggiungere, direi, quindi forza e coraggio, passiamo al giornale, chiudiamo la lettura delle prime pagine, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquale alle 9.30, sprint sulla legge elettorale servirà a indicare il premier, la mossa di Palazzo Chigi, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, il premio scatta al 42%, sinistra gelata, gli astenuti guardano a destra, cosa dicono i sondaggi? Su questo giornale l'Italia che verrà, anzi che c'è già la prova dell'invasione, islamisti da ZTL, ogni giorno, niente ebrei al Pride, Picerno sfida la Schlein, questo è antisemitismo, non le dichiarazioni che ha fatto quelli del Fratelli d'Italia, certo, le gang uccidono ancora, Milano in mano ai latinos, e direi che non c'è altro da aggiungere dal giornale, quindi alle 7:25 minuti terminiamo la lettura delle prime pagine, vi do appuntamento dopo il GR di Popolare Network, un buon ascolto e tra pochissimo con il Last Minute, a seguire con una ricca rubrica in mostra.

0: Popolare Network. Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza d'intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro, nel mirino di Israele. A poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid, colpiti edifici residenziali e un caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Sull'Ucraina nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca, no della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, è depositato il nuovo testo, imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera, le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Torna dunque a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per l'oro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano e aprendo il fuoco anche contro altre 4 imbarcazioni straniere che cercavano di attraversare Hormuz. Nessuna delle navi risulta essere stata colpita. Questi attacchi arrivano dopo l'ennesima giornata di dichiarazioni contrastanti sulle trattative diplomatiche. Ieri Teheran ha rivelato i dettagli di quella che ha presentato come la bozza di accordo, ma da Washington sono arrivate secche smentite. Sentiamo Farhan Sabai.
1: La televisione di Stato iraniana ha riferito di una bozza di accordo quadro con gli Stati Uniti che include l'impegno di Washington a revocare il blocco navale, notizia che la Casa Bianca definisce una completa invenzione. Un fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, da settimane Teheran e Washington cercano di finalizzare un accordo per mettere fine alla guerra. Gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a revocare il blocco navale contro l'Iran e a mettere fine agli attacchi alle navi in viaggio da e verso l'Iran. In cambio, secondo la bozza d'accordo, l'Iran consentirebbe la ripresa del traffico marittimo commerciale attraverso lo stretto di Hormuz entro un mese. La bozza prevede che l'Iran continui a gestire le rotte di navigazione, a ispezionare le navi, a imporre tariffe di servizio alle imbarcazioni, misure messe in atto dopo l'inizio della guerra. Gli impegni iraniani non si applicherebbero però alle navi militari e Teheran non ha consentito a riaprire incondizionatamente lo stretto. Per quanto riguarda il ritiro delle truppe americane dalla regione, la bozza specifica che Washington ha preso impegni su questo tema con Teheran, ma senza specificare quali forze siano coinvolte, quelle già schierate durante la guerra o quelle di stanza nel Golfo. Una volta raggiunto un accordo quadro, Teheran e Washington dovrebbero dare avvio a negoziazioni per 60 giorni, senza specificare l'oggetto delle discussioni. L'accordo dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU, stabilisce la bozza. Bozza che la Casa Bianca smentisce. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazione di Hezbollah nel mirino, in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio Sara Milanese. Sara.
2: Sì, buongiorno Omar. Allora, nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno di nuovo colpito Tiro, danneggiando edifici residenziali e anche un caffè. Non è ancora chiaro se ci sono delle vittime. Nel frattempo il portavoce dell'esercito israeliano hanno reiterato anche questa mattina l'ordine di evacuazione per il Libano meridionale, alla popolazione viene indicato di andare a nord del fiume Zaarani, poiché, dice Israele, tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zone di combattimento. Sono migliaia i civili costretti ad abbandonare le proprie case in queste ultime ore, si aggiungono ai tantissimi altri sfollati interni. Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi ripresi dal 2 marzo scorso è salito a quasi 3.300. L'esercito israeliano giustifica le sue recenti operazioni militari con quelle che definisce ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, che come sappiamo non è coinvolto nelle trattative in corso a Washington tra Tel Aviv e Beirut e ha sempre dichiarato di non voler rispettare nessuna tregua. In effetti dal sud del Libano continuano a registrarsi attacchi verso Israele e proprio nelle ultime ore una soldatessa è rimasta uccisa, altri due militari sono stati feriti sempre in territorio israeliano. Un'ultima annotazione, l'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia, 7 le vittime a Gaza City ieri sera, per Tel Aviv sono stati colpiti 2 importanti leader di Hamas.
0: Grazie Sara Milanese. In Ucraina è durata tutta la notte l'allerta aerea diramata nella tarda serata di ieri a far scattare l'allarme, il decollo di caccia russi vicino al confine. Intanto Bruxelles accelera sull'ingresso di Kiev nell'Unione e se ne parlerà il 16 giugno al Consiglio Affari Generali. Con l'uscita di scena del primo ministro ungherese Orban è caduto infatti il più grande ostacolo alla candidatura ucraina. Domani il nuovo primo ministro ungherese vedrà von der Leyen per cercare di sbloccare i fondi per Budapest, il servizio da Bruxelles.
3: Qualcosa inizia a muoversi su uno dei file più delicati a Bruxelles, tenuto a lungo in stallo dal veto dell'Ungheria di Orbán e ora il più atteso dopo il cambio di governo a Budapest. Come confermano diverse fonti UE ed extra UE a Radio Popolare, la Commissione è pronta a presentare ai 27 Stati membri la proposta di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina il prossimo 16 giugno, in occasione del Consiglio Affari Generali, anche se rimane in attesa della conferma da parte del nuovo premier Magyar che il veto ungherese è definitivamente cessato. Si tratta di una condizione essenziale, perché l'apertura dei 33 capitoli negoziali richiede l'unanimità dei 27. In Italia la Lega spacca la maggioranza di governo con il suo no all'adesione di Kiev, ma a Bruxelles non c'è alcuna paura che Roma possa cambiare posizione. Quando arriverà l'ok all'Ucraina, sarà automatico lo sblocco anche dei negoziati per la Moldova, il cui percorso di adesione per ora è collegato a quello di Kiev. Entrambi i paesi avevano presentato la candidatura pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e avevano ricevuto l'ok 2 anni fa dai leader UE, incluso Orbán, per poter iniziare i negoziati. Da allora però tutto si è congelato per l'opposizione intransigente proprio dell'ex premier ungherese. La notizia che è iniziata a circolare nella giornata di ieri non sembra comunque casuale. A Bruxelles è atteso domani il premier Magyar per cercare l'intesa definitiva con la presidente della commissione von der Leyen sullo sblocco di circa 10 miliardi in fondi europei per l'Ungheria. Il semaforo verde ai negoziati con Ucraina e Moldova è una delle leve negoziali della commissione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra alla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, ha stabilito che il 26 giugno nell'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi l'adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento ieri e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%. Il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione della legge. Andrà indicato il nome del candidato o candidata premier e non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una scelta gravissima, quella di cambiare le regole del voto a colpi di maggioranza. Il centrosinistra ora però è chiamato a compattare il campo largo con un programma chiaro e condiviso. Ascoltiamo Alessio Vernetti di Utrend.
4: Secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. Nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati. Però se noi consideriamo da una parte Forza Italia,

0: gruppo finanziario statunitense Flaxo dell'indiana Jindal, finita nel nulla dopo che il ministro Urso aveva promesso una chiusura entro aprile. Ecco, qui sta l'altro tema. Chi gestisce la vertenza nel governo? Quella del ministro dell'industria è stata disastrosa. I commissari, infatti, quando si è trattato di chiedere il nuovo prestito per pagare stipendi ai fornitori, sono andati dal ministro dell'economia Giorgetti, saltando Urso. La vertenza resta dunque nel caos, al di là delle voci ad oggi. Sul tavolo, di concreto continua a non esserci niente.
1: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Beh, Last Minute è Last Minute in tutti i sensi, perché ho intercettato Mattia Gandini, direttore artistico per Leggere Strutture Art Factory, in una pausa pranzo, e sapendo della nostra vicinanza con il progetto e con Bach Art Center in via Francesco Zanardi 230/2, ho pensato bene di prendere un caffè assieme, scambiare due chiacchiere per presentare il nucleo di Crudo Festival, che sarà da questa sera fino al 31 maggio. Beh, Crudo Festival di danza contemporanea e performing art, nuove visioni è il titolo di questa edizione. In realtà c'è già stato motivo di incontro, questo è il weekend che dà intensità alla rassegna, simbolo di come si può abitare il contemporaneo, interrogarsi su quello che è l'attualità attraverso le esperienze condivise, si costruiscono contesti in cui comunità temporanee possono incontrarsi, riconoscersi e produrre appunto diverse visioni assieme. Ed è per la prima volta gli spettacoli e le performance e gli eventi del festival sono accolti al BAC, nel nuovo polo culturale della città. È una vera e propria casa per gli artisti, la cittadinanza che si appresta a conoscersi come un dispositivo culturale per il contemporaneo, che sia attivo nel portare relazioni tra pratiche artistiche, ricerca e immaginario collettivi. L'ingresso al festival è gratuito, questo è onore al merito, l'obiettivo è diffondere arte e cultura, visto che siamo in zona periferica, creando un ecosistema culturale molto attivo. Sentiamo quindi la voce, come vi ho detto, che sono riuscito a intercettare, di Mattia Gandini, che ci dà una sintesi del contenuto che sarà appunto da questa sera fino al 31 maggio.
2: Che si terrà al Bach Art Center di Bologna, che è il nuovo spazio multidisciplinare delle arti che abbiamo inaugurato il 28 settembre del 2025, quindi comunque da poco, non è ancora un anno. E all'interno del Bach Art Center ci sono anche due programmi di formazione internazionale, di cui c'è Art Factory International e Amphibia. E nel festival Crudo, i primi tre giorni del festival, innanzitutto voglio fare una premessa che in realtà il festival è già iniziato, abbiamo avuto la data anche del progetto Corpo Poetico, che è un progetto di danza e di asilità, e abbiamo performato con il gruppo Art Factory e i nostri allievi di danza e disabilità del progetto Corpo Poetico Danza Inclusiva, e quindi è andato molto bene, è stata una serata magnifica, c'era tanta gente. E invece poi il 28, 29 e 30 ci saranno le serate dei fine lavori del gruppo Amphibia, che è un progetto multidisciplinare delle arti, dove ci sono 18 performance, circa 5-6 a sera, la durata di 15 minuti del nostro gruppo di formazione.
1: Da questa rassegna cosa vi aspettate? E soprattutto immagino che sia anche un bel impegno, un bel lavoro.
2: Beh, io mi aspetto che ci sia un buon interesse dal punto di vista della cittadinanza, perché su Bologna manca questo genere del multidisciplinare unito anche alla danza, e in più sono delle serate ovviamente a ingresso libero solo su prenotazione, quindi mi auguro che ci sia un buon numero di interesse. L'ultima sera c'è la compagnia 5 minuti di Reggio Emilia con un solo che si chiama Il Fauno, e poi ci sarà anche la performance di Art Factory International con i nostri ospiti, con l'assistente di Marcos Morau, che fa una ripresa e ha fatto una creazione apposta proprio per noi.
1: Ricordiamo un po' le date degli appuntamenti imminenti nel weekend e dove siamo.
2: Allora, le date sono 28, 29, 30, 31, ogni sera alle 20:30 in via Zanardi 230 al Bach Art Center.
1: Io ti ringrazio tanto e ti auguro un buon proseguimento.
2: A voi, grazie.

Soul Boss Trio, le 7:54 minuti per concludere questo last minute in compagnia di Crudo Festival. Alcuni appuntamenti poi comunque online, almeno in questo caso è utile, trovate nel dettaglio tutto tra Leggere Strutture e Bach Art Center di via Francesco Zanardi. Tra gli appuntamenti vado a giovedì 28 maggio, questa sera apre la serata Xialir Sa L'ombra della volpe, uno spettacolo che intreccia il folklore e una ninna nanna narrando strani avvenimenti dell'Assam nell'India nord e orientale, scritto e diretto da Krishnakshi Goswami. A seguire duetto coreografico Surface Tension, radicato nel desiderio di connessione, nella voglia di non esistere soli in se stessi, di Marianna Barmpa. Si prosegue con la performance di A13, tra i ricordi conservati, perduti o distorti. I pensieri della protagonista corrono veloci con Cecilia Bramati. I Wait, il titolo dello spettacolo di Miran Garcia. Corpi in attesa, attraverso la ripetizione, il gesto e il silenzio, la vita emerge come resistenza.

Modo Festival, beh, già da queste brevi sintesi, insomma, il motivo di crescita interiore, non solo, e di conoscenza, certamente stimolato. Io ringrazio Mattia Gandini, un po' di musica ci consente di arrivare alla pubblicità, poi in mostra e altri suoni con il 100° compleanno di Giuseppe Chiari. Beh, conosceremo in maniera più approfondita questo grande protagonista anche di Fluxus. A tra poco!

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
9: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Giuseppe Chiari, 1926-2026, partitura per un museo, a cura di Lorenzo Balbi e Mario Chiari, che ne è il figlio. Iniziamo dalle emozioni allora, dall'immediato, per poi andare in approfondimento. Ho avuto l'onore, la fortuna di assisterne l'apertura e trovarsi in colonna sonora da sogno, dove la musica viene declinata in ogni forma e in ogni sensibilità, dal gesto al percorso, alla costruzione, al disegno, all'immagine, all'aspetto letterario, all'aspetto teatrale e quant'altro. Stordisce la Sala delle Ciminiere, ne parleremo con Lorenzo Balbi, con questa accoglienza dopo un'opera che tra l'altro già di per sé ha motivo di incontro con un pubblico attento, che mette non solo a proprio agio ma già da adito a una forte curiosità che viene stimolata. Nella sala una rassegna di pianoforti preparati nella maniera più intensa, più forte, più bella, come vi ho detto, la colonna sonora di un sogno che porta una omnicomprensione musicale sotto ogni aspetto, da ogni punto di vista, dove l'immaginazione diventa concretezza. Beh, sarà in esposizione fino al 27 settembre per tutta l'estate, l'inaugurazione, e oggi quindi siamo esattamente in linea col Museo di Arte Moderna di Bologna, il Mambo, in via Don Minzoni, la collaborazione con Angelica, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. E questa sera alle ore 19 ci sarà un concerto di opening per la mostra che andremo a presentare. Beh, l'accoglienza per un pubblico curioso e l'opera La musica è facile, realizzato nel 1972, presentata alla Galleria Martano di Torino nel 1976, acquisita dal Mambo grazie al PAC, Piano per l'Arte Contemporanea del Ministero alla Cultura. Due note anche biografiche per quanto riguarda Giuseppe Chiari, che nasce a Firenze il 26 settembre 1926, scompare sempre nella città gigliata il 9 maggio del 2007, pittore, compositore italiano e tanto di più. Vi ho parlato del movimento Fluxus, di cui è stato assolutamente un protagonista più che importante. Come base terremo queste note, che sono gesti sul piano, che mi pare sia stato composto dallo stesso Chiari nel 1976, poi darò informazioni più precise. Intanto, per averne un identikit da chi ha portato la curatela, Lorenzo Balbi, direttore del Museo di Arte Moderna di Bologna, direi di iniziare le nostre conversazioni.
1: Giuseppe Chiari è stato uno dei protagonisti dell'arte italiana nella seconda metà del Novecento, è stato l'unico artista italiano del tutto aderente a Fluxus, un artista fondamentale per il suo contesto, intanto, che è stato un contesto nato a Firenze ma poi diffusosi con prepotenza in tutta Italia, ma soprattutto per le nuove generazioni. Giuseppe Chiari è a pieno titolo uno di quegli artisti che ha cambiato il modo di intendere anche i media dell'arte contemporanea. Giuseppe Chiari era un musicista, è stato uno studioso, è stato un artista tutto tondo che ha portato la necessità nei suoi lavori di non poter compartimentare, non poter distinguere tra musica, arti visive, video, performance, scultura, letteratura. È uno di quegli artisti che hanno riscritto con il loro esempio lo stesso metodo, per usare le sue parole, con cui si possa pensare ai canoni dell'arte e delle arti. Una figura centrale, una figura di quelle che a Mambo apprezziamo particolarmente, proprio perché con queste pratiche ha contribuito a ridefinire un po' un percorso delle arti visive, arrivando dalla musica e riscrivendo, riprendendo in mano anche i canoni musicali, li ha fatti diventare qualcos'altro, un metodo espressivo che non potesse più essere contenuto dalle forme dello spartito, dalle forme degli strumenti musicali, ma che avesse bisogno di diventare qualcos'altro, di farci capire che la musica è ovunque, che la musica è anche fare una passeggiata in città stare da soli dentro una stanza e provare a sentire quali sono i rumori che in quel momento stanno suonando la stanza. Il lavoro di Chiari non è un lavoro sul visivo, ma sul percettivo. Il suo lavoro è farci capire come possiamo percepire qualcosa di artistico e di nuovo anche in quello che ci circonda.

Sono come petali di fiori questi intervalli. Intervalli numero 10 per pianoforte, Giuseppe Chiari. Ah, il brano prima ascoltato e tenuto come base, Gesti sul piano, è stato composto nel 1980, non nel 1976. Perdonate questo refuso, ma le date e i contenuti sono veramente tanti.

0: Nell'ambito della mostra, in collaborazione con Angelica, Centro di Ricerca Musicale con Fondazione Bonotto, la realtà di un ciclo di 3 concerti con la musica di Giuseppe Chiari. Il primo si tiene questa sera alle ore 19, vede il pianista Rainer von Huth a eseguire questi intervalli 1950-1956 di Giuseppe Chiari. Il secondo e il terzo sono in programma sabato 26 settembre alle ore 17, quindi vicino alla conclusione, con Agnese Tognutti, che ascolteremo, e alle ore 19 con Chiara Saccone e Deborah Walker. Bella esposizione, fa parte di Bologna Estate, questo per la cronaca, è un cartellone importante che aggiunge anche questa mostra veramente intensa e allo stesso tempo omnicomprensiva, pur restando in ambito direi di musica, ma che ci porta in ogni direzione e in ogni sensazione. E per quanto riguarda l'entrare in mostra, beh, lo facciamo con Lorenzo Balbi.
1: In effetti è la colonna sonora di un sogno che diventa concreto, però c'è anche tanto di più. Ho già parlato con Stefano Cavaliero per quanto riguarda la curatela della timeline. Sì. Adesso, entrando nella sala principale, però sono restato sorpreso da questa sfilza che è veramente suggestiva. Però mi faccio accompagnare da te in questo.
2: Beh, devo intanto dare il giusto merito, perché questa mostra è uno sforzo collettivo. Intanto è stata co-curata con Mario Chiari, il figlio di Giuseppe Chiari, che è anche colui che gestisce l'archivio Chiari e quindi anche tutto il patrimonio archivistico relativo alla valorizzazione, allo studio di Giuseppe Chiari. C'è una parte biografica, non dimentichiamoci, siamo in un museo di arte moderna e contemporanea pubblico, un museo che vuole anche essere per il nostro pubblico capace di posizionare alcune pratiche, di descrivere anche l'ambito in cui si muoveva questo artista, per cui Stefano Cavaliero ha curato una parte d'archivio e di documentazione sulla vita di Chiari molto dettagliata. C'è una parte video, perché uno dei temi più affascinanti riguardo al lavoro di Giuseppe Chiari è proprio come le sue performance venissero documentate. Sì. E cosa sono queste documentazioni, perché lui stesso si è avvicinato, per uno dei primi artisti in Italia a avvicinarsi alla videoarte, quindi alcune cose sono state proprio pensate come opere, altre sono documentazioni. Come ci si può relazionare a questi materiali è stato uno dei temi della costruzione di questa mostra, che è stata in questa parte sui video curata da Cosetta Saba, che è una docente e una curatrice molto ferrata su questi temi e sul lavoro di Chiari. Dopodiché non poteva esserci una mostra di Giuseppe Chiari senza una parte performativa, senza una parte di attività e di riformulazione di alcune delle sue azioni. Ed è proprio per questo che durante l'opening, sempre con accesso gratuito a tutti e liberamente, ci sarà un concerto con il pianista olandese Rainer van Hout, che eseguirà gli intervalli di Giuseppe Chiari 1950-1956.

0: Ma poi, e mi sono dimenticato di dirlo, in occasione del centenario, sì, perché questa mostra è anche una grossa ricorrenza, un'importante ricorrenza del centenario della nascita di Giuseppe Chiari, proprio in occasione del centenario, quindi il 26 settembre 26, non si può sbagliare, ci saranno ben due concerti con Agnese Tognuti e con Chiara Saccone e Deborah Walker. Questi concerti sono realizzati in collaborazione con Angelica, il Centro di Ricerca Musicale, e sostenuti dalla Fondazione Bonò, che è uno degli enti di ricerca su Fluxus più importanti d'Italia. Il centenario di Giuseppe Chiari è celebrato attraverso questa grande retrospettiva, che a tutti gli effetti è la prima retrospettiva museale completa sul lavoro di Giuseppe Chiari, ma tutto questo è possibile ed è un grande orgoglio grazie al fatto che il Mambo ha applicato al PAC, il piano per l'arte contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, vincendo un importante fondo che ha permesso di acquisire alcune delle opere che sono presentate in questa mostra, che per sempre saranno poi parte del patrimonio del museo e della collettività. L'allestimento di cui mi chiedevi è stato curato da Parasite 2.0, che sono partiti da quest'idea che la mostra dovesse sembrare come, diciamo, un luogo in cui è appena avvenuto un happening, quindi ci sono delle strutture che
1: sono un po' un cantiere,
0: sono appena state accatastate dopo un concerto, dopo un'esibizione musicale di qualche tipo, e le opere diventano quindi, in pieno spirito di Giuseppe Chiari, quel medium in cui tutto questo miracolo della performatività, della percezione è avvenuto, e si entra in mossa con un grande statement: la musica è facile, che tra l'altro è una delle opere che sono state acquisite con il PAC, e la grande sala delle ciminiere, lo spazio centrale delle nostre mostre temporanee, è interamente allestito con una riflessione su Gesti sul piano, forse l'opera più importante, più nota di Giuseppe Chiari, quindi dove il canone del metodo per suonare il pianoforte prende completamente il là e diventa qualcos'altro, diventa performatività, libera espressione, e i pianoforti, che sono diventati sculture, occupano quasi per intero la sala delle ciminiere su queste grandi piattaforme da concerto.
1: Io ti ringrazio tanto e complimenti per quest'altra grande proposta.
0: Grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo al Mambo

dalla seconda parte, ecco, di conversazione con Lorenzo Balbi. La terza parte abbiamo ascoltato un'interpretazione di Rainer Van Hout, che eseguirà questa sera Intervalli di Giuseppe Chiari. Sarà alle 19 con ingresso gratuito ed è un opening per quanto riguarda questa importante esposizione, mentre invece il secondo e il terzo concerto saranno per la conclusione sabato 26 settembre con Agnese Tognutti alle ore 17 e alle ore 19 con Chiara Saccone e Deborah Walker. Sapete che porto questi identikit, no, dei protagonisti, che per chi non ha avuto la possibilità di studiare come me, che poi con grande impegno e passione si ritrova fortunatamente, anche in maniera meritoria se vogliamo, a fare questo lavoro, ha necessità di ascoltare, di interagire, di interfacciarsi, di assorbire, di ascoltare come se fossero loro adesso quei docenti che non hai avuto. Lorenzo Balbi indubbiamente è tra questi. Scherzando dico redattore di Radio Città Fujiko. È arrivato a termine mandato e non esito a definirlo, da quando seguo il Mambo, secondo me il direttore più ispirato, più volenteroso, più curioso, più propositivo, più disponibile. Lorenzo Balbi, oltre che questo sorriso che accompagna la figura di Lorenzo, ha anche una preparazione altrettanto forte e altrettanto coinvolgente. Ha dato tante dirette a Radio Città Fujiko e quindi io volevo ringraziarlo. Lo troveremo nelle prossime puntate di Magazine Off. Sapete che ne cito alcuni: Stefano Casi, Nicola Bonazzi, Stefano Roffi, Massimo Simonini, Daniele Del Pozzo. Ecco, aggiungiamo anche Lorenzo Balbi e ascolteremo appunto quella che è una possibilità, un'arma segreta, che poi tanto segreta non è, per arrivare a portare dei contenuti costantemente in crescita. Non si libera di Radio Città Fujiko perché, come ben sapete, con la rubrica In Mostra seguiamo attentamente il Veneto, andrà a lavorare a Verona, per cui capiterà senz'altro motivo di approfondimento. È semplicemente un arrivederci, però queste parole quanto mai sentite e sincere volevo portarle pubblicamente per tutta la disponibilità, la preparazione che ha avuto modo di far crescere la rubrica In Mostra a Regola d'Arte del giovedì di Radio Città Fujiko. Ascoltiamo un po' di musica, poi andiamo in pubblicità, rientriamo e avremo modo di conoscere anche Stefano Cavaliero, che ha curato e portato all'interno di questa esposizione il percorso di Timeline. Quindi restate in frequenza per una ricca colazione. C'è il Breakfast Club. A tra poco.

0: the skin on the drum.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Per un progetto tale va da sé la collaborazione con il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, Angelica. Saluto, presente ieri in conferenza stampa con un intervento ficcante, esaustivo, Elisabetta Bedini, per portare ulterior valore già a una conferenza che ha portato diverse voci in rassegna di presentazione. Per quanto riguarda la sezione biografica Timeline, la curatela di Stefano Cavalliero, giovanissimo tra l'altro, con elaborazione grafica di D Plus Studio, pensata per contestualizzare la figura dell'artista Giuseppe Chiari nel panorama del secondo Novecento, e attraverso documenti, fotografie, materiali d'archivio, sono provenienti dall'archivio di Giuseppe Vittoria Chiari, di Mario Chiari, il figlio. È una dettagliata timeline, viene ricostruita la carriera dell'artista, ne dà valore storico e documentaristico della costante crescita, ricerca e opera. Ho avuto modo di fare conversazione anche con Stefano, quindi sentiamo le sue parole.
1: Buongiorno, grazie mille a voi per l'interesse. Sì, sicuramente è stata una bella sfida approcciarsi a un materiale così consistente e corposo. La timeline è stata costruita ovviamente sempre in un dialogo molto serrato, in un confronto molto stretto con Mario Chiari, che è co-curatore della mostra insieme a Lorenzo Balbi, nonché figlio dell'artista e detentore, diciamo, di uno sterminato archivio, che è l'archivio di Giuseppe Chiari. E Mario ci ha aperto le porte del suo archivio e ci ha permesso, insomma, di visionare e di scegliere alcuni dei documenti di cui le riproduzioni sono esposte in timeline, per ricostruire un po' la traiettoria biografica e artistica anche di Giuseppe Chiari, che è interessante in quanto incrocia una moltitudine di esperienze, una moltitudine di figure che sono state rilevanti per lo sviluppo dei linguaggi dell'arte contemporanea e della sperimentazione musicale, sia a livello nazionale che internazionale. Quindi abbiamo una varietà di documenti con cui, diciamo, che testimoniano i contatti molto stretti con il network internazionale Fluxus, attivo, come sappiamo, negli Stati Uniti, in Europa e anche in Giappone, e di cui effettivamente Chiari è considerato come il principale esponente italiano. E quindi abbiamo dei programmi o delle locandine che si riferiscono alla sua partecipazione ai festival internazionali Fluxus con alcune delle sue prime composizioni, ma poi successivamente anche ad altre esperienze attive a livello nazionale, per esempio la partecipazione tra gli agitatori del gruppo 70, che in maniera pioneristica ha riflettuto sui rapporti tra produzione artistica e sviluppo industriale e mezzi di comunicazione di massa. La timeline comunque presenta una grande varietà di formati e di tipologie di documenti e anche diverse fotografie che, prese dall'archivio Chiari, in realtà sono state scattate da alcuni grandissimi maestri della fotografia del secondo Novecento, tra loro possiamo ricordare Silvia Lelli e Gianni Melotti, che in qualche modo hanno accompagnato la produzione performativa soprattutto di Giuseppe Chiari con degli scatti che hanno fatto la storia e di cui anche l'artista stesso si è impossessato. L'artista non lavorava in prima persona con la fotografia, ma utilizzava la fotografia includendola all'interno della sua pratica artistica, appropriandosi di questi scatti, firmandoli e maneggiandoli con interventi cromatici o collage o con viro, in qualche modo per favorire una circolazione per altri mezzi della sua pratica performativa e anche per costruire delle tracce autobiografiche, in qualche modo, che con la timeline un po' abbiamo voluto rimettere insieme.

0: John Cage, sonata numero 5 per piano preparato. La ascoltiamo un breve tratto, riportata da Agnese Toniutti, che sarà in conclusione quasi dell'esposizione sabato 26 settembre, ovviamente 2026, alle ore 17. Lo stesso artista Chiari, attratto dalle rivoluzioni linguistiche di John Cage, inizia a interessarsi alle ricerche sperimentali di musica visiva, promuovendo nel 61 a Firenze, insieme al compositore Pietro Grossi, l'associazione Vita Musicale Contemporanea. Abbiamo dettagliato insieme a Stefano così una descrizione, ma bisogna viverla, essere avvolti da tutto ciò. È certamente più intenso, va da sé. Ma appunto per questo ora parliamo anche, domanda difficile, di emozioni per questo lavoro.
1: Parliamo adesso anche di emozioni personali, qui arriva la domanda difficile.
2: Vabbè,
1: una sorta di realismo magico, perché ho parlato di sogno e concretezza allo stesso tempo. In effetti è vivida la realtà, ma nello stesso tempo è interpretata in una maniera assolutamente originale e unica. In tutto ciò, indubbiamente la difficoltà, ma anche un bel lavoro che ti lascia una grande libertà.
2: Certo, assolutamente. Infatti io ringrazio e continuerò sempre a ringraziare Lorenzo Balbi e Mario Chiari per la fiducia che mi hanno concesso per lo sviluppo di questa sezione della mostra. E chiaramente è molto emozionante entrare a che fare, diciamo, di viva mano con uno dei protagonisti della storia dell'arte, anche con una traiettoria artistica che apre a tantissimi temi, a tantissimi immaginari che sono molto rilevanti anche oggi. Ma Giuseppe Chiari nella sua pratica ha sempre cercato di in qualche modo liberare per quanto possibile la fruizione, la produzione dell'arte e della musica da alcune codificazioni che in qualche modo la rendono sempre uguale a se stessa. Cioè, una delle frasi che è riprodotta in Timeline, che è una delle sue più celebri dichiarazioni, in cui viene detto che l'arte non è A, ma è A, B, C, D, E, F, G. E quindi con questo stile molto ironico, molto tagliente, molto sarcastico, in qualche modo condensa un pensiero che è molto costruito, è molto elaborato e molto anche variegato. Quindi è stato decisamente anche molto utile per sviluppare delle riflessioni rispetto agli scenari della contemporaneità.
1: 1926-2026, abbiamo parlato dei 100 anni di Miles Davis, ora di un altro grande che è Giuseppe Chiari. Io ti ringrazio tanto e ti auguro buona giornata.
2: Grazie mille a voi e buona giornata.

Forest Mighty Black, progetto per la Compost Record, uno dei primi dischi usciti per la Compost Record. Nucleo che poi diventerà Zazzanova, Trubi Trio,

0: Buongiorno.
1: Sì, eccoci.
0: Lo so.
1: Siamo noi.
0: Siamo noi, ma oggi affrontiamo un tema, un dilemma. Oggi parliamo di un dilemma che sicuramente ha coinvolto anche te.
1: Infatti, sicuro.
0: Infatti
1: sicuro.
0: Te lo voglio chiedere subito, subito. È presente l'insalata in busta?
1: Sì.
0: Tu compri l'insalata in busta o compri e poi la lavi?
1: Ti
0: sarà capitato di comprare però, in busta.
1: Sì,
0: va,
1: sì, non è la mia preferita, però mi capita, sì, capita.
0: Ecco, quando la compri, cosa fai? La lavi lo stesso, anche se ti dice sopra?
1: Sì, la lavo.
0: La lavi?
1: Sì.
0: Bravo. Che lavi? Non va bene.
1: Non va bene.
0: No.
1: Ho capito,
0: non
1: però...
0: Non si può.
1: Cioè...
0: Allora,
1: cioè non devo rilavarla, se è già lavata non devo rilavarla.
0: È pericolosissimo
1: rilavarla.
0: Poi capirai.
1: Ma infatti di mio non lo farei, però vivo con delle persone che sono zelanti, capito? Io tendo un po' a tirare in miei, no? Dico, ma c'è, se è già lavata, no?
0: Allora,
1: però sono sempre minoritario, ecco.
0: Ecco, lo so. Allora a questo punto ti consiglio di fare parlare questi tuoi conviventi,
1: sì,
0: con Christian Panarelli.
1: Oh, bravo Panarelli, mi
0: che
1: piace.
0: Che è un tecnologo alimentare. Mm. Quindi se non
1: che
0: lo sa lui,
1: ne sa. Panarelli ne sa.
0: Il quale dice: i richiami alimentari sulle insalate in busta sono molto frequenti perché la listeria, che poi dirò che cos'è, si sviluppa molto facilmente. Tuttavia non c'è da spaventarsi, prima di tutto perché i lotti interessati dai richiami vengono immediatamente ritirati dagli scaffali. E poi perché i limiti di legge sono talmente stringenti che comunque non si corrono rischi. Intanto lui ha una bella fiducia, no, sul nostro sistema di controlli, e va bene. Ma cos'è la listeria? È un batterio che intacca molto spesso cibi pronti al consumo, perché può proliferare molto facilmente e quando ci sono diverse fasi produttive le probabilità che succeda ovviamente si moltiplicano. Però, lui dice ancora, l'insalata in busta non va rilavata a meno che non ci sia scritto sull'etichetta. Quindi mi raccomando, prima controlla l'etichetta. È fondamentale leggere le etichette, anche perché nel caso specifico, rilavando l'insalata in busta, potremmo peggiorare la situazione.
1: Ma guarda un po'.
0: Tutte le fasi di manipolazione possono contaminare un alimento, quindi lavando, per esempio, tu hai il lavandino che non è pulitissimo.
1: È notorio.
0: Un'insalata imbustata, già lavata, oppure poggiandola su una superficie sporca, si rischia di contaminarla.
1: Lo so.
0: Ma non solo, l'acqua non basta per rendere un prodotto privo di batteri. Tu pensi che lo passi sotto l'acqua corrente?
1: Esatto. Io quello penso.
0: E non devi pensare.
1: È sbagliato. Vabbè, prendo atto.
0: Tra l'altro,
1: che devo fare allora? Scusa,
0: non basta.
1: Non devo farlo.
0: Ma non solo, c'è chi mette il bicarbonato,
1: No, beh.
0: O l'aceto.
1: No, l'aceto lo metto dopo io, per condire.
0: Esatto, al massimo dopo. Ma sappiate che sia l'aceto che il bicarbonato non disinfettano, ma si limitano a rimuovere lo sporco grossolano. Per disinfettare un alimento da mangiare crudo come l'insalata o altre verdure, ma anche la frutta, andrebbero usati prodotti appositi e strumenti ben disinfettati, cioè bisogna andare in una sala operatoria.

0: Letta.
1: Sì, sì,
0: bene,
1: quello
0: lo fai,
1: sì,
0: in modo che non passi l'aria.
1: Sì.
0: E consumarla nel giro di 24 ore.
1: Faccio, sì, sì.
0: Lo fai?
1: Sì, sì, ma io dai, no, non sono messo malissimo.
0: Io no. Cioè, io delle volte aspetto anche...
1: Aspetti mesi.

0: perché l'11 maggio scorso siamo stati alla conferenza stampa che si è tenuta in sala Savonuzzi presso il Palazzo d'Accursio di Bologna. Erano presenti l'assessore alla sicurezza urbana integrata Matilde Madrid, Gian Guido Nobili, responsabile dell'area sicurezza urbana e legalità della regione Emilia-Romagna, Arianna Turco, presidente dell'associazione Eccetera APS, e in collegamento Marco Busciani, presidente della rete Daphne Italia. Di che cosa si tratta? Questo è un servizio che in questo momento si sta istituzionalizzando e sono molto contenti. È un servizio curato proprio dall'associazione Eccetera APS e sta avvenendo attraverso l'apertura di una seconda sede. Oltre a quella di via Guerrazzi 14/D, ci sarà anche l'emporio solidale di casa Zanardi in via Scipione dal Ferro 19/A, e quindi il potenziamento delle attività di supporto e accompagnamento rivolto alle vittime di reato. Ma mi fermo qui e lascio innanzitutto la parola all'assessora Matilde Madrid.
1: Sì, con questo progetto che illustriamo oggi potenziamo ed estendiamo un servizio universalistico di sostegno alle vittime dei reati e ai loro familiari. È un servizio che sarà, diciamo, gestito dall'associazione Eccetera, grazie anche alla collaborazione di Rete Daphne, e offrirà supporto, ascolto, accompagnamento e anche, diciamo, raccordo con tutti i servizi specialistici che sono presenti sul territorio. Questo è proprio per accompagnare chi subisce un reato a rivolgersi, diciamo, in un percorso appunto di accompagnamento ai servizi che possono sostenere le vittime e i familiari. E era già in atto una sperimentazione dal 2022. Siamo in grado di aprire un altro sportello nel quartiere San Donato San Vitale in via Scipione dal Ferro ed estendere la possibilità di rivolgersi agli operatori e alle operatrici dal lunedì al venerdì su appuntamento, e quindi ricevere da persone qualificate tutto il sostegno che una vittima di reato richiede.
0: Per approfondire il servizio e anche quindi la sua evoluzione, ascoltiamo le parole di Arianna Turco, presidente dell'associazione Eccetera APS.
2: A fine del 2022, come veniva ricordato, l'associazione Eccetera, già associata aderente di Rete Daphne Italia, ha aperto nel territorio del Comune di Bologna il servizio generalista per le vittime di reato, nato proprio su base volontaria con l'appoggio appunto del Centro Stan di Bologna, e cresciuto grazie alla collaborazione fondante con Rete Daphne Italia tramite il sostegno, come veniva già ricordato, dei fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, rinnovato per 4 anni. Dunque, il servizio di Bologna è stato avviato su base volontaria, potremmo chiamarlo un'avventura, ma non è stato così, perché l'iniziativa dell'associazione era fin da subito incardinata ad una aspirazione istituzionale, perché non può che essere così per un servizio di questo tipo, e vediamo anche perché. L'iniziativa era dunque legata a Rete Daphne Italia, la realtà nazionale, come abbiamo visto, e si inseriva nel quadro normativo della direttiva europea del 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Dunque, il progetto aveva fin dai primi passi l'orizzonte di una cornice istituzionale e pubblica, l'unica possibile per un servizio appunto la cui necessità viene indicata dal legislatore europeo. E dunque eccoci oggi, è davvero con grandissima gioia, insomma, che ci troviamo qui a questo punto, e grazie alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Bologna si realizza davvero un decisivo potenziamento del servizio, che intende fornire, come previsto dalla direttiva, assistenza a tutte le persone che abbiano subito qualsiasi tipo di reato, senza distinzioni fondate sulle qualità soggettive o sulla natura del reato. Dal 2023 abbiamo preso in carico circa un centinaio di persone, la nostra equip è composta da appunto diverse professionalità e molti disciplinare, dunque avvocate, psicoterapeute, tutte operatrici e operatori formati però nel campo specifico dell'assistenza alle vittime di reato. Abbiamo accolto appunto persone che hanno subito reati puntuali e ripetuti contro il patrimonio, la famiglia, la persona, dal tentato omicidio all'omicidio, le cui vittime sono ovviamente coloro che restano, maltrattamenti, aggressioni, stalking, ma anche reati che possono sembrare, insomma, possiamo riconoscere come meno gravi, come un furto, uno scippo, una truffa, e che tuttavia possono avere un impatto molto forte sulla vita di una persona. Ora, oggi il coinvolgimento dell'ente pubblico, oltre al passaggio simbolico che segna e che ho descritto, ho delineato poco fa, rappresenta ovviamente anche una significativa evoluzione a livello operativo, dunque che farà la differenza per il nostro territorio. Consente di ampliare le aree di apertura, di moltiplicare gli accessi, la disponibilità degli operatori e delle operatrici, tutte formate con corsi ad hoc, come è stato ricordato. È già stata resa operativa, appunto, come è stato ricordato, una seconda sede presso le case Zanardi, luoghi preziosi per la nostra città che stiamo sempre più conoscendo. Ora, vi dico brevemente cosa offre un servizio generalista per vittime di reato: interventi direttamente rivolti a chi si imbatte in un evento criminoso, e potrebbe avere molteplici bisogni di sostegno psicologico, di ascolto, di riconoscimento, di essere indirizzato ad altri servizi territoriali specialistici o di ricevere orientamento sugli elementi giuridici in gioco, elementi che appartengono a un mondo, a un universo di linguaggio che spesso per chi vi si imbatte per la prima volta è stato fino a quel momento sconosciuto. Il passaggio che vi presentiamo oggi consentirà anche di incrementare il lavoro di sensibilizzazione con istituzioni, enti e operatori che a vario titolo entrano in contatto con le vittime di reato nel tessuto della nostra città. Dunque si tratta di un lavoro di prevenzione della cosiddetta vittimizzazione secondaria, già citata, e un fenomeno appunto per il quale la persona può trovarsi nuovamente vittimizzata, diciamo così, per brevità, e paradossalmente anche presso le agenzie e le procedure che sarebbero adibite alla sua protezione e sostegno. E questo passaggio consentirà inoltre di trasformare la rete già in essere in una rete ancora più solida e ampia, decisamente. Questo è un elemento fondamentale perché la rete è al centro di un servizio di questo tipo che si pone anche come raccordo tra i servizi.
3: E adesso cambiamo argomento. In realtà restiamo sul solco dei giovani e del crescere, perché crescere, lo sappiamo, è un'impresa difficile. E farlo con gli occhi degli adulti, spesso critici, spesso giudicanti, sicuramente non aiuta. Abbiamo un po' approfondito l'argomento cogliendo l'occasione di avere la filosofa Michela Marzano al Liceo Classico e Linguistico Romagnosi di Parma, proprio per ragionare intorno a questo argomento, anche grazie all'uscita del suo ultimo libro che ha come titolo Qualcosa che brilla. Ascoltiamola.
4: Ma io parto sempre dal presupposto che nelle fragilità che c'è la nostra forza e che far finta necessariamente di essere forti non è il modo migliore per riuscire ad avere accesso alla parte più bella e più profonda di se stessi.
5: Ci può dire qualcosa del suo ultimo libro, dell'opera appunto Qualcosa che brilla?
4: Allora, in Qualcosa che brilla io ho provato a dare voce ai ragazzi e alle ragazze di oggi che tante volte sono definiti dall'esterno, da chi non fa lo sforzo di ascoltarli, riconoscerli e vederli per quello che sono, rendendoli tante volte trasparenti. E a forza di sentirsi trasparenti, i ragazzi e le ragazze si ammalano e hanno dei sintomi talvolta estremamente violenti diretti contro di loro. E volevo che fosse proprio un modo attraverso il quale, raccontandosi, dessero anche dei consigli a chi adulto immagina di sapere già tutto, mentre invece tante volte non sa assolutamente nulla dei ragazzi e delle ragazze che li circondano.
5: E a proposito di consigli, lei impara anche lei dai suoi alunni qualcosa?
4: Io imparo sempre tantissimo da loro, sono sempre più numerosi i ragazzi e le ragazze che mi insegnano il mio lavoro, perché io cambio didattica ogni anno.
5: Una parola appunto di incoraggiamento per chi, le persone ristrette che ci seguono e che sperano invece che l'indifferenza crolli, ecco, come i muri che sono stati alzati.
4: Allora, l'indifferenza è il male contemporaneo più diffuso, nessuno si preoccupa di mettersi al posto di chi vive una vita complicata, di chi talvolta agisce e poi si pente per quello che fa. È una questione fondamentale, è una questione educativa. Noi dobbiamo insegnare da adulti che sono capaci di entrare in empatia ai più giovani che cosa vuol dire l'empatia e cosa vuol dire la compassione. Se noi non ricreiamo questo legame sociale, noi non faremo altro che escludere sempre di più le persone, limitando e creando dei muri invece di creare degli abbracci e delle mani che si incontrano.
0: Grazie Michela Marzano, e ora facciamo un piccolo intervallo musicale con Amir Issa, rapper, educatore romano che ha ottenuto numerosi premi e anche riconoscimenti nel corso della sua carriera. Ricordiamo il Belma 2025 per Rap in Classe, ma anche il premio Flaiano nel 2024 per un libro, This is what I live for, e il premio Cinema Giovane 2012 per la colonna sonora del film Shall. Perciò rimaniamo in tema artistico e buon ascolto.
6: Sì, che piacere.

Ringraziamo Amiri Sa per le sue canzoni e passiamo adesso a Pillole di Antigone. Oggi Susanna Marietti, la coordinatrice

E qual è stato il ruolo di Antigone in questo contesto? La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura è del 1984, l'Italia l'ha ratificata qualche anno dopo, nel 1988, è entrata in vigore nel 1989. E come dice lo stesso titolo, è una convenzione internazionale rispetto alla quale gli stati contraenti si impegnano a combattere la pratica della tortura nel mondo. Il primo articolo della convenzione definisce che cos'è la tortura, ovvero violenze psicologiche o fisiche gravi nei confronti di qualcuno che si ha in una propria legittima custodia al fine di estorcere una confessione o anche semplicemente di umiliarlo e mostrare, agire su di lui un potere arbitrario. Nel 2017, ovvero tantissimi anni dopo che l'Italia aveva firmato e ratificato questa convenzione, il nostro paese si è deciso a introdurre nel codice penale italiano il reato di tortura, seppure la definizione differisce in parte da quella data dalle Nazioni Unite. Per esempio, nel caso italiano, il reato di tortura è un reato che è configurabile anche quando chi mette in pratica questo comportamento è un privato cittadino e non un pubblico ufficiale, quindi non è qualcuno che può avere una persona nella sua legittima custodia. Vi è per un pubblico ufficiale tuttavia un'aggravante. Per circa 30 anni l'Italia è stata in qualche modo inadempiente di fronte al mondo intero perché non aveva il reato di tortura nel proprio codice penale. Questo non significa naturalmente che la tortura non fosse proibita, ma veniva perseguita sotto altre fattispecie di reato, sotto la violenza, le minacce, le lesioni, i maltrattamenti, eccetera. Reati meno gravi che troppo spesso capitava venissero prescritti, perché ovviamente i fatti relativi a episodi di tortura sono fatti che spesso rischiano di venire alla luce con grande ritardo, in quanto la persona che si trova in un contesto di detenzione può fare fatica naturalmente a denunciarli. Nel 2017 finalmente il codice penale italiano si è dotato di un reato specifico. Ecco, il Comitato Europeo, il Comitato delle Nazioni Unite, scusatemi, contro la tortura, da non confondersi appunto con il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, che fa parte del Consiglio d'Europa e ha un mandato ispettivo di visita nei luoghi di detenzione di tutti i paesi del Consiglio d'Europa, invece il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha il compito di supervisionare che tutti gli stati che hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura la rispettino effettivamente. Periodicamente il comitato valuta i vari stati, generalmente una volta ogni 4 anni, poi a volte possono esserci alcuni ritardi in questo procedimento. La sessione, iniziata a metà aprile, è andata avanti fino all'inizio dell'anno, è stata la 84esima se sessione del Comitato a Ginevra, appunto da quando il Comitato è stato istituito dalla stessa Convenzione, si riunisce 2 volte l'anno. Questa è stata la 84esima sessione. Nel Comitato fanno parte persone che vengono da tutte le parti del mondo. Il presidente del Comitato, il signor Claude Heller, è ad esempio
proveniente dal Messico, si riuniscono a Ginevra per esaminare gli stati che di volta in volta devono essere esaminati secondo questa periodica valutazione. In questa 84esima sessione toccava all'Italia, toccava al nostro paese. Il comitato aveva presentato una serie di punti problematici che derivavano dall'analisi precedente. Aveva chiesto al governo italiano se avesse fatto qualcosa e cosa avesse fatto per porre fine, diciamo, ad alcuni aspetti problematici che erano stati valutati. In questo contesto, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, come è Antigone, sono invitate a produrre quelli che si chiamano dei rapporti ombra, ovvero il governo dà la sua risposta con un rapporto ufficiale, ma il comitato vuole sentire anche altri punti di vista, vuole sentire anche altri pareri e quindi invita le organizzazioni che si occupano in particolare di quel tema. Naturalmente Antigone, occupandosi di carcere, sta all'interno, diciamo, del mondo della potenziale tortura e trattamenti inumani e degradanti, perché la Convenzione parla anche di questo, il nome completo si riferisce anche alle pene e ai trattamenti inumani e degradanti, e quindi Antigone è stata invitata a presentare un proprio report, cosa che ovviamente ha fatto, indicando quelli che secondo noi possono essere gli aspetti problematici. Ci siamo in particolare soffermati su le nuove norme che sono state introdotte dai due recenti cosiddetti decreti sicurezza. Uno emanato dal governo nell'aprile del 2024, mentre l'altro è stato emanato nel febbraio del 2026. Questi due decreti sicurezza sono quelli che, ad esempio, hanno introdotto il reato di rivolta penitenziaria, che è un reato punito con pene anche molto alte di anni aggiuntivi di carcere e che si configura anche in casi di comportamenti del tutto non violenti, ovvero, dice il testo della legge, una resistenza passiva a un ordine impartito in un contesto di detenzione. Noi crediamo che queste pene siano assolutamente sproporzionate. Naturalmente questi due decreti legge non hanno riguardato solo le carceri, ma anche in particolare le manifestazioni pubbliche di dissenso, diciamo le cosiddette manifestazioni di piazza, dove la reazione preventiva e punitiva si è molto indurita. Antigone ha anche raccontato a Ginevra, alle Nazioni Unite, lo stato in cui versano le nostre carceri, di fortissimo sovraffollamento. I posti mancanti sono molti più di quelli ufficiali, perché, come noi che visitiamo le carceri ben sappiamo, molte sezioni sono chiuse e non vengono ristrutturate per mancanza di risorse, ma quei posti continuano a essere conteggiati nella capienza ufficiale delle nostre carceri.

0: questa nostra giornata di giovedì di 28 maggio. Buongiorno a voi, se l'ascolta la nostra emittente, che non può non partire dalla guerra che sta macinando tutte le sue vittime in modo tremendo. È una guerra al massacro in Libano e sono raid e cominci che rompono quella che era una sorta di tregua nello stretto di Hormuz. Cominciamo allora dal Libano. L'intero Libano del Sud è un campo di battaglia. Anche Gaza è un campo di battaglia, perché anche ieri bombardati quelli che erano in tregua con 7 vittime. Ma venendo al Libano, dove c'è il maggior massacro, abbiamo la quest'ordine evacuazione più volte ripetuto in poche ore, che coinvolge tutti gli abitanti del sud del Libano. Quindi si smette di dire che è una guerra di Israele contro Hezbollah, è una guerra di Israele contro il Libano. Questo è quanto. Guerra di droni, una donna di 20 anni dell'IDF è morta, 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo dice Time of Israel. Nel frattempo almeno 6 persone, tra i quali anche bambini, vengono uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano meridionale. Appartenevano alla stessa famiglia e cercavano di fuggire dai villaggi minacciati dove l'esercito israeliano ha dato ordine di sfollamento forzato, come facevano non a caso i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. E quello che è il bilancio della tregua lo dà il giornale. Oltre 3.000 morti dal 2 marzo. Dunque l'IDF evacuate tutto il sud, non è più il fiume Litani, si va ben oltre. L'offensiva oltre la linea gialla è il dramma dei civili albanesi. Questo è quanto arriva dal giornale. E per quanto riguarda poi il tema della descrizione invece di Fiamma Nierenstein, Israele punta sul Libano, in gioco l'asse con Donald. Netanyahu deve abbattere i poteri di Hezbollah. Bello questo imperativo morale della Fiamma Nierenstein. Ma non può tirare troppo la corda con Washington. Il capo dell'esercito e anche l'opposizione al governo chiedono un intervento mirato su Beirut. Mirato perché non sbaglino, ma c'è la linea rossa di Trump e Bibi si gioca anche la rielezione. Come descrive il riformista questo massacro, questa aggressione di Israele al Libano? La pace nel mirino. È così, Israele si fa carico di smantellare la rete terroristica in Libano, o come sono buoni, si fanno carico, e uccide il capo di Hamas mentre Trump cerca la tregua in Iran. Questo è il riformista, giornale sionista, questo è quello che arriva. E d'altra parte c'è la vicenda, spostandoci più al sud, a est, nello stretto di Hormuz. Questo è il tema che arriva dalla seconda pagina del Corriere. L'Iran illustra l'accordo in televisione, gli USA, totale invenzione. Evidentemente gli USA giocano a rimpiattino per dare il tempo di Israele di fare tutte le sue guerre del mondo e per nel frattempo riarmarsi. E quindi ormai le speranze di una tregua, se non di pace, si fanno sempre più il lumicino, purtroppo. I punti che l'Iran ha illustrato in accordo in televisione, il ritiro delle forze USA dai confini iraniani, la riapertura dello stretto di Hormuz e 300 miliardi per ricostruire. Questo mentre Washington, secondo il Pentagono e con Pete Hegseth, ministro della guerra, dice che ci vogliono 3 anni per ripristinare le scorte d'armi. Tante ne hanno gettate da quelle parti. Questo mentre tra bozze e giravolte smentite, il golfo trattiene il fiato e Teheran non molla lo stretto e fa sponda con l'Oman. E allora a questo punto l'Oman, come è sotto le minacce di Trump, dice faremo saltare tutti, Iran e Oman compreso. E da ora di là alla Casa Bianca, dal Corriere leggiamo con Viviana Mazza: Trump non cederò a pensando alle elezioni, lo faccio per il mondo, se lo fa per me può anche fare senza, vero? Ma in realtà, secondo il Fatto Quotidiano, non è proprio vero, perché a Washington hanno fretta per i sondaggi sul midterm, anche se Trump ha trumpizzato tutto il suo partito dei repubblicani, come vedremo, c'è davvero una fretta perché questa guerra viene vissuta anche dagli americani come una guerra assurda. La nebulosa che circonda l'amministrazione Trump, dice Giampiero Calappà dal Fatto Quotidiano, rende difficile capire chi ha vinto e chi ha perso negli Stati Uniti rispetto all'accordo chimera con Teheran. E per capire quali interessi hanno vinto, propaganda a parte, servirà del tempo. Ma di certo non ha vinto il Trump che il 13 gennaio scorso promise ai rivoltosi iraniani regimi che gli aiuti stanno arrivando. Gli aiuti sono arrivati solo come bombe dal cielo. E infatti a tutti quelli che riprenderavano anche questa emittente di essere sordi al cambio di regime proposto da Trump per mandare via gli ayatollah. Eccolo qua, Farhan Sabahi, è sempre dal Fatto Quotidiano, trionfa il regime mentre le piazze di dissidenti sono un ricordo. È ovvio che quando ti bombardano la tua casa, la tua famiglia, la tua città, è difficile essere dissidente. Tirare conclusione è prematura, ma già si intravede chi vince e chi perde in Iran. Tra i vinti la vecchia leadership di Ayatollah e Pasdaran, decimata nei primi giorni del conflitto. La loro uccisione da parte di Israele e Stati Uniti ha permesso il cambio generazionale, tant'è che oggi a governare sono personaggi nati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Personaggi che non sono solo politici, ma hanno un passato comune nel Pasdaran, una solida formazione accademica. Senza la decimazione dei vertici, questi personaggi sarebbero ancora in attesa di un ruolo di primo piano. Tra i vinti vi sono ovviamente i monarchici, i Mojahideen e tutti quegli oppositori che hanno invocato la guerra di liberazione da parte del presidente statunitense. E infatti è tramontato, semmai è sorto, la prospettiva di un ritorno di Re Pahlavi sono completamente finite. Come se in Italia, no? Si dicesse, beh, c'è in Italia, ci sono dei problemi, chiamiamo la Alessandra Mussolini, che è nipote di suo padre, di suo nonno. Ecco, questo Pahlavi è nipote del dittatore dello Shah.
1: E devo dire che il Board of Peace è al verde, ci dice Repubblica. Ricordate quella organismo istituito proprio da Trump 4 mesi fa per supervisionare la fase 2 dell'accordo? Beh, ci dice il Financial Times che non ha soldi. Il fondo ufficiale del board, creato dalla Banca Mondiale, non ha ricevuto niente dai donatori che avevano promesso di versare 17 miliardi. Nemmeno un dollaro, ha specificato una fonte al quotidiano della City di Londra. L'organizzazione è bloccata in un limbo giuridico e politico che ha frenato i progetti di ricostruzione di Gaza. Anziché avvalersi del fondo gestito dalla Banca Mondiale approvato dall'ONU, il board ha raccolto donazioni tramite il proprio conto presso JP Morgan, il che solleva una questione di trasparenza, scrive il Financial Times, mentre la Banca Mondiale è tenuta a riferire sulla situazione finanziaria del Fondo per Gaza ai donatori e ai membri del Consiglio, non esisterebbero requisiti di trasparenza indipendenti per il conto presso JP Morgan. Questo articolo cerca disperatamente di seminare dubbi sull'impegno degli Stati Uniti e dei partner, ribatte l'organismo voluto dal presidente americano. Si cita solo uno dei tanti meccanismi di finanziamento che fino ad oggi non è stato utilizzato dalla comunità dei donatori. Guardando al bilancio, circa 3 milioni di dollari sono stati messi dal Marocco e 20 milioni dagli Emirati Arabi Uniti per contribuire a sostenere le spese dell'ufficio di Nikolai Meledov, il direttore generale, alto rappresentante per la Gaza del dopoguerra, pagare gli stipendi del comitato tecnocratico palestinese formato per governare la striscia. E poi l'insostenibile linea gialla, Israele erode le terre di Gaza, così noi finiremo in mare, perché c'è una linea mobile che non dovrebbe esserlo, si sposta verso ovest di notte, metro dopo metro, restringendo ancora di più lo spazio vitale. I movimenti sono annunciati dalle milizie che collaborano con l'esercito di Israele, entrano nelle case ed emettono loro palestinesi, ordini di evacuazione per altri palestinesi. In alcuni punti la linea, che da nord a sud misura 45 chilometri, ha invaso metà carreggiata della Salah al-Din, l'arteria principale. Il traffico si paralizza per paura, doveva essere una riga temporanea, sta diventando un nuovo confine. E poi si sposta, oltre a essere un confine, ma va tutto bene. E poi ancora Hormuz, guerra di bozze, l'Iran annuncia l'intesa, gli USA un'invenzione, Trump smentisce i contenuti del memorandum svelati da Teheran, stanno negoziando con l'acqua alla gola, ancora non c'è l'accordo. E poi abbiamo un'intervista a Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore di Panahi, che racconta l'impotenza e l'incertezza in cui vivono i suoi concittadini. Alleggerire la pressione economica ridarebbe fiato al ceto medio anche nella sua azione sociale, rafforzando la democrazia. L'intervento militare esterno consolida soltanto le strutture militari e distrugge invece la vita delle persone comuni. L'accesso a internet è ancora molto limitato ed è un enorme problema per milioni di persone che ci lavorano e hanno perso ogni guadagno. E ancora, passo al manifesto, che è titola questa mattina sotto tiro, è una donna disperata, allunga la sua mano per mostrare le macerie. L'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti, tra ordini di evacuazione e bombe. Emergenza sfollati senza precedenti, così Netanyahu prova a sabotare, sottolineatela questa parola, un'eventuale intesa Iran-USA che includa anche il paese dei cedri. Due ore per lasciare tutto, poi l'inferno. Israele avanza, questo è il Libano e gli ordini di evacuazione, ormai ordini di evacuazione in Palestina, in Libano, dappertutto. Israele s'allarga, questo è il concetto.
0: E allora, naturalmente la colpa di chi è dei propal di tutto ciò. E il giornale con Alberto Giannoni, oggi sciopero propal, i comizi d'olio di Albanese e Ovadia. Ovadia che dice che è una truffa l'idea di due popoli, due stati, mi sembra ormai abbastanza, ahimè, un'idea superata, è solo una frase retorica ridondante. E poi c'è la questa del parlamentare di France Insoumise che auspica uno stato, una sola soluzione per tutti, laico e democratico. Oi, mi sembrerebbe una buona soluzione, non so come il giornale possa dire che è una provocazione. Così come sull'albanese lei ha detto che non è vero, non c'è dubbio che siamo stati commessi atti di terrorismo, ma il problema non è questo, ma cosa ha generato quella violenza, parlando del 7 ottobre, chiamato relatrice shock sul 7 ottobre. Su quello che sciocca invece è che sulla Francesca Albanese continua la persecuzione, che è tutto meno che una cosa liberale, fa proprio al sapore della dittatura, perché l'Albanese è un uomo nella blacklist nordamericana. La Corte d'Appello ha infatti accolto il ricorso d'urgenza dell'amministrazione Trump, congelando l'ordinanza del giudice di primo grado che aveva rimosso le sanzioni alla relatrice ONU per la violazione della libertà di parola. Il Dipartimento del Tesoro ha così ripristinato le misure restrittive in tempi record, confermando la linea dura di Washington e il blocco immediato degli assetti finanziari della funzionaria ONU, che così non si capisce. Dire che lei non può neanche usare il banco, ma se non ha una banca è tagliata fuori. Poi abbiamo il ministro israeliano per la diaspora Amichai Chikli e l'associazione italiana 7 ottobre, hanno denunciato la partecipazione all'evento per la Palestina di Diab Abdul Jiah, fondatore della Hind Rajab Foundation. Hind Rajab, ricordate quella bimba, la voce della bimba che ha dato vita a quel film agghiacciante e commovente, una durissima testimonianza dal vero di questa, l'esercito israeliano che ha tenuto questa bambina in vita per qualche ora, pensavo poi ammazzarla, per qualche ora per poter uccidere anche i soccorritori in autoambulanza, un film che andrebbe proiettato in tutte le scuole. Il ministro della SBAR sta piangendo perché sto parlando di una conferenza finanziata dal Parlamento europeo, e questo dice, risponde questo signore della Hind Rajab Foundation. Questo, e allora c'è anche la polemica perché la LGBT ebraica non parteciperà al Pride italiano perché non vogliono condannare il genocidio a Gaza. Naturalmente per il giornale sono cacciati in quanto ebrei, non è vero, non è proprio vero, sono cacciati in quanto non vogliono condannare il genocidio dei palestinesi. Allora Ellie tace sul Pride e pensa alle chat di Fratelli d'Italia, Picerno, ebrei cacciati, antisemitismo, come sempre la Picerno è un protagonista negativo delle nostre rassegne stampa. A proposito di antisemitismo, visto che c'è l'antisemitismo di cui viene tacciato chiunque parla di diritti e di vita in Palestina, mentre quelli che sono gli amici di Israele, Fratelli d'Italia, ed eccole qua, frase antisemite tra i dirigenti di Fratelli d'Italia, la chat in Trentino diventa un caso, la Schlein dice Meloni condanni, ma la Meloni sta zitta. Allora, lo scambio è stato reso pubblico dal quotidiano Il Domani. Insulto prendono le mosse da una foto pubblicata su Instagram dal militante Francesco Barone, che lo ritrae col giornalista Davide Parenzo, che è tutt'altro che un sinistro, però è ebreo. E allora, nel gruppo la minoranza locale interna del partito, capitanata dall'ex consigliere comunale Cristian Zanetti, scontratosi anche con Barone nel congresso per la guida di Fratelli d'Italia a Trento, lancia una serie di commenti che il Corriere chiama così, minimizzando, offensivi. Non so cosa ci sia di peggio degli ebrei, lecca o il culo dai giudei, averci le palle, le cose sarebbero diverse. Questo mi sembra che sia il classico antisemitismo, non quello che se uno è sionista allora bla bla, no no, Nella conversazione comprirebbe anche il consigliere comunale di Trento Daniele De Mattè, Silvia Farci e Emilio Giuliana. Quando il caso esplode, Giovanni Donzelli, influente dirigente del partito, disconosce lo scambio. La chat pubblicata al Domani non è di Fratelli d'Italia, no, di loro consiglieri. Tant'è che nelle conversazioni sono insulti anche al nostro partito. Faremo comunque le dovute verifiche. Chi ha scritto quelle frasi non è compatibile con noi, ma non accettiamo in nessun modo lezioni della sinistra italiana, quella no, che è vicina ai propal. Questo è Donzelli. Poi appunto, già lo raccontavi, abbiamo visto tutta la sfarzosa cerimonia del Board of Peace, con tanto di catering col quale si formava l'intera Gaza, tutti gli emiri, tutti i signori, i potentati, compresa la signora Meloni da un lato, a buffarsi e a dire che avevano fatto di Gaza la nuova Las Vegas. Eppure conferma anche il Fatto Quotidiano, ricostruzione di Gaza, bluff del Board of Peace, solo macerie, non è stato stanziato un dollaro, anche perché tutti sanno quello territorio che si prenderà Israele nelle intenzioni, quindi cosa vai a costruire? Per il fatto che questi signori sono tanto ricchi quanto taccagni e avidi, e dove avrebbe messo il Vate, Dante, gli avidi, in quale girone?
2: Pluto ringhia parole senza senso. Virgilio lo abbatte con un nome, Michele. Più in basso, avari e prodighi si schiantano in eterno, spingendo macigni nel buio. Oltre l'ostige, palude d'ira, dove i sommersi gorgogliano la propria condanna nel fango,

0: E anche il manifesto ci parla di Trump nel vicolo cieco per quanto riguarda il midterm, che si trova sul collo come una mannaia. Ma l'ultima uscita di Trump è, come suo solito, approccio belligerante e vendicativo. Arriva a minacciare l'Oman, che dici, ma che c'entra l'Oman, poverino? Paese mediatore nei negoziati, eccola qua. Dopo che gli è stato chiesto se avrebbe accettato un accordo che desse a Teheran e Muscat il controllo congiunto dello stretto, l'Oman si comporterà come tutti gli altri e dovremo farlo, o dovremo farlo saltare in aria. Questo è. Poi è intervenuto subito il segretario di Stato Marco Rubio, seduto alla sua destra, affermando che ci sono stati alcuni progressi, che le prossime ore e i prossimi giorni diranno di più, ribadendo che la diplomazia resta la preferenza dell'amministrazione, ecc. Ma a proposito di stretto di Hormuz, anticipo un argomento che di solito facciamo più avanti nella nostra rassegna stampa, ovvero quello che riguarda l'ambiente, perché l'extraterrestre di questa settimana, l'inserto ecologista che ogni giovedì troviamo come supplemento al numero, il buco dell'azoto, questo è il titolo di oggi. Il sistema agricolo dominante alle corde, la guerra all'Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz, oltre al petrolio e al gas, hanno paralizzato anche i fertilizzanti azotati, dai quali dipende l'agricoltura convenzionale. Solo in Italia se ne impiegano ogni anno 300.000 tonnellate, allarme della FAO, rischio di crisi alimentare mondiale. Salasso per agricoltori e consumatori, l'UE riconosce vagamente l'utilità di un maggior ricorso ai concimi naturali, vagamente. Perché non ci sbilanciamo troppo, ma non sposa la lotta di indipendenza dai composti chimici fossili, e te lo credo, c'hanno le grandi multinazionali del concime che stanno attenti a ogni parola che viene sospirata. E poi all'interno troviamo articoli che parlano della giusta causa dell'agroecologia. La sicurezza alimentare non può dipendere da Hormuz, e quindi l'agroecologia è allora l'alternativa per uscire dalla trappola mortale delle multinazionali dell'industria chimica. E ancora indipendenti dai fertilizzanti, il nostro concime naturale, è un'intervista a Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì.
1: Nel frattempo, allora, per chiudere questo quadro, ribadiamo che nella notte il Comando Centrale Nordamericano ha condotto raid aerei mirati in Iran, colpendo un sito militare nella provincia di Hormozgan, nell'area di Bandar Abbas, che minacciava le truppe americane e le rotte commerciali di Hormuz. È bello che questo flash agenzia prende come se fossero colate le versioni del Pentagono, perché è la base iraniana in Iran che minaccia le navi americane che sono in Iran. È curiosa come descrizione del fatto, però detto questo, l'operazione, confermata da fonti del Pentagono, continua a leggere l'agenzia internazionale, è scattata in risposta all'apposizionamento di mine navali e al lancio di droni d'attacco iraniani, prontamente intercettate dalle forze navali USA. E manca solo l'arancio ottimo e abbondante. Sempre della serie fonti prive di ogni credibilità, il Corriere spaccia come una rivelazione dichiarazione dell'intelligence di Londra. Non mi sembra che Londra sia al di sopra di ogni sospetto, e questa volta parliamo poi dell'Ucraina, dove Londra è implicata fino in fondo nella guerra. Quasi 500.000 soldati russi sono stati uccisi all'inizio della guerra in Ucraina, questo dice l'intelligence britannica. Io non so se sia vero o non sia vero, ne vogliono sempre troppi, per carità, sta di fatto che è una notizia che è ben messa nel cestino nella varia propaganda che viene fuori, anche la più imbecille o la più seria. Allora, però dice, in passato Kiev vi ha indicato anche cifre più che doppie, intorno al milione di morti in passato, e sono 500.000, hanno fatto uno sconto di mezzo milione, avanti così. Certo è, dice, certo, il Corriere è certissimo, che i vertici militari hanno sempre più difficoltà a trovare coscritti, nonostante premi in denaro e stipendi generosi, a differenza dell'Ucraina, che invece abbiamo letto da diverse fonti, fa i restrellamenti di giovani per strada nelle birrerie per portarli coatti al fronte, senza premi e senza stipendi generosi. E allora c'è Zelensky, sempre lui, il presidente dell'Ucraina, che scrive a Trump per sollecitare i Patriot. E poi, questo è incredibile, dall'Europa una spinta sull'adesione ucraina. L'Ucraina non ha neanche mezzo titolo, secondo i parametri che è stata l'Europa per aderire all'Unione, neanche mezzo. E in più è un paese che ha come leader storico Banderas, che è noto perché al tempo dell'SS li aiutava a rastrellare gli ebrei. Questa è l'Ucraina, questo oggi è. Telefonato con von der Leyen sulla difesa e l'ingresso nell'Unione Europea. Su questo abbiamo un, come sempre in Italia, dalla Picerno, ma non solo, ci c'è bene avanti così, c'è l'altra, la Lega Kiev, ma che non è per motivi di democrazia o altre, perché la Lega è filorussa, loro mai nell'Unione, ma la Premier va avanti. Dunque l'ipotesi di discuterne con i big europei, mentre Stefani, l'invenito largo ai giovani, la nostra priorità rimane la pace, la riapertura al gas russo la chiede anche la Confindustria, questo quel Alberto Stefani, vice di Matteo Salvini, questo è quanto. Ma c'è problemi nel riarmo, perché non basta mai, il riarmo è come la droga, più te ne fai più ne vuoi. Allora, coalizione per le munizioni, si sfila a 9 paesi. In 2 anni l'iniziativa allora della Repubblica Ceca aveva dato 7 miliardi di euro per grossi obici all'Ucraina. Adesso invece che molti sono ritirati indietro, anche perché adesso la Repubblica Ceca è guidata dal sovranista cosiddetto Andrei Babis, che ha detto più. Allora rimangono i paesi baltici, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia e forse Olanda, invece non ci stanno più a dare soldi per le munizioni, Francia, Belgio, Lussemburgo, Canada, forse Polonia. E altri non hanno voluto rendere pubblica la partecipazione, quindi l'Italia poi non c'era fin dall'inizio, perciò questa volta non c'era. Quindi, tornando invece al dibattito italiano sul riarmo, navi e droni, i progetti SAFE, cioè sicurezza, la destra litiga su Kiev in Unione Europea. A sorpresa, vertice NATO, Meloni sarà a Berlino il 2 di giugno, questo è quello che arriva. E allora, grandi operazioni nel mercato fiorentissimo delle armi, che più ne uccidi, più fai profitti, per l'Italia passa all'America. Il 70% di Tecnè passa dall'americano Nuburu. Leggo dal Domani. Accordo firmato tra Nuburu Defense, divisione del gruppo USA specializzato nella sicurezza dual use, e l'azienda ingegneristica milanese Tecnè, che cederà il 70% del capitale. La società americana vuole concentrarsi su guerra elettronica, sistemi antidrone e resilienza operativa.
0: E io vi voglio parlare di estero, ma passando per l'Italia. Italia terra di passaggio, diciamo, crocevia si sarebbe detto poeticamente, ma qui c'è poco di poetico di cui parlare. In un'Italia che sta pianificando nuovi centri, CPR, CPT, chiamateli come volete, e dove il problema è il migrante su un barcone, beh, in Italia passa la qualsiasi, come si direbbe dalle nostre parti. E parliamo della fuga italiana del ministro ricercato dalla Polonia. Un uomo invisibile con 26 capi d'accusa addosso. Questo è l'ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro. Lo scorso 9 maggio, quando dall'aeroporto di Malpensa è partito per Newark negli Stati Uniti insieme a suo figlio. La polizia si è limitata a prendere nota del suo passaggio e del documento che portava con sé, come se fossi passata io, insomma, praticamente. Un visto statunitense da giornalista, corrispondente di Televisia Repubblica, canale televisivo regato al PIS, il discusso partito di estrema destra che tra le altre cose fa parte dei conservatori e riformisti europei di Giorgia Meloni. In patria Ziobro è ricercato per vari reati, tra cui la sottrazione di 35 milioni di euro dal fondo ministeriale destinato alle vittime di reato e all'assistenza post-carceraria, per, udite udite, l'acquisto di un software israeliano chiamato Pegasus, che secondo la Procura Nazionale di Varsavia serviva a spiare i suoi nemici politici. Però passa tranquillo come una boccetta di shampoo da 100 ml. E poi rimaniamo agli esteri, diciamo, europei, perché arrivano gli inquirenti in Spagna negli uffici del PSOE, e continua, diciamo, l'azione della Guardia Civile che entra appunto negli uffici dei socialisti, ma Sanchez ribadisce che non sta pensando a elezioni anticipate, quindi dice un secco no alle urne. Si indaga sulla ex militante Leire Diez, accusata di ordire un complotto per destabilizzare i procedimenti giudiziari contro il partito di governo. E si parla di indagini anche sul fratello di Sanchez, il numero 2, e su Zapatero. Questi sono i processi che stanno coinvolgendo il PSOE, senza contare la moglie anche che è indagata da oltre 2 anni per presunto traffico di influenze.
1: Sì, in terremoti in Spagna, corruzione e complotto nel Partito Socialista. Allora hanno fotografato nella cassaforte di Zapatero i famosi gioielli. L'assedio finale a Sanchez, ma lui esclude le elezioni, leggo dal giornale. Richiesta di voto anticipato dei popolari a Vox. Il premier resiste, però anche gli alleati di Sumar, la sinistra, adesso lo attaccano, secondo il giornale e anche il Corriere. Madrid perquisita la sede del PSOE, complotto contro chi li indagava. Un'altra inchiesta in guaia al premier spagnolo, l'opposizione guida un gruppo criminale. Naturalmente questa cosa fa gridare la destra come la verità. I socialisti con i soldi degli altri, che disastri miti della sinistra italiana, perché Sanchez sta con Leone XIV su pace, i migranti, quindi questo è degli altri. Ma quello che è curioso, in questo caso di là delle colpe evidenti dei socialisti spagnoli, che è il pulpito. Quelli che quando la Guardia di Finanza andava a vedere gli uffici di Mediaset gridava al complotto dello Stato. Quella che adesso, mentre dice ah Sanchez, vergogna, immunità extra large, pronto lo scudo pure per Del Mastro. Questo è da che pulpito, davvero. Fratelli, come diceva Lazzaroni, quelli di, non dei biscotti, ma quelli che appunto ciurlano. Bistecche d'Italia, l'ex sottosegretario, sembra che tra l'altro Bistecche d'Italia l'abbia suggerito Del Mastro al suo Caroccia, che è l'amico mafioso. I PM di Roma chiedono di fare copia delle chat con Caroccia, la destra prepara il no e già fa melina sugli onorevoli, nel caso Monte dei Paschi di Siena. Questo è quanto dice appunto a proposito della, come dice Falcones dalla Spagna, e come dagli torto, pretendiamo onestà dai politici di destra o di sinistra, questo è quello. Mentre continuando a guardare le pagine internazionali, abbiamo il Corriere della Sera che in pagina 21 ci porta appunto la Vance, che ha fatto un fioretto. Sai quando si fa il fioretto? Domani non mangio carne, così magari Gesù mi fa passare l'esame di francese, non so, quelle cose lì. Vance, l'elogio del Papa, ho cancellato X durante la Quaresima. Ma che bel gesto, questo Vance, il vicepresidente. Le primarie in Texas al fedelissimo di Trump, perché dice il giornale su questo versante che è vero che Trump ha missione compiuta, il partito è con Trump, racconta Luca Martino dal giornale per l'appunto. Il movimento adesso è totalmente donalizzato, però repubblicana è la sua immagine, ma molto sono arrabbiatissimi in questa cosa. Infatti il rischio, dice la retroscena di Marco Liconti, è perdere le sfide nelle elezioni di midterm. Cioè tutti i trampiani ma vincenti, non si sa. Poi abbiamo il ritorno di un vecchio ferrovecchio, lui è Tony Blair, ferrovecchio ma ricco sfondo. All'Abur dice niente deriva a sinistra, serve il centrismo radicale. Cosa sarebbe il centrismo radicale? Secondo Tony Blair, una delle grandi iatture del centro-sinistra nel mondo, senza un'agenda di questa natura, e quale sarebbe? Bisogna avere il coraggio di tagliare un welfare ipertrofico e alleggerire la pressione fiscale sulle aziende. Quindi è molto chiaro il processo reganiano di Tony Blair. Deregulation, tutto sulle spalle dei lavoratori. Allora, senza un'agenda di questa natura radicale ma ragionevole, bello il concetto di ragionevole, che da noi si traduce in buon senso. Quando non sai cosa dire, giustificare, dice ragionevole o buon senso. Esclusa la Premier League delle nazioni, ma non poteva mancare in Tony Blair anche così il riferimento un po' al calcio, che fa sempre un po' così piace, fa molto uno di noi, tra virgolette. Ma allora torniamo alla giornata imminente del 2 giugno, che era già stata una giornata della Repubblica. A me piacerebbe moltissimo che prima o poi, invece di far sfilare carri armati, soldati, aeroplani sul cielo di Roma, sfilassero infermieri, poeti, pittori, lavoratori, cioè tutta gente che fa la Repubblica. Comunque detto questo, no, invece è tutto in divisa. Però torna in piazza il movimento No Base di Pisa, con una mobilitazione in programma martedì 2 giugno a Pontedera contro il progetto Nuova Base Militare tra Pisa e Pontedera stessa. Abbiamo parlato con Fausto Pascali, proprio del movimento No Base. A lui la parola.
2: Il 2 giugno a Pontedera ci sarà una manifestazione per dire no alla guerra e alle basi militari. Infatti la tenuta Isabella, un'area verde nella provincia di Pisa, è stata scelta come compensazione della realizzazione della nuova base militare dei Carabinieri. Compensazione che però significa in questo caso danno per il territorio di Pontedera, perché vuol dire distruggere un'area verde in un territorio già fortemente stressato dalla gestione dei rifiuti e dallo sfruttamento, e in cui sostanzialmente il governo vuole costruire una pista di addestramento militare e un poligono di tiro, quindi un danno sicuramente ambientale. Ma quello a cui il movimento No Base si oppone è la logica di trasformare sostanzialmente la provincia di Pisa e in generale tutta la Toscana in un hub logistico militare della guerra. Non a caso Pontedera nell'ultimo anno è diventato centrale, c'è stato un 4 milioni di euro di investimento per il potenziamento della linea ferroviaria, che è quella che secondo la logica della military mobility dell'Unione Europea dovrebbe rinforzare, diciamo, l'asse di connessione tra il sud Italia e il nord Europa, mettendo in connessione tramite il nodo che passa da Firenze, Pontedera, e da lì raggiungere i porti di Spezia e Livorno, che sono ormai noti per essere luoghi di arrivo delle navi provenienti dagli Stati Uniti e che utilizzano l'Italia, in particolare la base di Camp Derby, come piattaforma logistica. Quindi la nostra manifestazione si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione contro la guerra.
3: Sì, è un progetto molto gravoso anche da parte del suo costo, giusto?
2: Allora, attualmente nelle previsioni del Ministero della Difesa la costruzione della base prevede un costo di 520 milioni di euro, una cementificazione di 40 ettari in questa tenuta Isabella, che sono un'area completamente verde, e altri 130 ettari all'interno della selva pisana dell'area protetta all'interno del parco di Migliarino San Rossore. E già centinaia di milioni di euro sono già stati stanziati per i lavori di progettazione e alcuni di questi addirittura tolti dal fondo di coesione sociale e sviluppo, altri inseriti in legge finanziaria per quelli che dovrebbero essere presidi di pubblica sicurezza all'interno del territorio. Di fatto questa è una logica che noi rifiutiamo, perché crediamo che le risorse dovrebbero essere destinate al potenziamento, diciamo, dei servizi per la scuola, per gli ospedali, per i servizi pubblici, per investimenti in una transizione ecologica, in un'economia che dovrebbe essere fuori dalla logica di guerra. Pontedera è un paese piccolo della provincia di Pisa, relativamente piccolo, ma dove si inquadra bene come l'economia e lo sviluppo dell'Italia di oggi volge sempre di più al servizio dell'economia di guerra. C'è la Piaggio che si sta convertendo per creare componenti militari, c'è stata recentemente, è stata coinvolta proprio il villaggio scolastico di Pontedera dalle ire funeste del ministro Valditara contro i docenti che in qualche modo avevano ospitato la commissaria straordinaria dell'ONU Francesca Albanese, perché anche militarizzazione del territorio vuol dire anche militarizzazione della cultura, delle coscienze, quindi anche parlare di genocidio, di Palestina non può essere fatto in questi luoghi, che devono essere asserviti alle logiche belliche della guerra e di un mondo che sta andando alla distruzione.
3: Ok, ti chiedo di spiegarmi come si organizzerà la manifestazione e se vuoi rilanciarla.
2: Sì, allora, appuntamento per tutte e tutte alle ore 10 in piazza Cavour a Pontedera. Corteo chi si snoderà appunto in città, dal centro fino alla periferia, dove è la Piaggio, per alcuni luoghi simbolo della militarizzazione nella città di Pontedera, e ci trasferiremo a fine corteo proprio nella tenuta Isabella, dove a partire dalle 13 sarà un pranzo conviviale, sociale, condiviso, e a seguire una grande assemblea pacifista a cui parteciperanno, diciamo, le anime contro la guerra del territorio, dai movimenti cattolici, anarchici, ambientalisti, movimenti sociali per la casa, per i diritti delle donne, che tutti e tutte unite contro appunto la guerra e le basi. Aggiungo che la data del 2 giugno non sarà una data isolata, nel senso che contemporaneamente scenderemo in piazza Sicilia con il movimento Nobus, in Sardegna con il movimento Aforas e a Vicenza con il movimento contro la base Salmolin, a segno che esiste una Italia antimilitarista, e il 2 giugno tutti insieme mostreremo che quest'Italia ripudia la guerra in tutte le sue forme.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
1: E veniamo dunque alla pagina politica italiana, che vede questa accelerazione a maggioranza semplice della cosa tra le più delicate in una democrazia, il voto. Non è la prima volta che succede, l'Italia cambia voto ogni 3 anni, a seconda di come cambiano i sondaggi, e uno si fa la legge come i sarti fanno gli abiti ai siur, nel senso che adesso Fratelli d'Italia si fa la legge per loro, per sé, in particolare contro l'antagonista di centrosinistra. Infatti basti pensare che solo chi ha già dichiarato un premier non può presentarsi alle elezioni, sapendo che c'è la lotta tra Schlein, Conte, Salis, eccetera. È proprio fatto ad hoc, e poi colpi in maggioranza, che è una super legge truffa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo a qualche mese dalle elezioni, oltretutto, che vorrebbe più le più ovvie delle considerazioni di statista, non cambieresti il gioco in corsa. Detto questo, però, insomma, legge elettorale, c'è il nuovo testo, lite tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra accelera, il 26 giugno in aula Montecitorio, e siccome non vuole discutere, già qualcuno vocifra che farà il canguro, quella logica per limitare gli interventi delle opposizioni. La replica, ridicolo e gravissimo, questo è quello. Interviene il capogruppo alla Camera dei Deputati d'Italia, Bignami, Galeazzo Bignami. Non è un Bignamicum, belle queste cose, no? No, è un super porcellum, caro Bignami, però non è un Bignamicum. È un sistema per garantire la governabilità del paese. Anche Mussolini la garantì, non c'è dubbio. E più della Meloni, per il momento. Il co-portavoce del VS, invece, Bonelli, è un blitz sconcertante. Per rimanere al potere, ora se la voteranno da soli. Quindi c'è una sorta di Aventino minacciato. E allora cosa prevede questa legge elettorale truffa? Super truffa. La Paola Di Caro dal Corriere: soglie premier, che cosa cambia? L'indicazione del nome del candidato per Palazzo Chigi diventa obbligatoria. Non dovrebbe essere, o in teoria, anche un'indicazione che arriva anche dagli elettori? Fino a prova contraria. Solo che da una parte vogliono proibire le preferenze, in modo che non sai cosa pensano gli elettori. D'altra parte devi dirlo prima che viene eletto. Quindi gli elettori portano solo l'acqua al mulino della segreteria dei partiti. Dal 42%, non più dal 40%, per il premio ai tetti, ai seggi, e queste sono le novità che segnala il Corriere della Sera. Tutto questo, naturalmente, questa truffa elettorale ed istituzionale è legata al fatto che l'Italia è fino al collo in una materia che è al colore della cioccolata, ma non è la cioccolata e odora malamente, quindi la crisi, la fine dei soldi del PNRR, Simona Canettieri, energia, la tela di Meloni e Fitto, la tela, siamo dei Richelieu, per convincere l'Europa sui fondi, eppure l'Europa purtroppo non si fa convincere, flessibilità ma senza strappi, anche questa è bella, è una parodia di Aldo Moro, ma Aldo Moro era uno statista, questi sono dei nani che si agitano. Allarme del Fondo Monetario sul livello del debito italiano. E poi interviene anche la Banca Centrale Europea con Christine Lagarde della Banca Centrale Europea, che ci mette un'altra zeppa su questa richiesta di sforare i conti del debito. Le misure antirincari siano temporanee. Poi però la Meloni è della serie Tutto va bene, ma dalla Marchesa, fa il solito audio-video, Il bilancio del governo sul PNRR, finanziati 660.000 progetti, spinta alla crescita italiana. Oddio, se sono progetti come quelli delle Olimpiadi di Milano Cortina, è meglio non farli. Spesi 166 miliardi, arriva da Bruxelles l'ultima rata. Poi per venire alla nostra, alla nostra città, parliamo di idee che mancano. Allora c'è l'Epore che fa l'unanimista, il piano strategico è di tutta la città, e su questo sì, anche se una volta si diceva che doveva essere di più delle fasce deboli, perché le fasce ricche sanno garantirsi anche da sole. Comunque, il sindaco Lepore non sarà di parte, no, sarà super parte, ci mancherebbe. Voglio confrontarmi con tutti, sì, di Galletti e Salizzoni. Immagino che Salizzoni riproporrà il tunnel sotto la collina per farla tangenziale sud. Il primo cittadino spiega perché ha coinvolto gli altri guazzalocchiani all'incontro del prossimo 9 giugno. Non so se poi Lepore andrà con la sua tesi da confrontare con gli altri e dirà: sono qui per ascoltare i temi di voi, cosa devo fare? Vedremo. C'è chi non ci sta, ed è, leggo dal Corriere di Bologna, è l'ex assessore Monaco, fuori dal coro, mi sembra un'iniziativa di propaganda. Oddio, anche a me sembra un po' così, eh?
0: E devo dire che ancora gira il ritornello che per la bacchettata del Fondo Monetario è tutta colpa del superbonus. Io avrà, come dire, avrà pro e contro il risultato dell'adozione del superbonus come qualsiasi provvedimento. Però io mi domando come sarebbe oggi l'Italia se non ci fosse stato il superbonus, che ha permesso a molti italiani di sistemare dal punto di vista energetico la loro casa, con Hormuz chiuso, la guerra, il post-Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Sarei proprio curiosa di...
1: Ma sai, Francesca, quando i soldi vanno ai cittadini è considerato uno spreco, come reddito di cittadinanza. Quando vanno alle armi e alle imprese, invece investimenti.
0: Esattamente. Il PNRR ha perso i pezzi. Ah, a proposito di PNRR, il super bonus è uno sfacelo ed è colpa di Conti. Il PNRR sta arrivando alla terza rata e pare che siamo abbastanza allineati al di là di come li abbiamo spesi, e allora il PNRR l'ha fatto il governo Meloni. Adesso parliamone.
1: E la signora Meloni era favorevole al super bonus.
0: Peraltro.
1: E l'ha anche riproposto.
0: Peraltro, quindi vabbè, il PNRR ha perso i pezzi, ma Meloni si promuove, vinta una sfida impossibile, il governo rivendica le modifiche e la cancellazione di molti obiettivi, sì, che erano gli obiettivi più, diciamo, virtuosi, che davano un senso al PNRR. Pochi risultati su disparità territoriali, imprese e ambiente, ecco il risultato di aver cancellato molti obiettivi.

0: La burocrazia. E quindi, e poi l'esecutivo, come vi dicevo, si prende i meriti dei soldi europei. Ma andiamo a vedere, non passa giorno in Italia senza che un ministro preghi affinché Bruxelles conceda una deroga, una flessibilità, insomma un aiuto a un'economia che si dice sia in ginocchio. Se l'Europa non assume una postura all'altezza della situazione, la faccenda diventa molto, ma molto complicata, ha detto ieri un allarmato ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti. Un responso potrebbe forse arrivare il 3 giugno, quando la Commissione UE presenterà le ricette per le economie nazionali. Si prevede che non ci sarà nessuna deroga al patto di stabilità. Giorgetti spera nello storno da qualche fondo europeo per gettare dalla finestra una manciata di miliardi pubblici e tappare i buchi prodotti nel bilancio dagli effetti economici scatenati dalla guerra di Trump e di Netanyahu contro l'Iran. Riteniamo che si debbano attivare le clausole flessibilità previste dal patto di stabilità, ha aggiunto il ministro. Se la risposta è no, l'obiezione è: perché è possibile per le spese della difesa? In fondo, anche, dice Giorgetti, anche il calmieramento delle tasse sui carburanti in momento di guerra è una forma di spesa per la difesa.
1: Il Corriere della Sera parla del campo largo, il nervosismo PD 5 Stelle. Ancora tensione tra alleati dopo le scelte sulle amministrative. Allora, prima parlava anche la Picerno. Adesso per par condicio citiamo anche la Lilia Quartapelle, che dice: mi dispiace leggere una presentazione così stereotipata del PD, svela che nel 5 Stelle c'è chi vuole fagocitare il partito. Ora mi sembra che, date anche le elezioni, stia succedendo esattamente il contrario, però insomma, questo perché chi perde consensi in questo campo largo sicuramente sono i votanti dei 5 Stelle, come si è visto anche a Venezia. E poi, dulcis in fundo ma neanche un po', abbiamo Calenda, che ha tanto minore, tanto piccolo suo partito, tanto sono maggiori gli articoli e interviste sui giornali. Questa volta è Monica Guerzoni, che dedica quasi una pagina intera alle massime di Calenda. Sono accozzaglie, non coalizioni. Noi staremo al centro e basta. E a sinistra il leader sarà Conte. Qui furbissimo Calenda, perché sa che mette della zizzania, perché lui presenterà un competitor di Schlein, Renzi, e si farà vincere il leader 5 Stelle. Calenda poi c'è almeno un 8% che non vuole votare le forze estreme, nel mentre occhieggia Forza Italia. Alla Camera arriva la targa Matteotti. All'estrema sinistra della quarta fila dell'emiciclo della Camera, ieri c'è una targa in memoria di Giacomo Matteotti. Lo scranno a lui dedicato è il 14, da cui il 30 maggio del 1924 il parlamentare socialista pronunciò il discorso che portò poi il suo rapimento e il suo assassinio per mano fascista. Un posto che resterà sempre suo, visto che non verrà più riassegnato. Matteotti fu un uomo valoroso che accusò il governo mussoliniano di basarsi sull'uso sistematico della violenza, ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Ciò che non dice il Corriere, che di fronte a questa celebrazione, così appunto molto istituzionale, molto in guanti bianchi, su una storia ormai di tanti anni fa, il centrodestra ha disertato l'aula, perché non ci sta a celebrare Matteotti. Questo dice lunga. Allora noi, per ricordare questa figura, canta di Matteotti di Barbara Ban.

0: Canta di Matteotti Barabán. E veniamo invece alla sicurezza del nostro paese. Naturalmente la cosa ci sposta sulla cronaca. La lite, l'inseguimento, le coltellate. 22enne ucciso da una gang in stazione. Quella che il Fatto Quotidiano chiama un omicidio senza motivo. Torna a Milano dei Latinos. Le gang, poi che sia senza motivo, sia una questione di droga o di controllo del territorio, magari lo impareremo nei giorni prossimi. Sta di fatto che gli aggressori fuggiti in treno sarebbero dei Latin King, perché queste cose noi le abbiamo ricordate, il film Warriors, fatti su New York, dove anche le bande di quartiere diventa un musical, tutto viene celebrato in positivo.
1: Sudamericani era troppo lungo da dire.
0: Latin King, cioè, certo. L'ipotesi controllo del territorio, come dicevo io. Il Corriere, le reazioni, ovviamente Salvini salta addosso alla cosa. La fondo di Salvini, violenza quotidiana, Milano non ci sta più, non ci dura più, senza ricordare Salvini che sono

0: ma siccome gli ordini non sono venuti, democraticamente con i miei uomini e il comandante della polizia partigiana negli ultimi mesi, dal dicembre 44 al giorno della liberazione, cosa facciamo visto che l'ordine non arriva? Usciamo, siamo usciti e per questo motivo senza problemi abbiamo preso possesso, perché dire conquistato vuol dire battersi, abbiamo preso possesso del centro della città.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simona Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardas e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

una buona mattinata a tutti voi collegati, sintonizzati con Radio Città Fucico. Questo è il Vinile Quotidiano, appuntamento settimanale dedicato agli ascolti integrali di buoni LP, long playing, non solo vecchi ma anche quelli nuovi. Però anche questa mattina navighiamo tra fine anni e 60 e primi anni 70. Beh, diciamo arriviamo al 76 perché abbiamo il dottor Feelgood con questo disco che si chiama Stupidity del 76. Ma inizieremo la mattinata con Rolling Stones e Let It Bleed, un album in studio dei Rolling Stones, l'ottavo nella discografia inglese e il decimo di quella statunitense, che fu pubblicato il 28 novembre del 69 negli Stati Uniti e il 5 dicembre del 69 nel Regno Unito. E quindi inizieremo proprio da questo disco, di cui abbiamo un'edizione, diciamo, del 50° anniversario della sua pubblicazione, quindi un disco praticamente una ristampa, e quindi possiamo comunque dire che è, diciamo, una ristampa commemorativa, un solito 180 grammi e quelle cose che fanno le ristampe. Del resto era un disco che io l'avevo sempre cercato e alla fine mi sono dovuto accontentare per non spendere una fortuna, diciamo, comprando un originale usato. Ma diciamo, veniamo un po' alla storia di questo disco, pubblicato poco tempo dopo la conclusione del tour americano del 69. È l'ultimo disco dove compare Brian Jones, è il primo con il suo sostituto Mick Taylor, a causa del fatto che Jones, fondatore e leader originale del gruppo, si era gradualmente emarginato dagli altri a causa dell'abuso di stupefacenti, e quindi un allontanamento sia musicalmente che socialmente nei confronti dei suoi compagni. E nel corso delle sedute di registrazione fu spesso assente o non nelle condizioni di contribuire fattivamente alle incisioni, e fu così sostituito da Mick Taylor. In questo album Brian Jones appare ufficialmente solo in due brani e morì poi poco dopo, entro un mese dal suo allontanamento dalla formazione, dalla band. Anche se gli Stones avevano iniziato già a lavorare su questo disco nel novembre del 68, ancora prima della pubblicazione di Beggar's Banquet, le sessioni di registrazione di Let It Bleed iniziarono sotto la guida del produttore Jimmy Miller solo nel febbraio del 69 agli Olympic Studio di Londra, continuando poi sporadicamente fino al novembre successivo. Il disco è un forte ritorno al blues, come lo era stato anche il precedente Beggar's Banquet, in particolare alla fonte del genere stesso, come testimoniato dalla cover di Love Invade di Robert Johnson che i Rolling Stones fecero propria, aggiungendovi alcuni accordi e riarrangiandola in chiave country. È proprio la country music è la seconda influenza predominante dell'album, insieme chiaramente al rock. Brian Jones, ormai quasi del tutto estraneo al gruppo, suonò solamente in due brani, le percussioni in Midnight Rambler e l'auto harp in You Got the Silver. Ma anche il contributo del suo sostituto Mick Taylor è comunque ancora limitato, e gli suona la chitarra in due tracce, Country Honk e Live With Me. Keith Richards, che fino ad allora aveva cantato solo in duetto con Mick Jagger, canta il suo primo pezzo completamente da solo, You Got the Silver,
sull'album. Comunque è Richards a farsi carico di tutte le parti di chitarra, ritmica e solista in assenza di Brian Jones. Un sacco di musicisti collaborano a questo disco. Abbiamo Ry Cooder, Nick Hopkins, Paul Cooper, Ian Stewart, Bobby Case, Mary Clayton, Brion, Berlin e Leon Russell, che in quegli anni spesso lo si trovava dietro a un pianoforte a contribuire. E vediamo un po' la formazione, ormai l'abbiamo anche in pratica accennata. Comunque Mick Jagger, voce armonica, Keith Richards, chitarra elettrica, acustica, basso, Bill Wyman al basso, Charlie Watts alla batteria, Brian Jones con le collaborazioni in quei due brani, e Mick Taylor che suona la slide guitar in Country Honk e la chitarra ritmica in Live With Me. E vediamo un po' al lato A, che si apre con Gimme Shelter, poi arriva Loving Vain, la terza traccia è Country Honk, la quarta è Live With Me, e il lato A si chiude con la title track, ovvero Let It Bleed. E quindi buon ascolto con i buoni vecchi Rolling Stones.

0: Let It Bleed, la title track che chiude il lato A di questo album, primo ascolto integrale del mattino, abbiamo un po' di pubblicità e intanto giriamo il...
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
10: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram, presidente UCOI. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
0: E siamo al lato B di questo primo ascolto integrale della mattinata. Stiamo parlando di questo disco dei Rolling Stones, Let It Bleed. Il lato B si apre con Midnight Rumble e poi arriva You Got the Silver, la terza traccia è Monkey Man e l'intero album si chiude con You Can't Always Get What You Want, anche questo, diciamo, un brano mitico del vecchio repertorio delle pietre rotolanti.

0: Il London Beck Choir che diciamo partecipa a questa fantastica You Can't Always Get What You Want, che chiude questo album del 1969, Let It Bleed dei Rolling Stones, che è anche il primo ascolto integrale della mattinata. Vediamo un attimo prima di chiudere e andare in pubblicità e passare a Dr. Feelgood. La copertina del disco raffigura una scultura surreale ideata da Robert Brown John. L'immagine consiste nel vinile di Let It Bleed suonato dalla puntina di un antico fonografo, con in equilibrio sul perno centrale del giradischi un quadrante di orologio, una pizza, un contenitore per pellicole cinematografiche, un copertone di bicicletta e una torta decorata con dei pupazzetti raffiguranti i Rolling Stones. Il dolce venne preparato dall'allora sconosciuta presentatrice televisiva ed autrice di libri di cucina Delia Smith. Il retro della copertina dell'album mostra la stessa immagine ma in stato di devastazione totale, con la torta mangiata, il disco spezzato, eccetera eccetera. E questo era il primo ascolto integrale di questa mattinata del vinile quotidiano, ovvero Let It Bleed. A questo punto abbiamo un po' di pubblicità e intanto noi prepariamo Dr. Feelgood e l'album Stupidity, un disco dal vivo di questa formazione inglese, di pub rock inglese, lo possiamo anche definire così. Pubblicità e arriviamo subito dopo con Dr. Feelgood.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
0: Vinile quotidiano di oggi e abbiamo il secondo ascolto integrale della mattinata. Come già annunciato, stiamo parlando dei Dr. Feelgood, un gruppo musicale di pub rock inglese formatosi nel 71. Stupidity è un album dal vivo del gruppo, appunto, Dr. Feelgood. È stato pubblicato nel settembre del 1976 ed è il loro terzo album assoluto. La loro popolarità crescente fu confermata quando Stupidity raggiunse la vetta della classifica degli album del Regno Unito. L'album raggiunse il numero uno della classifica e nell'ottobre del 76 ci rimase per una settimana e rimase comunque in classifica per 9 settimane. È stato il primo album dal vivo a raggiungere la vetta della classifica britannica nella prima settimana di uscita. Fu la prima e fino ad oggi unica registrazione dei Dr. Feelgood a raggiungere il numero uno. Vediamo un po' la formazione che vede Brillaux alla voce, chitarra, armonica, slide guitar, Wilco Johnson, guitar, backing vocals, Johnny B. Sparks, basso, chitarra e The Big Figure alla batteria e il backing vocals. Il lato A si apre con I'm Talking About You, poi arriva 20 Yards Behind. La terza traccia è la title track, Stupidity. La quarta è All Through the City. I'm a Man, la quinta. La sesta, Walking the Dog. E si chiude con la settima traccia, She Does It Right. E quindi buon ascolto con questo Stupidity di Dr. Feelgood.

0: She Does It Right, il pezzo che chiude il lato A di questi Dr. Feelgood, secondo ascolto integrale della mattinata, ovvero stiamo ascoltando Stupidity, che oltretutto è un disco, almeno in questa facciata A, abbiamo sentito cover di Chuck Berry, Solomon Brook, Bob Diddley, Rufus Thomas. E salutiamo anche Stefano da Cambridge, come lo chiamiamo noi perché ci ascolta da quelle bande, che ci aggiunge delle informazioni che devo dire che avevo anch'io, ma vabbè, poi lo spiego. Ciao Andrea, bellissime scelte, Dr. Feelgood, aggiungerei che loro sono miei corregionali dell'Essex, infatti sono originari della città, comune e isola di Canvey nell'estuario del Tamigi. Tutto il territorio giace sotto il livello del mare, quindi con l'alta marea salvati mobili. E questo è un richiamo al mio programma del martedì sera dalle 23 alle 24, Salvati Mobili, appunto, che è un titolo, un nome del programma che deriva dal fatto che quando iniziai a farlo nel 91 su questa emittente eravamo nella piena crisi del vinile, perché stava esplodendo, c'era il boom del CD e tutti quanti, molte persone andavano a vendersi gli album, i vinili, per comprarsi casomai la stessa versione in CD, e quindi iniziai questa, diciamo, campagna di salvaguardia del suono analogico, che era seriamente minacciato dall'alluvione digitale del CD. E riguardo il Canvey Island, è vero, ce l'avevo in un foglietto, ma devi sapere, Stefano, ma che oltre al caldo che avete anche voi lì in Inghilterra, come ci hai scritto due giorni fa, con le temperature sopra ai 30 gradi, che anche qui la situazione sta diventando sempre peggiore, e che quindi teniamo tutte le porte aperte per dare un po' di corrente d'aria, e il foglietto, che poi comunque ho recuperato, mi era volato via insieme a un'altra cosa comunque, e quindi in questo foglietto c'era scritto che i Dr. Feelgood si erano formati a Canvey Island, ma che fossero dei tuoi corregionali dell'Essex, e che questa zona che si trova nell'estuario del Tamigi si trova sotto il livello del mare. Queste erano informazioni che non avevo, e quindi ti ringrazio. Però stiamo per mandarvi il lato B di questo album, ma per prima del lato B un po' di pubblicità, e nel frattempo io giro il disco.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove, e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaccia a trovare.
6: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simona Sagone di Iucali APS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
0: E siamo quasi pronti per mandarvi il lato B di questo Stupidity, Dr. Feelgood 1976. Salutiamo anche Nico della libreria Trame, che è un'affezionata ascoltatrice del vinile quotidiano, e speriamo che anche questa seconda scelta le sia di gradimento. E veniamo appunto al lato B, che si apre con Going Back Home, e poi arriva I Don't Mind, Back in the Night, e poi la quarta traccia I'm a Hog for You Baby, e poi Checking Up on My Baby, un pezzo di Sonny Boy Williamson, e Roxette, che chiude l'intero album, secondo ascolto del vinile quotidiano di oggi, Dr. Phil Good, e questo è l'album è Stupidity, lato B. Buon ascolto.

E la gente è contenta, devo dire, sentendo questo finale rock set per Dr. Feelgood da questo album Stupidity del 76, il suo terzo album, ed è dal vivo questo disco, un disco che ha avuto anche un discreto successo commerciale. Nel 2013 New Musical Express lo ha classificato al numero 267 nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. E del resto noi cerchiamo sempre di farvi ascoltare i migliori album di tutti i tempi, in tutti i sensi, e in questo spazio del giovedì mattina denominato Il Vinile Quotidiano. E salutiamo anche Davide, che ci ha scritto anche lui al 333

0: all'economia statunitense poi arriveranno e il prezzo da pagare sarà molto alto. Quindi questi attacchi non sembrano essere destinati ad aumentare la sfiducia tra le parti, che è già alta, ma è già alta non per questa guerra, non per la guerra dei 12 giorni. Un banco di prova potrebbe esserlo lo scongelamento dei fondi all'estero iraniani, laddove gli Stati Uniti dovessero riuscire a sbloccarli velocemente e a dimostrarsi capaci di dare in qualche modo seguito a una promessa, beh, questo potrebbe leggermente migliorare i rapporti tra le due. Ecco, al di là del fatto che saranno 12 miliardi, 20, 25 miliardi di dollari, sembrano tantissimi, lo sono, ma sono noccioline per ricostruire un paese duramente colpito anche a livello economico da questa guerra.
1: Sul Libano continuano a cadere bombe israeliane, nonostante il cessate il fuoco sia ancora formalmente in vigore. L'aviazione di Tel Aviv ha intensificato gli attacchi sulla sud del paese ed ampliato l'azione di terra. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo degli attacchi israeliani di oggi. Tra le vittime ci sono anche dei bambini e un soldato libanese. Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, ha visto ieri sera i due attivisti italiani della Sumud Flottiglia detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali di migliorare le loro condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità. Le autorità della Libia orientale hanno acconsentito alla possibilità per i detenuti di effettuare docce, avere cambi d'abito e una sistemazione migliore. Il console non ha avuto però ancora informazioni sulle procedure per una possibile espulsione. Attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo ha coltellato tre persone gridando all'Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in grave condizioni. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8:30. L'attentatore è un cittadino svizzero di 31 anni ed è stato arrestato. Veniamo alla politica italiana. Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista a TV ha rilanciato una delle questioni più urgenti per il governo, quella delle risorse per le bollette e del rapporto con Bruxelles. Un'intervista che poi è andata su altri cavalli di battaglia della Presidente del Consiglio. Sentiamo Alessandro Principe.
2: Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per le armi e non per l'energia. L'ha messa giù a slogan, uno slogan indubbiamente efficace: soldi per le armi, soldi per le bollette. Un parallelo politicamente comprensibile, ma troppo semplificato. Del resto lo si è visto all'assemblea di Confindustria, il bersaglio di Bruxelles nell'asse Meloni Industriali. Il governo italiano ha comunque un effettivo problema di risorse. Meloni ha scritto a von der Leyen ed è in attesa di risposta alla richiesta di poter allargare i cordoni della borsa. La risposta dovrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima. I rumors di Bruxelles la danno per negativa. Per il resto Meloni nell'intervista punta sulla campagna che da prima delle amministrative sta risuonando sui media di area: immigrazione, presunti rapporti della sinistra con ambienti islamici radicali, così li chiama. Fidelizzare gli immigrati, sostenere quelle masse, dice Meloni, per poi fidelizzarne il consenso. Ancora sull'immigrazione, per una frecciata ai magistrati che si mettono di traverso. In campagna referendaria non aveva funzionato evidentemente, oggi siamo in un'altra fase, torna buona. Ci si aspetta che chi deve fare rispettare le leggi non lavori in senso contrario, dice Meloni. Lo abbiamo visto accadere per l'Albania.
1: Nessun commento, nessuna condanna invece da parte della Presidente del Consiglio agli insulti antisemiti pronunciati in una chat da alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire in aula, di condannare l'accaduto. L'unica risposta è arrivata da Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha attaccato le posizioni affermando di non accettare lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata della PD di Trento.
3: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta, questa è così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
1: È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo è andata oltre i confini nazionali e ha portato a sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco per un valore complessivo di 200 milioni di euro. L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, nonostante solo 2 giorni fa al tavolo con i sindacati si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Per Paolo Pullini della FIOM di Ancona.
4: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
5: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
4: Sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzioni, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
1: La Commissione Europea contro Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, è stato di accusa per la mancanza di controllo sui prodotti in vendita. Crescono infatti in tutta Europa segnalazioni di beni contraffatti, illegali o addirittura pericolosi. La multa è di 200 milioni di euro e potrebbe ancora salire il servizio.
6: Finisce sotto la scure della Commissione Europea anche Temu per la mancata identificazione, analisi e valutazione dei rischi di vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il danno per i consumatori europei. Per questo motivo il colosso cinese di e-commerce ha ricevuto una multa da Bruxelles di 200 milioni di euro, che potrà aumentare ancora o diventare periodica se Temu stessa non si adatterà alla legge UE sui servizi digitali. Più nello specifico, il gabinetto von der Leyen ha valutato le risposte dell'azienda cinese come non all'altezza delle rilevazioni delle richieste di adeguamento inviate tra il 2024 e il 2025 su una serie di questioni. Prima di tutto, l'aver gravemente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori europei si imbattono in articoli illegali e non sicuri, compresi giochi per bambini che contengono sostanze chimiche oltre i limiti e piccole parti staccabili con cui possono soffocare. Ma anche il fatto che i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati alla piattaforma possano amplificare i rischi di diffusione di questi prodotti illegali nel mercato unico. A questo punto, Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano d'azione alla Commissione con misure adatte a rimediare alla violazione degli obblighi ed evitare un ulteriore inasprimento.

0: Adesso ascoltiamo alcune delle voci raccolte in piazza.
1: Abbiamo sfilato come tutti gli anni portando i fiori, perché l'omaggio floreale è un'altra delle caratteristiche della piazza. Alle 10:12 sono suonate la campana dell'orologio di Piazza della Loggia

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio.

0: qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio, effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
0: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui

0: accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
1: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Trasmettiamo ora carne di porco, la salumeria del buon umore.
4: Attenzione, le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.

0: Fine dell'universo subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo dei giochi del doping di Las Vegas, delle confezioni in bianco e nero, degli snack Calbi, dell'archeologo tombarolo Giuseppe Ferlini e di molto altro ancora. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Apriamo con una serie di notizie curiose dall'Italia e dall'estero. Partiamo dagli Stati Uniti, dove un progetto di data center è al centro di polemiche per possibili impatti ambientali. La deputata democratica di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha mostrato al Congresso americano due barattoli di acqua torbida, marrone, denunciando un presunto peggioramento della qualità dell'acqua nella contea di Morgan, in Georgia, in concomitanza con i lavori del campus. Secondo quanto riferito dalla Cortez, sulla base delle testimonianze dei residenti, si registrerebbero problemi di pressione idrica e criticità nella qualità dell'acqua, elettrodomestici danneggiati e rubinetti da cui uscirebbe una vera e propria fanghiglia marrone. Molti residenti sono ora costretti a usare acqua in bottiglia anche per cucinare e lavarsi, mentre le bollette rischiano di aumentare fino al 33%. Passiamo alla cronaca e siamo in Lombardia. È stato fermato l'uomo accusato di aver colpito con una fiocina un 60enne nel parcheggio di un supermercato a Carvico, nel Bergamasco. Sono in corso accertamenti sul movente.
1: Oh no!
0: E ora dall'Africa, in Uganda, un incidente in un parco nazionale. Il servizio dalla nostra inviata Mimma Stracozza.
2: Almeno 3 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito alla collisione tra un veicolo e un elefante nel Parco Nazionale delle Cascate Murchison. Secondo quanto riferito dalle autorità, il mezzo, con a bordo 7 funzionari fiscali, era diretto verso la capitale Kampala quando è avvenuto l'impatto. Le condizioni dell'elefante al momento non sono state rese note.
0: E chiudiamo con il calcio. Il difensore dello Sharmac Rovers, Roberto Lopez, scopre di essere convocato in nazionale da un messaggio su LinkedIn ignorato per mesi. Da lì la Coppa d'Africa e la partecipazione ai prossimi mondiali di calcio negli Stati Uniti 2026. Queste le notizie della settimana di Carne di Porco. Restate con noi perché nella prossima parte parleremo dei cosiddetti giochi del doping.

0: Ben ritrovati in studio, questa è Radio Città Fujiko 103.1 FM e questa è Carne di Porco. E adesso parliamo di una storia che arriva da Las Vegas e che sta facendo discutere il mondo dello sport internazionale. È un esperimento estremo tra gare, record e il tema del doping. A Las Vegas, infatti, è andata in scena la competizione ribattezzata Enhanced Games, già definita da più parti come i giochi del doping. Un evento che ribalta praticamente uno dei principi fondamentali dello sport moderno, cioè nessun controllo antidoping, ma uso dichiarato di sostanze e trattamenti per migliorare le prestazioni. Le gare hanno coinvolto nuoto, atletica e sollevamento pesi con l'obiettivo di spingere al massimo le capacità umane attraverso il cosiddetto biohacking, cioè il potenziamento del corpo tramite farmaci e tecnologie. Dietro questo progetto ci sarebbero investitori del mondo tech e finanziario con forti connessioni con l'area politica americana. Tra i nomi coinvolti figurano anche Donald Trump Jr. e J.D. Vance,
1: insieme ad altri finanziatori della Silicon Valley, a sostegno di un modello che punta a normalizzare il potenziamento farmacologico nello sport.
0: Per attirare gli atleti professionisti sono stati messi in palio premi milionari, molto superiori rispetto alle competizioni tradizionali. Ma i risultati hanno parzialmente deluso le aspettative, perché in diverse gare non sono arrivati nuovi record del mondo, nonostante appunto le condizioni potenziate degli atleti. Nei 100 metri, per esempio, lo statunitense Fred Kerley ha chiuso in 9,97 secondi, molto lontano dalle previsioni della vigilia che ipotizzavano un possibile record del mondo di Usain Bolt. La gara è stata anche segnata da diverse interruzioni con false partenze e problemi tecnici. Nel nuoto l'unico risultato di rilievo è arrivato dal greco Christian Golomev, che ha completato i 50 metri stile libero in 20 secondi. Un tempo comunque non omologabile come record ufficiale, ma sufficiente per garantirgli comunque un premio da $1 milione.
1: Questo progetto è sostenuto da un gruppo di investitori internazionali del settore tecnologico e finanziario con l'obiettivo dichiarato di trasformare il potenziamento umano in un modello commerciale globale, oltre i confini dello sport tradizionale.
0: I critici invece parlano di un esperimento che rischia di normalizzare l'uso sistematico del doping e di spostare lo sport verso un laboratorio a cielo aperto, alimentato da logiche economiche più che agonistiche. Per ora l'impatto sportivo resta limitato, ma il dibattito sui giochi del doping è solo all'inizio.

0: Rieccoci in studio, questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Ed ora una notizia che ci arriva dal Giappone e che in una maniera abbastanza creativa ci ricorda che le tensioni internazionali non restano mai troppo lontane, nemmeno dalle patatine. Infatti il colosso degli snack Calbee ha annunciato una scelta abbastanza insolita.
1: Cioè, alcune confezioni dei suoi prodotti arriveranno sugli scaffali dei supermercati in bianco e nero.
0: Questa non è una trovata artistica naturalmente, né una limited edition nostalgica. È solamente la conseguenza diretta delle tensioni in Medio Oriente e delle difficoltà lungo le rotte commerciali nello stretto di Hormuz che ostacolano la filiera produttiva. Risultato, si inceppa la catena di approvvigionamento e vengono a mancare i componenti chimici utilizzati per produrre gli inchiostri delle confezioni. E quindi si torna all'essenziale, niente colori, solo bianco e nero. Calbee ha annunciato che circa 14 prodotti tra patatine e cracker di gamberi arriveranno in questa versione ridotta a partire dal 25 maggio. L'azienda parla di soluzione temporanea per garantire la continuità della vendita del prodotto. Tradotto, meglio confezione triste che scaffali vuoti. Ma questa non è solo la storia di uno snack giapponese in crisi cromatica. Negli ultimi mesi, infatti, le tensioni geopolitiche hanno portato all'aumento del petrolio, del gas, della nafta, della plastica, dei trasporti e pure del packaging. In Asia i prezzi sono quasi raddoppiati, nel settore auto Toyota e Hyundai parlano di costi in aumento, nel trasporto aereo si riducono tratte per il caro carburante. E le aziende si adattano come possono, chi taglia la produzione, chi alza i prezzi, chi semplifica le confezioni, insomma, una catena globale perfetta, si parte da una crisi internazionale e si arriva con estrema precisione a una confezione di patatine che perde il suo colore, il sapore l'aveva già perso tempo fa.
2: Ma lei è proprio un cretino.
0: Ed ora una bella notizia per gli amanti della stand-up comedy. Questa sera, giovedì 28 maggio, alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50, andrà in scena il primo appuntamento estivo con il Thursday Comedy Night. Ospiti della serata, Luigi Manes e Yassin Kefi, dalle ore 21. Ingresso libero, consigliata la prenotazione e il tavolo al 353 403 97 26. Restate sintonizzati su queste frequenze, non perdetevi la storia dell'archeologo tombarolo Giuseppe Perlini subito dopo il prossimo brano.
3: Carne di Porco, l'unica trasmissione che ti regala buoni pasto per una rosticceria in Perù.

0: Ben ritrovati in studio, perché si fosse messo in ascolto solamente in questo momento, siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko e questa è Carne di Porco. Parliamo adesso di una storia che arriva dall'Ottocento, tra esplorazioni, archeologia e saccheggi. Protagonista un medico bolognese che ha lasciato un segno profondo nella storia del Sudan. Partiamo subito col dire che c'è una differenza netta tra un archeologo e un tombarolo. L'archeologo scava per capire, documenta, ricostruisce. Il tombarolo scava solamente per prendere. E Giuseppe Ferlini, medico bolognese dell'Ottocento, si muove proprio in questa zona grigia, con una differenza sostanziale. Il metodo scientifico di fatto non lo usa. Siamo negli anni della nascita dell'archeologia moderna, che però purtroppo si confonde un po' con le grandi spedizioni europee e la corsa ai tesori del passato. È l'epoca quindi del colonialismo scientifico. Cowabunga! Giuseppe Ferlini nasce a Bologna nel 1797, studia medicina e diventa medico militare. Viaggia tra Albania, Grecia, Egitto e Sudan. Serve sotto Mehmet Ali, il pascià considerato il padre dell'Egitto moderno, e arriva fino a Khartoum, capitale del Sudan. Ed è qui che matura la sua ossessione, cioè trovare ricchezze nelle civiltà antiche. Nel 1834 parte con il mercante Antonio Stefani, che finanzia la spedizione. La destinazione è Merò, antica capitale del regno meroitico, un sito con oltre 100 piramidi nel deserto, un po' più piccole di quelle egiziane, ma comunque di enorme valore storico. Le piramidi sono già note agli europei, ma ancora intatte, fino all'arrivo di Beppe Ferlini.
1: Perché Beppe Ferlini non studia, non scava, Beppe Ferlini non documenta, Beppe...

0: Ellie Scarabei, un tesoro autentico.
1: Il Ferlini carica tutto sui cammelli e lo porta fino al Nilo, poi rientra in Europa.
0: Qui prova a venderlo al British Museum, che però si rifiuta per dubbi sull'autenticità. Berlino e Monaco invece acquistano. Ed oggi il tesoro è esposto al Neues Museum di Berlino e a Monaco di Baviera. Le piramidi di Meroe invece sono diventate patrimonio dell'UNESCO, ma portano ancora comunque i segni delle distruzioni ottocentesche del Ferlini. Nel 1836 il Beppe Ferlini pubblica il resoconto della spedizione col titolo Nell'interno dell'Africa. Muore a Bologna nel 1870 e viene sepolto alla Certosa, accanto a Farinelli, Alfieri Maserati e Isabella Colbran. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato fino a questo momento. Subito dopo, il prossimo brano.

Ben ritrovati in studio, questa è Cane di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone intelligenti.

Torsino contiene lo stesso composto chimico che si trova nei popcorn al burro. Martha Stewart è diventata miliardaria mentre scontava la sua pena di 5 mesi in prigione per l'accusa di insider trading. La paura dell'Inghilterra, della cultura inglese e di tutto ciò che riguarda questo paese si chiama anglofobia. Il cavallo di Troia non era un cavallo, ma un tipo di nave fenicia chiamata Hippos. I rettili hanno iniziato a vivere sulla terraferma più di 350 milioni di anni fa. Le fossette sulle guance in realtà sono il risultato di una deformità dei muscoli facciali. La bandiera della Romania e la bandiera del Chad sono identiche, l'unica differenza è che la tonalità del blu è leggermente diversa. I ricercatori dell'Università di Basilea in Svizzera affermano che l'estratto di tè verde può migliorare la memoria e le funzioni cognitive. Nei Caraibi ci sono ostriche che possono arrampicarsi sugli alberi. Gli ananas erano molto costosi nel 1700. Alcuni coloni americani noleggiavano ananas per portarli in giro e festeggiare la propria ricchezza. Nel 1954 nasce Niagara, il primo vibratore con un potenziamento rotativo. Quando Cenerentola lava i pavimenti e intona la canzone Canta Usignol nel cartone animato, le bolle di sapone formano l'icona di Topolino con le orecchie. I coccodrilli di mare piangono per potersi liberare dal sale contenuto nell'acqua marina. Hyperion è il nome dell'albero più alto del mondo. Si tratta di una sequoia californiana, è alto 115,66 metri e ha più di 800 anni. La stella blu più lontana mai osservata dall'uomo si trova a 9 miliardi di anni luce da noi. Il suo nome è Icarus. Nell'antica Grecia, lanciare una mela a una donna era considerata una proposta di matrimonio. E con questa notizia, completamente inutile, si chiude anche questa puntata. Carne di Porco vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre di giovedì, sempre dalle 13 alle 13.30. Ricordiamo che se volete riascoltare l'intera puntata o le precedenti, trovate il podcast sul sito di radiocittafugico.it. Grazie per essere stati con noi, Carne di Porco e Silvio Perfetti vi augurano una buona serata, un buon fine settimana, continuate ad ascoltare i programmi di Radio Città Fugico, restate sintonizzati su queste frequenze e soprattutto restate umani. Ciao e a giovedì prossimo.

0: anch'io.
1: È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti

Fatherland, e mentre insieme a lui anche i due fratelli spagnoli, i due spagnoli registi spagnoli più giovani, molto più giovani, Javier Calvo e Javier Ambrossi, migliori attrici Virginie Efira e Tao Okamo per Hall of a Sudden, il film che aveva molto molto convinto, di Ryusuke Hamaguchi, regista giapponese, e che era uno dei candidati in qualche modo per la palma d'oro, un film come dire che parla di del nostro tempo, che parla delle dinamiche predatorie del capitalismo. E poi per chiudere il premio alla miglior sceneggiatura per Emmanuel Marr per A Man of His Time, e poi ancora migliori attori, il premio a Emmanuel Macchia e Valentin Campagnier per Coward, con la palma d'oro d'onore a Barbara Streisand collegata, a John Travolta a sorpresa, e poi con la Camera d'Or per Gli Esordienti, per un film di Marie Clémentin d'Usabel Jambeau per Benimana, un film sulla ricerca di giustizia dopo il genocidio Tutsi. Non c'è dubbio che è stata un'edizione anche molto politica, per rispondere un po' alla Berlinale, che invece ha avuto proprio questa polemica accesa dalla dichiarazione di Wenders, forse un po' travisata, ma insomma che aveva un po' dato acceso un po' gli animi sulla necessità che il cinema in qualche modo si tenesse distinto dalla politica. E insomma mi sembra che Cannes abbia risposto a tono e in altro modo, e quindi insomma segnalando quella che è in qualche modo una impossibilità di tenere separate appunto queste sfere, insomma senza andare troppo lontano negli anni, insomma che il cinema sia politica, insomma non è una scoperta, l'hanno detto veramente in tanti. Poi insomma ci sono stati tanti momenti a Cannes in cui appunto si sono raccontate storie di ribellione e si sono segnalate insomma cause che andavano assolutamente ricordate, proprio come accade in tutte le grandi vetrine, le grandi kermesse internazionali. A proposito di vetrine, è stato presentato ieri a Bologna il nuovo biografilm, che festival fondato da Andrea Romeo, oggi diretto da Massimo Benvenu e Chiara Liberti, che tornerà dal 5 al 15 giugno con un'edizione dedicata al tema umanità singolo plurale. Quindi diciamo il fil rouge sarà questa riflessione sul rapporto tra esperienza individuale e dimensione collettiva, con tanti temi insomma sul tavolo: diritti delle donne, ambiente, memoria, nuove generazioni, resistenza civile, dedicata alla memoria di Frederick Wiseman e Giorgio Gosetti, scomparse quest'anno in tante sale della città, e con 64 film che verranno presentati, alcuni insomma molto molto attesi. E si aprirà il 5 giugno con Broken English, un ritratto di Marianne Faithfull, la cantante che peraltro insomma è già ammalata durante le riprese del film, che poi è scomparsa subito dopo. La chiusura il 14 giugno sarà affidata invece a un cortometraggio di Joshua Oppenheimer, regista spesso presente al biografilm, con i suoi film come dire molto molto duri anche, questa volta
penso appunto a film come L'atto di uccidere o come The Look of Silence, appunto ancora altri lavori insomma di tipo documentaristico. Questa volta Oppenheimer affronta in The Revolution Against Death il sogno dell'immortalità, raccontando di una comunità insomma di persone anziane e abbienti in California, che appunto persegue un po' il suo sogno dell'immortalità. E poi ancora segnalo tra gli ospiti attesi e che verranno anche premiati Kader Ben Hania, la regista tunisina della voce di Nur Rajab, e ancora Milena Vukotic, grande attrice del nostro cinema, ormai già novantenne, che appunto riceverà un meritatissimo premio alla carriera, così come a Bonnie Tinnerman, che è stata una delle maggiori responsabili di casting nel cinema hollywoodiano. Tra le novità anche il premio dedicato al miglior podcast e la sezione Biografilm Poesia, la vita che scrive, dedicata alla poesia contemporanea, che avrà ospite Milo De Angelis. Questo un po' sono appunto le novità che arriveranno dal prossimo Biografilm, molto molto atteso appunto, e che è in qualche modo un po' già dietro l'angolo. Segnalo che fra l'altro, a proposito di festival, invece il 3 giugno verrà inaugurato il Festival Cinema Ambiente di Torino, con la versione restaurata del grande film della Groenlandia, sonorizzata dal vivo da una band Inuit, gli Inuk, con 69 film e con un'anticipazione proprio oggi, Michel Gondry, grande regista, che riceverà la stella della Mole Green e presenterà insomma il suo film, film dedicato a sua figlia Maya, Dammi un titolo, per appunto questo film, per questo festival diretto da Lia Fucci, che avrà anche un concorso e festeggerà i 60 anni del WWF. Ora una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance.

seconda parte di Intolerance, sempre tra le iniziative, segnalo venerdì 5 giugno alle 20.30 nel Parco EC7 Pedagna di Imola. Ci sarà la proiezione del mediometraggio corale Shock in My Town, Cinema e Salute Mentale, che è l'esito di un percorso educativo e laboratoriale che ha coinvolto molti ragazzi e ragazze, molte scuole, di varie scuole, un progetto educativo appunto per un progetto per il piano cinema e immagini nei territori appunto di Imola, Budrio, Molinella, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano. A proposito di film, segnalo anche che si è aperta la rassegna di Semi, la rassegna di cinema Le Serre e Giardini Margherita di Bologna, nata dalla collaborazione tra Kilowatt e Mubi, che è la grande piattaforma di streaming e anche di produzione. 11 appuntamenti gratuiti fino a settembre. Si è partiti ieri con Le Città di Pianura, film rivelazione di quest'anno di Francesco Sossai, e questa sera alle 21.30 ci sarà un bis con l'opera seconda di Francesco Sossai, Altri Cannibali, e quindi insomma nel segno di Mubi la rassegna appunto ai Giardini Margherita alle Serre. A proposito di iniziative, ricordo che continua anche e alle battute finali un po' la rassegna settimanale del Cine Club Magnifica Illusione al Cinema Perla, al Cinema Perla di Bologna naturalmente, e questa sera alle 20.30 Il Grande Sonno di Howard Hawks, capolavoro assoluto nell'ottantesimo anniversario. E direi che possiamo, come dire, a questo punto dare un'occhiata invece al film che ho scelto questa settimana, ed è appunto questo film che viene dall'Afghanistan, ed è il film di Shahrbanu Sadat, No Good Man, che è il film che aveva aperto il Festival di Berlino già evocato quest'anno, un film sulle donne afghane. La regista è un'autrice rifugiata in Germania, che racconta la brutalità del regime talebano contemporaneo, ma insomma un po' ci fornisce una luce un po' diversa anche sul periodo precedente al 2021, quindi quando i talebani insomma erano, prima che ritornassero in qualche modo i talebani, e smontando insomma un po' questa versione un po' patinata, un po' occidentale, visto che lì l'Occidente era coinvolto prima del ritiro, come un'età dell'oro, come appunto un momento di grande libertà. È un'opera molto politica, insomma, a proposito di insomma del rapporto e della dialettica tra cinema e politica, anche perché insomma Sadat appunto, che ha firmato questo film che ha come protagonista una donna interpretata da lei stessa, nei panni dell'unica operatrice di ripresa della principale stazione televisiva di Kabul, in lotta per mantenere la custodia del figlio dopo aver lasciato il marito, durante la presentazione del film nei giorni scorsi in Italia, si è detta convinta che prima o poi il regime dei talebani cadrà, ma si è anche chiesta che cosa arriverà dopo, e non è una domanda da poco, non è certo una domanda secondaria. La storia appunto di questa donna, Naru, che appunto della sua lotta, peraltro vede anche una
come dire, una curiosità, ma che insomma non è solo una curiosità, è anche un momento simbolico molto forte, cioè il primo bacio che figura in un film afghano. Nessuna interprete afghana si sarebbe prestata al bacio, ha detto la regista, e insomma comunque che non ha negato i suoi imbarazzi in qualche modo. Film, anche se il film è stato girato in Germania, appunto, dove Sadat vive dal 2021, dove c'è una comunità afghana molto, molto numerosa, e dove è stata ricreata appunto una Kabul molto credibile. E Sadat, che era arrivata in Europa nel 2020, poi è rimasta bloccata durante il lockdown, poi nel 2021 Kabul e l'Afghanistan sono venuti nelle mani dei talebani, e così insomma lei ha scelto di non rientrare e di restare in Germania. E naturalmente, ripeto, è una storia che ci dice molto delle ipocrisie del patriarcato in una società appunto come quella afghana, in un paese insomma che nei decenni è sempre stato oggetto di contesa, di scontri durissimi, e qui lo fa appunto con racconta in controluce una storia invece con anche con grande ironia. È una critica appunto molto, molto incisiva a questa società patriarcale primitiva in cui i matrimoni sono combinati, le donne vengono date ancora in sposa ancora bambine, nelle cause di separazione il padre è favorito dalla legge, la violenza colpisce le donne, e un patriarcato che appunto è ancora fortissimo, e in cui appunto la protagonista deve lottare contro, anche da un punto di vista lavorativo, lei che è un'operatrice appunto televisiva, per farsi affidare degli incarichi seri e importanti, dopo aver lasciato il marito che non amava e che la sfruttava e che si occupa anche del figlio. Charbonneau Sadat l'ha definita appunto una commedia romantica, ma insomma il film è veramente molto molto molto di più, ed è un film importante, utile insomma anche per aprire riflettori su una pagina come quella dell'Afghanistan, decisamente poco gloriosa anche per è davvero un come dire una situazione che ci ricorda i tanti errori e le tante ipocrisie della politica occidentale dell'ultima parte del Novecento, ovviamente dell'inizio degli anni 2000. E quindi sicuramente vi segnaliamo appunto questo film importante, No Good Man, e direi che possiamo chiudere con il cartellone delle segnalazioni, dove devo dire insomma le proposte non sono tantissime, forse insomma è l'eccesso di caldo che come dire già ci porta a un clima estivo, ricordando che quest'anno ad esempio ci sarà la novità, ne parleremo a Bologna del nuovo spazio dell'Arena Puccini, che è interessata dai lavori e quindi si trasferisce nello spazio dell'ippodromo Arcoveggio, e segnalando appunto che ovviamente ci saranno tutte le rassegne estive, il Festival del Cinema Ritrovato, Sotto le Stelle del Cinema del Cineteca, così come tornerà anche il Cinema Revolution, l'iniziativa del Ministero della Cultura, con biglietti al cinema a 3,50 euro per film italiani e europei dal 19 giugno al 20 settembre, per cercare un po' di tenere su l'estate, che sappiamo insomma essere un periodo decisamente ostico in Italia per quanto riguarda
riguarda il cinema. Allora, ci sono molti horror invece in sala, ad esempio Backrooms di Ken Parsons, che appunto è un film molto interessante. Poi abbiamo Mother Mary di David Lowery, ne ho parlato la scorsa settimana. Ancora un altro horror di Cary Barker che si chiama Obsession, insomma anche questo è un film interessante. Tra appunto i reduci di Cannes non premiato ancora una volta c'è l'ultimo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad, di cui parlerò la prossima settimana. The Drama con Robert Pattinson e Zendaya. Antartica, quasi una fiaba, esordio della regia di Lucia Calamaro con Silvio Orlando e Barbara Ronchi. E poi ancora abbiamo il film Resurrection di Gambi, Le città di pianura continua ad essere in sala, così come Gioia mia di Margherita Spampinato, e poi Il caso 137 di Dominique Moll, che è un film, un ottimo film invece, come tutti i film di Moll a dire il vero. E direi che possiamo chiudere segnalando anche i documentari, come oltre a quello su Michael Jackson c'è King Marrakesh, ad esempio, sul rapper italiano. E ancora un film indipendente americano di Mike Cheslick che è 100 of Beavers, che è insomma una produzione davvero curiosa e da scoprire. E direi che con questo possiamo chiudere l'appuntamento con Intolerance, naturalmente alla prossima settimana.

0: nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luz e Miguel Vila.
1: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
2: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
3: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
4: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
2: Che giovane è, giovane è.
5: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
2: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è,
6: giovane è.
7: Educa Web, incursioni sul sociale e dintorni.

0: Rieccoci, rieccoci per una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito, e come sempre il Rosario che vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 e in streaming dal sito www.radiocittafujiko.it. Qui c'è Paolo con me, a cui a brevissimo darò la parola, perché oggi c'è una puntata particolare che poi Paolo vi presenterà. Però prima vi do qualche notizia. Intanto un abbraccio circolare a tutte le nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori. Prima diciamo due cosette, intanto uno spot, perché domani c'è una serata, si festeggiano i 50 anni di Radio Città Fujiko, i 15 anni della nostra trasmissione, con una serata speciale Fujiko in Session che si svolgerà a Budrio al Pit Stop Bar dalle ore 19:30-20 e con DJ Roxy sottoscritto, gli amici dei Dopamina e Raf D, ovvero Joe Dischetto, il conduttore anche della trasmissione che c'è in onda su Radio Città Fujiko, Smash Up. Detto questo, anche un'altra notizia, perché sempre invece domani ci sarà uno sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali di base che vi abbiamo presentato nella scorsa puntata, tra cui insomma SGB e CUB. Ma non finisce qui, ve lo anticipiamo, ci sarà anche un altro sciopero il 12 giugno indetto da altri sindacati. Su tutto questo comunque torneremo la prossima settimana, che sarà anche l'ultima settimana della nostra 15ª stagione di Signore e Signore, il welfare è sparito, una puntata dove cercheremo di fare il punto su alcuni aggiornamenti e su alcuni fatti che abbiamo seguito.
1: È riassunto, si fa l'ultima giornata di scuola.
0: Eh sì Paolo, fra l'altro attendiamo sempre che la Bucaro ci risponda, visto che fra l'altro sembra che la legge o presunta legge sull'internalizzazione DDL 236 possa essere approvato questa settimana. Staremo a vedere, vi daremo tutti gli aggiornamenti la prossima settimana. Bene, io mi taccio, do parole e microfono a Paolo e comunque saluto e abbraccio il nostro ospite che è Giovanni Romagnoni.
2: Ciao.
1: Beh, l'hai presentato tu, e quindi quando Giovanni viene in studio si parla di salute mentale. Noi ogni tanto apriamo una finestra su quel mondo lì, e questa volta avevamo deciso di parlare proprio, diciamo così, delle figure, dei profili, chiamiamoli così, che popolano il mondo della salute mentale. Essenzialmente sono tre: gli utenti cittadini, i familiari e gli operatori, che possano essere gli psichiatri, gli infermieri, gli educatori, gli OS, psicologi e compagnia cantante. L'avevamo fatto anche perché ci sono state le elezioni del CUFO, che è appunto il comitato utenti, familiari, operatori, con il neo presidente che doveva essere qui con noi, che è Nicola Filippi, che però ha avuto un contrattempo, perché succedono anche queste cose prima di arrivare in radio, ma noi cercheremo di sostituirlo. Lo salutiamo, intanto l'abbracciamo, ovviamente lo abbracciamo e sicuramente lo aspettiamo qui in un'altra occasione. Cercheremo di sostituirlo degnamente con il nostro Giovanni Romagnoni. Giovanni, benvenuto.
2: Ciao, grazie anche a voi, e speriamo che anche noi siamo un piccolo comitato di sostegno del comitato di cui parleremo, quindi comitato utenti, familiari, operatori. E uno slogan potrebbe essere del CUFO non mi stufo, perché mi hanno chiesto di tornare, mi ha chiesto Nicola privatamente di tornare all'interno del direttivo, e tutto sommato ho accettato, perché ritengo che di poter dire qualcosa su quello che sono le situazioni degli utenti dentro e fuori i ricoveri, dentro e fuori il territorio.
1: E adesso lo dirai pure a noi. E a proposito di utenti, siamo andati a sentire Mario Mazzocchi, abbiamo intervistato Mario Mazzocchi perché è il presidente di un'associazione che tu conosci benissimo.
2: Sì, effettivamente sì, è stato vicepresidente circa 6 anni.
1: Esatto, Nessuno Resti Dietro, che è l'unica associazione al momento, con tutte le sue difficoltà, comunque no, guidata da un utente. Dico male, Giovanni?
2: È composta esclusivamente da utenti.
1: Ha composto proprio esclusivamente.
2: Adesso non ho parlato, ho visto Mario recentemente, non abbiamo parlato specificatamente di questo, ma siamo nati come associazione di utenti che parlavano a se stessi all'interno dell'associazione stessa. Quindi questa è stata un'intuizione coraggiosa del signor Mazzocchi, che ha anche coperto i costi amministrativi, va detto. Quindi è una sua idea a tutti gli effetti, ecco. Okay. E a tutti i diritti, visto che parleremo anche di quello.
1: Esatto, esatto.
2: Dovevo dirlo.
1: Hai fatto bene a dirlo. E allora a questo punto, visto che dice parleremo molto della centralità dell'utente e cittadino, ci tengo sempre a dirlo, io vicino utente ci metto sempre la parola cittadino, perché utenti siamo tutti dei servizi, in particolare di quello di salute mentale, e andiamo a sentircelo Mario e poi commentiamo un po' le sue parole. L'ho intervistato proprio al CUFO, alla sala CUFO. Rosario, mandaci su l'intervista.
3: Siamo qui nella sala del CUFO e oggi è una trasmissione che dedichiamo anche con gli ospiti che abbiamo in studio proprio al CUFO, ma siamo qui con Mario Mazzocchi, che poi presenteremo nel dettaglio, ma intanto da lui voglio sapere CUFO che cos'è, che cosa significa.
4: Allora, l'acronimo CUFO significa Comitato Utenti Familiari Operatori del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della USL di Bologna.
3: Di Bologna, perfetto. In particolare Mario è il presidente dell'unica, correggimi se mi sbaglio, dell'unica associazione che è composta unicamente da cittadini utenti, che è Nessuno Resti Indietro.
4: Allora, l'associazione è Nessuno Resti Indietro, diciamo più precisamente che Nessuno Resti Indietro è l'unica associazione a guida di utenti, cioè che ha come dire, la leadership governance, guida, come meglio dire, a cura di utenti. Io che sono il presidente sono un utente, la vicepresidente è un utente, il terzo consigliere è un utente. Poi sono liberi di iscriversi alla nostra associazione anche persone che non lo sono, ma che condividono le nostre finalità, e però naturalmente, viste le finalità dell'associazione, che è quella di promuovere la cittadinanza attiva degli utenti, le persone non utenti al nostro interno hanno un ruolo, diciamo, di secondo piano, quindi è un'associazione prevalentemente rivolta a persone fragili, parlo della psichiatria o magari anche di altri servizi sociali.
3: Ti fermo perché mi hai già dato l'assist per la prima domanda, quel di secondo piano. No? Invece tu, anche uno scritto che mi hai fatto avere prima di oggi, lamenti invece che l'utente nell'organizzazione più ampia dei servizi sia di secondo piano. No?
4: Dunque, per quanto riguarda in particolare la psichiatria, dove noi siamo attivi dal 2015, c'è un fortissimo associazionismo di familiari, per cui diciamo, anche in questo caso poi va fatta la precisazione, nelle varie associazioni a parte la nostra saranno iscritte varie persone, saranno iscritte anche degli utenti, però la guida è di altri soggetti, generalmente familiari, ecco. Per cui diciamo, agli utenti di fatto è sottratta anche quella centralità residua a cui accennavo nel mio scritto,
3: per decidere.
4: Esatto, cioè diciamo che l'utente in generale, l'utente del welfare in generale, sarebbe al centro anzitutto se ci fossero adeguate risorse per il welfare. Se non ci sono, non si può dire che sia al centro. Parlo di centralità residua che ci sarebbe almeno se l'utente dei servizi, anche in generale, non solo di quelli dedicati a particolari fasce, avesse almeno il potere di esprimere il suo parere, vincolante o meno, anche non vincolante, su come vengono
3: spesi quei pochi soldi che ci hanno lasciato,
4: e potesse farlo autorappresentandosi, non per interposta persona, cioè per esempio tramite i familiari propri o anche peggio ancora di qualcun altro.
3: Okay. Allora, bene, noi arriviamo al dunque. Sì. Noi avremo in studio martedì il tuo amico Giovanni Romagnani, che conosci, è stato vicepresidente, resti indietro. Sì. Insomma, è un ospite abituale della mia trasmissione quando parliamo di questi temi. Ma c'è anche Nicola Filippi, che è il nuovo, ma nuovissimo, perché si tratta di qualche settimana fa, presidente del CUFO, di cui parlavamo prima, no? Quindi comitato utenti, familiari, operatori.
4: Sì, diciamo allora, che Giovanni Romagnani è un mio vecchio amico, Nicola Filippi è un mio nuovo amico, nel senso che Giovanni, Nicola e io in tempi recenti ci siamo spesso incontrati.
3: Ok, però io quello che ti chiedo di togliere l'amicizia di torno e di porti come cittadino utente che al nuovo presidente del CUFO pone delle domande, pone un paio di domande che io girerò, farò ascoltare questa tua testimonianza e trasmissione e farò rispondere al dottor Filippi. Cosa chiederesti a Nicola Filippi, che si è appena insediato?
4: Ma dunque, allora, intanto chiederei non tanto a lui quanto diciamo magari anche a chi è venuto prima, salvo che effettivamente adesso le risposte deve darle lui, sempre ammesso che sia libero di dare risposte.
3: Però io ho lui in studio e a lui tu devi fare le domande.
4: E a lui faccio le domande, allora gli chiedo, caro Nicola, direi che sia venuto il momento intanto di cercare di promuovere la partecipazione degli utenti. E io ho in mente due strade, anzitutto cercare di promuovere all'interno delle associazioni già iscritte al CUFO un progressivo passaggio della guida di familiari a una guida di utenti. E poi si dovrebbe anche, però diciamo questo lo dico a te perché sei in trasmissione, però forse lo dovrei dire più al Dipartimento, si dovrebbe cercare di trovare delle strade per favorire ulteriormente la partecipazione degli utenti. Io una in mente ce l'avrei.
3: Cioè, velocissimo, Mario, per il tempo è tiranno, come tu sai, radio secca proprio.
4: Io una in mente ce l'avrei. Intanto, visto che non è possibile da qui a breve favorire la fioritura di vere associazioni di utenti, perché sono in uno svantaggio grandissimo, io per esempio, che pure ho questa associazione da tanto tempo, faccio fatica a trovare delle adesioni, infatti siamo quattro gatti. Allora bisognerebbe che il Dipartimento, tramite propri referenti, contattasse gli utenti e li informasse su tutte le iniziative e li mettesse progressivamente in grado di partecipare, anche di esprimere pareri sulla qualità dei servizi e l'utilizzo delle risorse.
3: Mario, io ti ringrazio, girerò tutte queste tue osservazioni sia a Nicola Filippi che a Giovanni, che è lì, che sicuramente commenterà anche lui. Ti ringrazio e poi sentirai la trasmissione, così sentirai un po' anche che cosa, come si appresta al suo ruolo.

0: Bene Giovanni, noi abbiamo intervistato, io ho intervistato Mario quando pensavamo di avere Nicola ovviamente in studio, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, ha avuto un contrattempo, quindi ti tocca veramente uno sdoppiamento.
1: Faccio oggi presidente io, dai.
0: Devi, beh, insomma, sei nel direttivo, quindi ti devi un po' sdoppiare dalla figura dell'utente fuori dal CUFO. E dell'utente che nel direttivo del CUFO.
1: Ma ti dirò di più, tra l'altro abbiamo fatto il ballottaggio per la presidenza, io e Nicola, io sono stato contento, quindi in questo caso sono stato contento di perdere, che sia stato eletto lui e poi...
0: E allora però ti tocca pensare in questo momento, solo per questi minuti, che tu abbia vinto quel ballottaggio, e quindi commenta da CUFO le parole di Mario.
1: Ma intanto saluto Mario che ci sta ascoltando. Penso che ha centrato il punto perché quando arrivammo, parlo di Nessuno Resta Indietro, all'interno del tavolo CUFO, questo comitato consultivo, ribadisco, sottolineo, trovammo una situazione a gestione familiare. Bologna c'è la presenza anche della O, quindi degli operatori, ma c'era l'abitudine, io cominciai, se non ricordo male, che il direttore, il dottor Angelo Fioritti, poi ci fu il periodo Donegani, tornò il dottor Fioritti, poi fece una parte con il dottor Muratori, adesso il direttore è il dottor Fabio Lucchi. Però c'era una gestione completamente familiare. Allora, io non dico che...
0: Per gestione familiare intendi gestione dei familiari.
1: Gestione dei familiari, sì, mi esprimo meglio, ascolto un gioco di parole.
0: No, ma
1: però
0: tu ti sei espresso bene, solo che sai, io penso sempre che noi abbiamo ascoltatrici e ascoltatori che sono proprio digiuni dell'argomento.
1: Hai ragione,
0: allora
1: no,
0: per loro.
1: Non è una pensione proprio di servia, ecco, a gestione familiare. Ecco, diciamo così,
0: esatto.
1: Penso di aver capito. No,
0: certo.
1: Le associazioni portavano, e in gran parte fanno ancora, portano le istanze degli utenti tramite i genitori, direttamente o indirettamente, che sono presidenti delle associazioni che rappresentano, circa una quarantina se non sbaglio, adesso potrei sbagliarmi. E questo io almeno non contesto che sia una modalità sbagliata, cioè non sono di quelli che dicono il genitore a prescindere non capisce. È che hanno la difficoltà che ho in questo momento, che faccio finta di essere il presidente del CUFO, cioè mi devo immaginare di essere una persona diversa da quella che sono. E la malattia mentale è un qualcosa di per sé abbastanza impalpabile, può avere manifestazioni visivamente presenti, fisiche. La psicosi si può trasformare in un pugno o in un'autopugnalata, per dirla tutta, però è difficile per un familiare intuire quali possono essere le reali esigenze del figlio. Mario diceva che gli spazi che vengono dati agli utenti devono trovare il protagonismo degli utenti stessi. Aggiungo, visto che c'è tutta la parte anche curata da arte, salute, teatro, radio, psicoradio e quant'altro, che tra cui c'è il Baracca Testone, per esempio, fa teatro con bambini, fa anche animazione, eccetera. E non citerò per l'ennesima volta dottoressa Daniela Miccioni, che comunque fa parte dello staff,
0: che salutiamo,
1: però come dire.

0: non è quella l'unica strada in cui mi piacerebbe meglio che si aprissero, oltre che testimonianze. Ho visto uno spettacolo fatto da Daniela Mazzacurati di testimonianze di utenti, fatto molto bene, fatto un po' casino tra il pubblico, mi scuso, ma ho avuto uno sbotto rispetto a un intervento che c'è stato, però mi piacerebbe che fossero esperienze professionalizzanti. Noi l'altra volta eravamo in studio anche col dottor Angelo Fioritti, parlavamo della modalità IPS, dell'importanza del lavoro tra utenti. Se un'attività di tipo ricreativo diventa anche una professione, è un valore aggiunto. E se posso parlare di me, questa è la mia arte e salute, cioè Radio Fujiko, se posso chiamarla così. E per me è stata un'esperienza che a livello di protagonismo del sottoscritto è stata importante, perlomeno per l'autostima. Quindi se diventasse una professione non mi farebbe schifo, ma lo dico in generale.
1: Magari, insomma, dillo a noi.
0: Sono fatto le ossa, ce lo diciamo tutti e tre.
1: Dillo a noi. Ma purtroppo, diciamo così, sono tempi duri per le trasmissioni, per le professioni creative e le cose. Però quello che io capisco quello che dici ed è molto giusto, è molto corretto. Però faccio l'avvocato del diavolo. Non può essere compito della psichiatria trovare lavoro alle persone, cioè mi spiego meglio, sì. Se è una branca del sanitario, perché non si chiede allora a chirurgia di trovare lavoro alle persone che passano per il reparto di chirurgia? Faccio l'avvocato del diavolo, no, Giovanni, certo, per stimolare la discussione, perché in base cioè, mentre compito, no, della, credo io, dei servizi di salute mentale è quello di trovare delle attività anche lavorative che poi magari si trasformassero, no, in un'occasione di lavoro, ben venga, sarebbe solo però per in qualche modo stimolare un recupero della persona a livello, diciamo così, di trovare un equilibrio o di ritrovare un equilibrio.
0: Guarda, l'avvocato del diavolo lo accetto volentieri. Quando lo vidi, è un film bellissimo con Keanu Reeves, quindi parliamo di assoluto per quel che mi riguarda, Matrix, Neo e al limite Point Break, quindi mi permetto anche di ricordare Patrick Swayze, che ci ha lasciato vari anni fa, che era un attore notevole. Mi hai mosso la biochimica, è effettivamente un tema molto difficile. Io ebbi l'intuizione rispetto a Matrix, pillola rossa, pillola rosso blu, visto che siamo a Bologna, salutiamo anche i tifosi perché è finita la stagione,
1: perché
0: la scorsa settimana. Effettivamente io credo che la psichiatria debba essere una palestra tanto quanto può esserlo palestra Lodi, per dire, cioè un luogo dove ti irrobustisci. Poi sta a te decidere se fare agonistico o meno, quindi quello che tu dici è vero. Diciamo che si tende, in 20 secondi lo dico, a dire a tutti se è un artista, quando essere un artista non è facile. Non credo che tra gli artisti regolari ci siano dei De André, francamente, con tutto rispetto.
1: No, dei De André no, però ti posso assicurare che c'è della gente che ha una bella mano con la scultura e con i quadri. Io ho visto delle robe che mi hanno preso in contropiede.
0: Mi è piaciuto.
1: Che mi sono piaciute della.
0: Dicevo che non c'era De André perché non ci sono io, non mi chiamano.
1: Ah, ok. Ma è quella per artisti regolari, solo che sappia io, solo arte visiva, però.
0: Ma guarda, è vero, però mi è stato detto, adesso non faccio il nome perché non sarebbe elegante, mi è stato detto che rispetto ai corsi di teatro sono troppo bravo e quindi non interessa.
1: Vabbè, importa. Intanto ci sentiamo, signorita, andiamo alla pubblicità e ritorniamo qui con Giovanni.
0: Okay.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
8: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
9: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
10: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'osteria formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.

Signore e signori, bentornati e bentornate alla nostra rubrica Te lo dico con un film, rubrica di cinema e psicologia che ci permette di avvicinarci alla psicologia attraverso l'analisi e la descrizione di un film. Sulla scia della volta precedente, in cui abbiamo reso omaggio a questi primi 6 anni della rubrica facendo una carrellata di alcuni film e di temi psicologici trattati, anche questa volta saluteremo questi 6 anni mettendo rewind sul nostro videoregistratore. Ovvero, riprenderemo anche questa volta alcuni film che hanno potuto aiutarci a conoscere più da vicino la psicologia nei suoi vari ambiti, come ad esempio la neuropsicologia, la psicologia sociale di comunità e ovviamente la psicologia clinica. Ma a prescindere dalle differenti correnti, ciò che lega le une alle altre in questa rubrica è sicuramente il cinema, o più nello specifico, il potere evocativo dell'immaginario. Ossia, quanto le immagini cinematografiche o prodotte attraverso la lettura di un libro ci permettono, come i nostri sogni, di esplorare, di smuovere, di modificare il nostro mondo interiore, mobilitando soprattutto quei meccanismi di proiezione ed identificazione tanto studiati e riconosciuti nel campo della psicologia. L'immaginario quindi ci ha aiutato a trattare disturbi di personalità, ad esempio, riprendendo alcuni film quali Il favoloso mondo di Amélie, in cui abbiamo visto da vicino cos'è il disturbo evitante di personalità, oppure che cos'è il disturbo istrionico di personalità, attraverso la sitcom televisiva Modern Family. Ci siamo poi riallacciati alla neuropsicologia. Abbiamo visto che cos'è la sindrome di Tourette attraverso il film Toc Toc e abbiamo poi spaziato verso altri contesti, focalizzandoci su psicopatologie ormai altamente diffuse, poiché sono conseguenza di una società attuale, per alcuni aspetti, malata. In questo caso, con il film Modalità Aereo, abbiamo visto attraverso il protagonista cosa significhi soffrire di workaholic, ossia di dipendenza da lavoro, vedendo così quanto, come tutte le forme di dipendenza, anche questa produca un impoverimento della propria vita e che attualmente i paesi con il più alto tasso di workaholic sono gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra. E a proposito degli Stati Uniti d'America e di attualmente dei suoi migliori compagni politici, abbiamo trattato alcune tematiche psicoanalitiche attraverso non un film, ma attraverso il romanzo di Eshkol Nevo dal titolo Tre piani, autore israeliano che descrive, oltre alla storia, una Tel Aviv agiata, altoborghese, lussuosa, che porta inevitabilmente il nostro pensiero a Gaza e alla Cisgiordania, dove a poco distanza i paesaggi e i cittadini sono tutt'altro che agiati, lussuosi, altoborghesi, portandoci così, ancora, di fronte ad un netto contrasto violento su cosa significhi vivere in Palestina e cosa significhi invece vivere in Israele. Il tema dell'ingiustizia e dell'odio, poi, lo abbiamo trattato attraverso altri film, tra cui il film dal titolo Il giustiziere della notte, dove il farsi giustizia da soli mette in evidenza la sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine e delle istituzioni degli Stati Uniti d'America, dove appunto negli Stati Uniti, attraverso l'uso facile delle armi, si arrivi ad uccidere con estrema facilità. All'inizio di questa puntata, come avevo specificato, avremmo salutato questi 6 anni, ma non per chiudere con il prosieguo della rubrica, ma per ritrovarla a settembre, rinnovata, rinfrescata e con nuove opportunità di conoscenza e di connessioni con il mondo che ci circonda.

0: fantasia.
1: E allora che si fa? Mi sembrava la fine del mondo e siamo ancora qua. Io saluto Isadora con la sua pillola, tornerà in autunno quando partiremo, incrociando le dita, perché non si sa mai che ci arrivi un missile, un drone, anzi ci tocchiamo anche dell'altro, per fortuna non ci si vede dalla radio, ma tornerà, torneremo e tornerà anche la rubrica di Isadora in autunno, per cui un abbraccio particolare. Torniamo a noi con Giovanni Romagnani, il nostro ESP di fiducia qui in studio. Giovanni, fuori linea, mentre c'era la pubblicità, ci siamo detti che le tue scelte di musica, che sono sempre Vasco Rossi, quando ci sei tu c'è anche Vasco Rossi, hanno sempre un senso. Velocissimo, prima di tornare ai nostri argomenti, la scelta che hai fatto oggi, se ci riesci a dire due parole per ogni brano che hai scelto.
2: Anticipo anche gli altri, no?
1: No, quelli che, diciamo così, i primi tre, quindi Credi Davvero, Signorita e Già.
2: Allora, Credi Davvero si torna al concetto dei guai, caro Vasco, che perdi solo se vai a bere whisky a Roxy Bar, se no ci corri dietro. Quindi quanto riesci a mantenere la calma quando sei sotto tensione? Poi lui ti dice addirittura che menti spudoratamente. Signorita, perché sono in un periodo così, vedo tante belle signorite, mi ricordo quelle che ho avuto, circa 6 o 7, e ho bisogno di un perturbante, quale nel video è Andrea Lebosca, che è un ottimo perturbante, lui inserì in tutti le video di quel album lì, che era Buoni o Cattivi. È Già, perché è la canzone degli ESP. ESP Già, non siamo ancora qua, sembrava la fine del mondo, sì, ogni TSO in fondo lo è, poi della prossima dirò se troviamo qualcosa, anche il motivo, perché mi sono inventato un nuovo slogan, ma lo svegliamo dopo, se c'è il tempo.
1: Sì. Abbiamo, Giovanni, abbiamo parlato del cuffo, no? Allora, ormai ahimè ti tocca anche sta parte, no? C'è un po' da dentro il cuffo. Allora, ma il cuffo, no? Allora, è nato, no, per tenere un po' assieme tutti, sì, i ruoli, tutte le persone che gravitano attorno al mondo di salute mentale. Ma quali obiettivi si prefigge in realtà e quali anche, diciamo così, azioni può mettere in campo? Che tipo di efficacia?
2: Guarda, io qui ho sempre parlato molto chiaro, poi ho perso il vizio, l'abitudine o il piacere, era per me di fare dei nomi, quindi non ne faccio, però io sono tornato tramite Galapagos 3 volte fa, quindi a febbraio, e ho trovato una situazione desolante, completamente desolante, mal gestito dal presidente in carica, che non era Nicola, era diventata una sorta di vetrina del dipartimento, quindi utenti e familiari, era diventato un comitato operatori, e questo non vuole essere dispregiativo nei confronti degli operatori, era che era diventata una vetrina dove il direttore Lucchi faceva quello che voleva. Quindi il nome di una persona pubblica lo posso fare, e quindi quello che dice Mario è molto corretto, potrebbe fare moltissimo, c'è tutto il discorso dei fondi Prisma, di come vengono investiti, avere un comitato consultivo vuol dire che si deve consultare, mentre invece questo non avveniva. Voi pensate che quando è stato presentato il comitato Labas è stato addirittura invertito l'ordine del giorno, quindi era diventata una giungla e non era quella dei Guns N' Roses, che è molto meglio, però c'era, forse era un po' quella di Paolo e Chiara, però era da mettere a posto. Potrebbe fare tanto, per che unire i punti di vista vuol dire trovare un punto d'unione, visto che faccio anche le conferenze su Castaneda, o comunque potrebbe essere effettivamente il centro di gravità permanente del mondo della salute mentale.
1: Perfetto, allora già, diciamo così, già nella tua risposta c'è anche quello che tu auspichi sia la nuova, sì, gestione, no?
2: Assolutamente sì, anche corretto. Se ha dei residui, purtroppo, ha dei residui della vecchia, purtroppo.
1: No, vabbè, insomma, certo, però voglio dire, c'è una nuova gestione, c'è una nuova cosa, probabilmente, diciamo così. Beh, era la domanda che avremmo fatto a Nicola, no? Quando uno assume una carica, gli si chiede, no, quali sono i tuoi propositi, i tuoi buoni propositi, le cose. Mi pare che i tuoi sono chiari. Avevamo detto che parlavamo in questa trasmissione anche di diritti e doveri, no? Proviamo allora a vederle, queste tre figure, no? Diritti e doveri. Da dove partiamo? Dall'utente, dal familiare, dall'operatore?
2: Partiamo dal familiare, visto che al momento
1: partiamo dal familiare, dai.
2: Maggiormente rappresentati. Un diritto del familiare è volere il proprio figlio felice. un dovere non ostacolarlo nel cercare di esserlo, quindi non corrergli necessariamente dietro col vestito nuovo come canta Vasco in Fegato Fegato Spappolato. Io sono un utente un po' particolare, mi definisco alato e non malato, un impaziente psichiatrico, non abbiamo messo fegato spappolato ma pratico il can, cioè caffeina, alcol e nicotina, e I can. Ci sono familiari molto bacchettoni su queste che sono piaceri della vita. Un utente deve saper accontentarsi e soprattutto non pretendere. Io sento di persone che vanno in posti stupendi a spese del dipartimento, che si lamentano perché in vacanza non c'è niente di male, ma si lamentano perché, diciamo, la collina, ciao Daniele, non è abbastanza verde, o lo Stato non fa abbastanza per loro. Non è così.
1: Domanda secca sui doveri del familiare, no? Dove finisce il diritto del familiare, quindi che diventa un dovere, a essere informato sullo stato di salute del paziente, cittadino, e dove inizia il diritto alla privacy del cittadino?
2: Guarda, me la prendo sulla schiena, si raddrizza un po'. Dove finisce il diritto del familiare di
1: essere informato?
2: Sì, ma anche, mi permetto di allargare, essere informato dopo aver segnalato la malattia del figlio. Allora, per motivi personali, mio padre scelse di segnalarmi di nascosto, purtroppo è una cosa che non me ne attenua il bel ricordo, ma molto dolorosa da accettare. Credo che anche in presenza di gesti simili, poi ciao papà, che non ci sei più, però il dipartimento ha il dovere di dire chi ha segnalato la persona. Nel caso mio, siccome un LOP, credevo di essere intercettato i servizi segreti, quando arrivò una lettera anonima ci hanno segnalato che...
1: No, era una cosa più semplice.
2: Questa è un modo di agire completamente del cazzo, detta tutta. E l'utente, io purtroppo li ho avuti anche nei confronti del babbo che spintonai, non deve avere atteggiamenti violenti nei confronti del genitore, quindi... Lì sono il diritto a stare bene non deve prevaricare nessuno. Mario batte spesso sulla prevaricazione, che è un tema a lui caro, anch'io sono d'accordo. Bisogna rispettarsi tutti, e il CUFO deve insegnare a non prendersi a pugni, ecco, o non fare gli zerbini della direzione come è stato fatto.
1: Perfetto. Prima di parlare dei diritti e dei doveri dei cittadini, pazienti, utenti, che dir si voglia, e degli operatori, ci facciamo due minutini di Vasco e ci dici perché hai scelto Cosa vuoi da me.
2: Perché con Giovanni Antonucci vogliamo portare la sessualità all'interno del mondo CUFO tramite uno slogan dei miei: trattamento sessuale obbligatorio.
1: Perfetto, allora Cosa vuoi da me?

0: cosa vuoi da me? Io adesso da te, Giovanni, voglio che tu parliamo un po' di... abbiamo parlato dei familiari, parliamo dei diritti e dei doveri, scegli tu. È un po' come pescare il...
1: degli operatori.
0: Mi sembra un'ottima scelta, così lasciamo gli utenti alla fine.
1: A me piacerebbe un individualismo degli operatori, cioè troppo spesso c'è una solidarietà meccanica tra colleghi, meccanica intendo a scatti così, automatica, mentre invece anche lì bisogna un po' selezionare, deve essere più organica, più distinto, se no ti trovi al tutti contro uno. Cioè quando io ero a Budiro nello staff come ESP, come referente degli ESP,
0: ESP diciamo sempre che
1: hai ragione, è esperto nel supporto tra pari, quindi utenti che hanno raggiunto un buon, utenti cittadini che hanno raggiunto un buon livello di,
0: esatto, e che possono aiutare,
1: perlomeno a accettare le dinamiche interne, perché le hanno già vissute o comunque le hanno viste sulla loro pelle. E spesso durante le riunioni d'equipe, l'equipe è il gruppo interno del CSM, che vuol dire Centro di Salute Mentale, o quello di Budro, detto Casa Gialla per detto i lavori. E spesso si ragiona su 20 teste su una persona sola, e perché quella persona non c'è? Cioè io mi trovo a disagio a parlare di un altro in sua assenza. Cioè non sarebbe come se dicessi Paolo è cattivo e lui non è qua davanti a me, Paolo è buonissimo, ciao, però non è, credo che l'utente abbia diritto a partecipare anche alle riunioni interne in cui si decide che attività fa, che farmaci prende. Perché no?
0: Sì. Io ti faccio come prima l'avvocato del diavolo. Tra l'altro, io sono stato.
1: Adesso faccio il Pacino, sono stato.
0: Io ti dico che è da un punto di vista dell'operatore quello che per me è inaccettabile, non ho mai accettato nella mia vita professionale, è la mancanza di rispetto per la persona di cui tu stai parlando. Su questo non transigo. La penso in un modo diverso sul fatto che ci deve essere sempre il paziente. Ti spiego perché. Ti faccio un parallelo. Io non vorrei che un pool di medici che decide come intervenire sul mio stomaco, se ho una malattia allo stomaco brutta, lo facessero in mia presenza.
1: Ho capito.
0: Non so se mi sono spiegato.
1: Perfettamente.
0: Fermo restando che non accetterei mai che un gruppo di persone dica quello stronzo di merda che fa così. Questo rispetto è un'altra cosa. Però alle volte la professionalità richiede anche che ci si premuri di dare l'informazione alla persona in modo da non ferirla troppo.
1: Perfetto.
0: Non so se mi sono spiegato.
1: No, perfetto, poi faccio Lucifero completamente. Però non gioco di caprini, sono sotto, non si vedono, ma non ciao Nino. Però quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no, si aprono dei mondi, no? Cosa succede in città? Io personalmente, Paolo, ci conosciamo ormai da 15 anni.
0: Parecchio.
1: Lo vorrei sapere, ecco. Io ho l'infonodo, se ce l'ho lo voglio sapere. Però
0: non vorresti che qualcuno te lo dicesse?
1: No,
0: un po'
1: io,
0: meglio.
1: Sinceramente parlando,
0: io sì, io
1: anche
0: sì.
1: Siamo in un canale pubblico, ma facendo sta chiacchierata, piacevole per me chiacchierata,
0: certo.
1: Io lo vorrei sapere nudo e crudo. Io ho avuto un infermiere che saluto, si chiamava Alessandro, che diceva meglio una brutta bugia di una bella verità, diciamo che ci vuole via di mezzo. Io per come sono fatto lusco e brusco lo vorrei sapere, però capisco effettivamente che possono essere sempre così.
0: Io sono invece un abitino.

0: Bologna e dintorni, ai microfoni Alessandro Albana a tormentarvi questo inizio di pomeriggio. Inizio di pomeriggio nel quale voleremo in Asia orientale e atterreremo a Taiwan, perché diverse e rilevanti sono le vicende che hanno interessato l'isola nelle ultime settimane. Prima di occuparcene, però, proveremo a mettere in ordine alcuni elementi essenziali per comprendere la natura e il significato proprio di queste vicende. La Repubblica di Cina, questo è il nome ufficiale di Taiwan, gode di uno status internazionale molto debole. Infatti sono soltanto 12 i paesi che hanno conferito riconoscimento diplomatico a Taiwan e l'unico paese in Europa a riconoscere Taiwan diplomaticamente è Città del Vaticano. Ciò è dovuto al fatto che gran parte degli stati del mondo riconosce invece la Repubblica Popolare Cinese come governo legittimo della Cina. Si tratta di un contenzioso che origina nel 1949, cioè alla fine della guerra civile cinese, che ha visto contrapposti comunisti e forze nazionaliste. La vittoria dei comunisti nella guerra civile li porta sostanzialmente a Pechino, i nazionalisti invece sconfitti fuggono a Taiwan, nell'isola si insediano con un proprio governo. Il principio fondamentale a cui fare riferimento in questo quadro è quello cosiddetto dell'unica Cina. Insomma, esiste un'unica Cina e Taiwan ne fa parte. Ciò detto, Taiwan de facto o di fatto, diremmo in italiano, è un territorio che si autogoverna e porta avanti relazioni diplomatiche ed economiche in modo indipendente, seppure naturalmente in modo informale. Avrete già capito che la faccenda è piuttosto complessa e non è possibile ricostruirla in pochi minuti. Può essere, insomma, considerato un nodo irrisolto che torna infatti frequentemente al centro delle cronache internazionali. È un recente articolo apparso su Jacobin ha indagato un aspetto poco conosciuto quando si parla della politica diplomatica di Taiwan, ovvero le sue relazioni con Israele. Si intitola Taiwan scommette su Israele ed è stato scritto da Pei Yu e Silvia Frosina. Ed è proprio a Silvia Frosina, dottoressa di ricerca in scienze politico-sociali presso la Scuola Normale Superiore, che abbiamo chiesto di aiutarci a capire di più dell'argomento.
1: Per prima cosa va specificato che cosa intendiamo nel citare Taiwan, nel senso che ovviamente, come in molti casi, esiste una distanza tra quelle che sono le operazioni, sia a livello di policy, sia a livello di discorso politico, tra il suo governo e la sua popolazione, la sua società civile. A scommettere su Israele e su il modello, diciamo, Israele, soprattutto in relazione al ruolo che Israele ha nella politica estera degli Stati Uniti e degli Stati Uniti di Donald Trump in particolare, non è Taiwan in assoluto, ma direi è il governo taiwanese, eletto nella sua, diciamo, composizione attuale. Taiwan è un sistema semipresidenziale. Ha un presidente che è stato eletto per l'ultima volta nel 2024, esponente del Partito Progressista Democratico, che è un partito che, diciamo, fonda la sua ragione d'essere politica sull'idea che Taiwan, sul tentativo, diciamo, sull'orientamento politico di rendere un giorno Taiwan in qualche modo indipendente o comunque mantenere distanza e rapporti anche a volte conflittuali con la Repubblica Popolare Cinese. Questo governo, di impronta, possiamo dire, in qualche modo nazionalista proprio in senso taiwanese, cioè che fonda appunto la sua ragione d'essere su una distinzione fondamentale tra Repubblica di Cina, Taiwan e Repubblica Popolare Cinese, investe, scommette sul modello Israele nella misura in cui Israele è un forte alleato degli Stati Uniti che gode di sostegno bipartisan. Che tendenzialmente riceve da anni e in maniera più cospicua da 2 anni a questa parte forte supporto militare da parte degli Stati Uniti. E in questo senso è, diciamo, nel contesto delle alleanze strategiche internazionali, secondo l'attuale governo taiwanese, un modello in qualche modo da imitare. Questo tipo di orientamento politico è stato esplicitato dal governo dell'attuale presidente taiwanese Lai Ching-te nei passati 2 anni, con in primis un supporto pressoché indiscusso e totale verso le politiche militari di Israele verso Gaza e i territori palestinesi occupati dopo il 7 ottobre 2023, e in particolare anche con tutta una serie, diciamo, di costruzioni di spazi diplomatici per approfondire i rapporti trilaterali tra Tel Aviv, Taipei e Washington. L'ultimo caso in questo senso è stata una visita della più potente lobby israeliana a Washington, nota con l'acronimo di AIPAC, che sta per American Israel Public Affairs Committee. È un'organizzazione, appunto, diciamo, che si occupa di lobbying molto molto potente, con sede a Washington, che 2 mesi fa, nel febbraio 2026, ha inviato la sua, diciamo, una delegazione, la delegazione più grande della storia dell'associazione, proprio a Taipei, in occasione di un tentativo, diciamo, di rafforzare i rapporti di cooperazione trilaterale, soprattutto dal punto di vista militare, tra Taipei, Washington e Israele. Ed è proprio in questa sede che il governo taiwanese, si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di accrescere e approfondire la cooperazione, soprattutto in tema di sicurezza, in tema di cooperazione militare tra questi 2 paesi, citando il fatto che in qualche modo la volontà di Israele di difendersi, così come dimostrata a partire dal 7 ottobre 2023 e poi più di recente con l'avvio delle guerre con Libano e con l'Iran, fosse in qualche modo un modello da imitare per Taiwan, in funzione del fatto che, come Israele, anche Taiwan sarebbe una democrazia liberale circondata da nemici ostili che vogliono sopprimerla.
0: Dunque, per leggere le relazioni tra Taiwan e Israele occorre guardare agli Stati Uniti e a che cosa rappresentano per Taiwan. E a proposito di Stati Uniti, il presidente Trump è stato in visita ufficiale in Cina dal 13 al 15 maggio. Durante la visita ha incontrato, lo saprete, il presidente cinese Xi Jinping. Le cronache, sia nazionali che internazionali, hanno dato grande rilievo ad alcuni passaggi dell'incontro e in alcuni casi si è arrivati persino a prefigurare cambiamenti sostanziali nell'intreccio diplomatico che tiene insieme Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e Taiwan.
1: Dunque, in realtà, rispetto agli elementi che abbiamo oggi, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping sembra in qualche modo essere stato poi tutto sommato meno un punto di svolta concreto rispetto alla definizione di politiche strategiche in materia di sicurezza, e più in qualche modo un incontro simbolico, no? Il vero grande risultato, anche secondo, diciamo, osservatori molto più autorevoli di me, di questo incontro è stato proprio la simbologia con cui la Repubblica Popolare è riuscita a presentarsi come una potenza ormai a tutti gli effetti paritaria da ogni punto di vista economico, militare e politico rispetto agli Stati Uniti. Di Taiwan si sarà sicuramente parlato in quelle sedi, in sede privata. C'è stata poi, diciamo, un discreto livello di speculazione rispetto a questa affermazione fatta da Trump poco dopo l'incontro, in cui, diciamo, rivolgendosi al presidente taiwanese, Lai ha, in qualche modo sanzionato preventivamente la possibilità che Taiwan dichiari mai l'indipendenza. Questa in realtà non è una cosa nuova, nel senso che la politica statunitense verso Taiwan è codificata proprio dal Taiwan Relations Act nel 1979, che è il documento che viene, diciamo, firmato dopo il trasferimento del riconoscimento da Taiwan stessa Repubblica di Cina a Repubblica Popolare Cinese durante la Guerra Fredda, e in cui si codifica sostanzialmente una dottrina che viene chiamata dell'ambiguità strategica, per Per cui è vero che gli Stati Uniti tendenzialmente dichiarano di volersi impegnare militarmente qualora Taiwan fosse vittima di un attacco militare da parte della Repubblica Popolare Cinese, ma è sempre stato detto che questo sarebbe il caso solo ed esclusivamente se non è Taiwan stessa a provocare questo attacco dichiarando l'indipendenza in maniera formale. Quindi sostanzialmente è dal 79 che gli Stati Uniti dicono se dichiarate l'indipendenza non c'è niente che possiamo fare, non interverremo. L'affermazione di Trump è vero che arriva a un momento, diciamo, delicato e le tempistiche hanno una loro simbologia, ma in realtà non è altro sostanzialmente che una reiterazione di questo concetto.
0: Sono quindi tante importanti le vicende che coinvolgono Taiwan nel quadro internazionale. Il quadro però non sarebbe completo se non guardassimo anche agli sviluppi interni che sono rilevanti di per sé naturalmente, ma in questo caso sono anche fondamentali per comprendere come Taiwan guarda e si muove nelle cose del mondo.
1: Innanzitutto vale la pena fare la premessa, no? Magari non è, diciamo, cosa nota a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Taiwan è uno stato indipendente di fatto, che però non gode di riconoscimento internazionale, quindi a tutti gli effetti ha una sua costituzione, le sue forze armate, la sua moneta, i cittadini taiwanesi hanno il loro passaporto. Ma non è membro ONU, non interagisce tramite canali diplomatici formali con altri paesi. In questo contesto si è creato, diciamo, a partire dalla democratizzazione di Taiwan, che avviene dagli anni 90 in avanti, un contesto sostanzialmente bipartitico in cui abbiamo due grosse formazioni partitiche, dove una cerca rapporti più cooperativi, collaborativi con la Cina, sostiene in qualche modo che l'identità nazionale taiwanese sia assimilabile a quella cinese e quindi cerca dialogo con Pechino. Viceversa, il partito che ha il governo adesso e con una presidente diversa dal 2016 è un partito che invece cerca di mettere il più possibile distanza sia dal punto di vista dell'identità nazionale, dell'identità culturale, dell'identità etnica taiwanese, dell'interpretazione della storia di Taiwan. Ecco, questo partito è al governo dal 2016, dal 2016 al 2024 è però governato dalla ex presidente, il cui nome è Tsai Ing-wen, che in qualche modo aveva formulato sì una politica di differenziazione rispetto alla Repubblica Popolare Cinese, ma è anche vero che in qualche modo aveva cercato di dare priorità al mantenimento dello status quo, privilegiando poi piuttosto riforme sociali, di orientamento liberale. È molto nota nel 2019 Taiwan è il primo paese d'Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel 2024, con l'elezione, con l'avvio diciamo, del governo di Lai Ching-te, invece Taiwan si orienta progressivamente verso una politica identitaria nazionalista, per l'appunto, in cui sostanzialmente la sicurezza nazionale è il principio ordinatore dell'azione politica. Questo vuol dire che in qualche modo tutto ciò che concerne gli scambi anche culturali, anche scambi people to people, la possibilità per un cittadino cinese di sposarsi con un cittadino taiwanese viene interpretato nell'ottica di dover minimizzare i rischi verso la sicurezza nazionale. Per cui in qualche modo tutto quello che era industria culturale, di scambi locali tra le due sponde dello stretto viene sostanzialmente azzerato. Iniziano una serie di politiche anche abbastanza sciovinistiche, secondo molti osservatori taiwanesi stessi, anche rispetto proprio appunto ai temi del matrimonio intrastretto, con una serie di coniugi cinesi, spose cinesi di uomini taiwanesi, ad esempio, che vengono in qualche modo allontanate, a cui non viene concessa la cittadinanza taiwanese, proprio in funzione del fatto che i soggetti cinesi non devono avere la possibilità di votare all'interno dell'ordinamento taiwanese, perché questo in qualche modo sposterebbe la bilancia dei rapporti politici. In questo senso abbiamo quindi ovviamente un governo che in qualche modo legge tutto quello che è una critica nei suoi confronti o una pluralità di posizioni rispetto al fatto che i cittadini taiwanesi possano sentirsi taiwanesi, taiwanesi in senso

0: Quindi oggi sta venendo, è uno spazio che parzialmente si restringe proprio alla luce della priorità assoluta, la sicurezza nazionale. E in questo senso anche parte purtroppo della sua società civile tende a interpretare tutto quello che può essere una critica verso il governo, che garantisce, si fa interprete di posizioni pro-indipendenza, come un sostanzialmente servizio fatto a Pechino, no? Per cui tutto ciò che le critiche fatte al governo di PP, le critiche fatte mosse verso le decisioni del presidente Lai sono in qualche modo potenzialmente viziate dal fatto di essere opinioni pro-Cina, propaganda cinese. Quindi appunto pericolose dal punto di vista della sicurezza nazionale. In questo contesto le proteste pro-Palestina a loro volta hanno subito in buona parte questi attacchi, no? Nel senso che se critichiamo la scelta di avere come alleati gli Stati Uniti, che sono l'alleato fondamentale e in conseguenza diciamo nell'asse di sicurezza così come lo immagina l'attuale governo Israele, in qualche modo stiamo automaticamente rendendo un servizio al campo avversario dal punto di vista geopolitico, che invece sarà composto di Iran, Cina, Palestina e via dicendo.
1: E dunque questo è il quadro che ci viene restituito dalle parole di Silvia Frosina, a cui va il mio ringraziamento per il contributo naturalmente, ma anche per aver saputo condensare in così poco tempo un argomento tanto ampio e complesso. La puntata giunge al termine e con essa anche questo spazio podcast. Inizia così un lungo e angosciante periodo di silenzio per questa trasmissione. Ve lo avevamo annunciato, non andremo in onda a giugno con il consueto appuntamento mensile. Vogliamo però incoraggiarvi a tenere duro qualche settimana in più perché a luglio torneremo a infastidirvi con le ultime quattro puntate e l'ultimo spazio podcast di questa stagione. Nel frattempo, come al solito, potrete consolarvi seguendo Bologna e dintorni su Facebook, Instagram e Spotify. E con l'amarezza per la lunga assenza che ci attende, ma anche la speranza di ritrovarci a luglio, io vi saluto e vi

0: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. È il momento di Sniffing Glucose, come ogni giovedì attorno a questo orario. Dietro ai microfoni i soliti tre, vale a dire Massimiliano Bucchieri, Cesare Lorenzi e Arturo Compagnoni, tre parti come sempre che scandiscono un po' la durata della trasmissione. La prima dedicata alle novità che andiamo a trovare subito, novità poi spesso e volentieri appartenenti a dischi che arriveranno, quindi diciamo anteprime un po' di dischi che quest'oggi partono. Da quale dei due che hai
1: preparato? Con questi Artificial Go, che forse abbiamo già trovato nelle scorse edizioni, comunque.
0: Ma a me il nome dice, così come anche l'associazione
1: molto,
0: con l'etichetta.
1: Molto tua,
0: che,
1: molto tua, sì, come, sì, come sì, sonorità.
0: Sì, sì. Ho anche quasi forse idea di averli recensiti per rumore, però non ho certezze.
2: Slumberland e compagnia, per dire, giusto?
1: Sì, Car Park in questo caso, che hanno iniziato con Philip, dove hanno inciso due album, che sono Hopscotch Fever del 2024 e Musical Chairs del 2025. Scena DIY di Cincinnati, post-punk, art pop un po' sghembo, sensibilità teatrale. Sono un caso interessante perché non fanno un post-punk diciamo canonico, ma lo filtrano attraverso una scrittura un po' più elastica, ironica, e anche i testi sono molto più taglienti e politici di quanto la scena ultimamente ha proposto. Fanno un salto con questo nuovo singolo chiamato Triple Ones, che li porta effettivamente anche all'attenzione di varie testate webzine, dove il consenso è quasi unanime. È interessante la genesi del titolo della canzone. Sarebbe la cantante della formazione che ha avuto il suo pagamento per un lavoro che aveva fatto, $111, insomma si lamenta di quanto è stata pagata poco. Adesso non so,
0: dipende da che lavoro effettivamente,
1: non lo so, aveva lavorato, gli è andato $111
0: senza fare ironia o...
1: Questo Triple Ones è tutto su questa critica di quanto sono sottopagati i ragazzi ad oggi. Direi che è un tema che possiamo abbracciare in modo abbastanza universale. Comunque sono Artificial Go da Cincinnati e questa è Triple Ones.

0: È un nome che abbiamo sicuramente trovato più e più volte in passato, è quello dei canadesi Kiwi Junior, trovati con diversi album, li abbiamo seguiti sin dal principio, poi non li abbiamo mai abbandonati, adesso approdano alla Key Records, etichetta simbolo un po' della, un po' di tutta la nostra ballotta, la ballotta di Sniffing Glucose, da sempre, come abbiamo più volte detto negli ultimi mesi, un'etichetta che si è rinvigorita decisamente di recente con una serie di uscite, una più interessante dell'altra, e proprio lì appunto a Prodan avevano già il
1: sembra quasi giro, sembra quasi incredibile, no? Perché sembrava un po' in caduta libera.
0: È stupefacente, ma secondo me dipende molto dall'umore, da quello che ha da fare Calvin Johnson, diciamo esternamente anche alla musica, dalla sua vita, perché è poi lui quello che un po' è sempre stato il factotum dell'etichetta. Poi adesso secondo me anche con la combine con questa perennial, di cui forse tu Cesare sai qualcosa di più, però insomma escono sempre in tandem i dischi, quasi tutti escono in tandem.
1: Bisogna ricordare che la Key Records ha vissuto anche un periodo difficile, c'erano state anche delle polemiche su degli artisti che non erano stati pagati o non pienamente pagati, che poi comunque sono rientrate, però se ne era parlato anche in termini abbastanza negativi ad un certo punto. Calvin Johnson si tiene abbastanza defilato, mi sembra di capire, da questa nuova versione di Key Records, è intervenuta un'altra etichetta che è appunto Perennial, e insieme stanno facendo uscire questa serie di gruppi veramente entusiasmanti per quanto ci riguarda, perché ci piacciono un po' tutti, e ripescando appunto anche band che avevano iniziato la carriera da altre parti, come Kiwi Junior per esempio.
0: Esattamente, di loro uscirà a Ferragosto, proprio praticamente il 14 di agosto uscirà il nuovo album, appunto per le etichette che abbiamo appena nominato, Key Records e Perennial. Blowing Up si chiamerà questo disco, anticipato da una canzone che li tiene in linea proprio con quello che era il suono che già gli conoscevamo. D'altra parte il kiwi nel nome ci rimanda subito alla Nuova Zelanda in maniera un po' semplicistica, ma niente affatto lontana dalla realtà di quello che poi è il loro suono, un po' di jungle pop, un po' di teenage fan club, un po', cioè un po' di tante cose che ci sono sempre piaciute, che vengono ribadite assolutamente in questo loro nuovo singolo. Sono Kiwi Junior, Blowing Up.

E a proposito di ritorni inaspettati, in questo caso di una band, non di un'etichetta, quello degli Attic Basement, il progetto lo-fi guidato da Mike Reinheimer, ritorna dopo quasi 10 anni di silenzio discografico. La band ha pubblicato una nuova canzone sotto l'ala della Father Daughter Records, una canzone che si intitola Summer Coat, un bel brano abbastanza particolare. Immaginate il calore nostalgico del lo-fi di inizio anni 2000 unito a questa scrittura sempre particolare di Mike. Se avete amato i loro vecchi lavori di culto, si ritrova qui la stessa urgenza, ma con una maturità, direi una nitidezza sonora nuove. Insomma, ecco la nuova versione di Attic Basement, questa è Summer Coat.

0: formazione che abbiamo già trovato parlando del loro album dello scorso anno chiamato Lotto, è quella dei They're Getting a Body of Water, insomma sigla che si fa anche fatica a dimenticare visto che è così articolata, una crescita lenta ma inesorabile, viene da dire. Sono in giro già da diverso tempo, 6 album al loro attivo, ma con il sesto, appunto quello dell'anno scorso, hanno veramente che richiamato su di loro le attenzioni di parecchia gente. Esce un singolo in questi giorni che non è, fa parte di Lotto, ma è proprio una nuova canzone che praticamente va a riprendere insomma un po' i canoni della formazione di Philadelphia, shoegaze, bedroom pop, noise rock, anche una certa estetica lo-fi, in questo caso mediata attraverso la collaborazione con Yours Jumper of Law, altra formazione di moderno shoegaze che è molto amato almeno da me, non so, per dire da queste parti.
1: Sì, beh, qualche tempo fa avevamo anche preso in esame il loro disco, forse addirittura come disco della settimana, comunque ne avevamo parlato, stranamente, però c'era piaciuto a tutti, ricordo bene.
0: Perciò qualcosa di più dello shoegaze classico, ma una visione moderna assolutamente mediata attraverso sensibilità diverse per questo singolo e in generale per questa svolta di carriera data dalla formazione di Philadelphia, che sono They're Getting a Body of Water, questo è Charter Speck.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
7: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.

0: Siete sempre all'ascolto di Sniffing Glucose, Cesare Lorenzi, Arturo Compagnoni e Massimiliano Bucchieri al microfono. Questo è il secondo segmento della trasmissione. Come sempre in questa occasione andiamo a pescare qualche disco del passato. A dire la verità oggi non andiamo proprio lontanissimi nel tempo, però sì, qualche anno è comunque passato e niente, abbiamo costruito una piccola scaletta di tre pezzi attorno al nome che vi presenterà Arturo.
1: Sì, ci sembra di non andare tanto indietro nel passato quando parliamo degli anni 2000 in generale. Qualunque cosa è successo, esatto, negli anni 2000 per me è ieri. In realtà gli anni 2000, siamo dentro gli anni 2000 da 26 anni, quindi 26 anni, insomma, magari qualcuno degli ascoltatori della nostra trasmissione, ne dubito, però qualcuno degli ascoltatori della nostra trasmissione non era ancora nato quando usciva questo disco, che è datato 2005, quindi 21 anni fa, ed è uno dei dischi, direi il secondo, di Y, formazione che da un lato può essere considerato un piccolo collettivo, dall'altro in realtà era rappresentato principalmente da una sola persona, che era Johnny Wolf, formazione che apparteneva alla scena della Bay Area, però non la Bay Area a cui di solito facciamo riferimento, vale a dire da una parte la vecchia Bay Area della fine degli anni 70, quindi dell'hardcore punk, dall'altra la Bay Area dell'indie pop, Donna Slumberland per intenderci, bensì una Bay Area che incrociava le istanze sonore, soprattutto nella voce hip hop, a suoni poi indie rock, insomma un po' un mistone delle due cose, hip hop underground letterario veniva da qualcuno definito. In realtà non ha, secondo me aveva qualcosa di più affine rispetto all'indie rock, quello pavementiano, diciamo, di comunque non tanto dei Pavement ma di Aria Slaker, così un po' indolente, la cadenza indolente, e che non sull'hip hop. Io ricordo ancora l'Anticon, era la loro etichetta, ricordo ancora che mi si accese un fanalone sull'etichetta, non tanto su Y che già stavo ascoltando, sull'etichetta, quando il cantante dei Los Campesinos, che è una delle mie fissazioni da sempre, si presentò sul palco del Covo all'epoca del primo tour dei Los Campesinos proprio con una maglia della Anticon. Dico, beh cavolo, però se interessa loro deve interessare anche a me. In realtà, appunto, come dicevo, questo disco di Y, che è Elephant Eyelash, si chiama, e mi piaceva moltissimo già da subito, aveva colto in pieno la mia immaginazione. Adesso esce in una ristampa, quindi non è una celebrazione di un ventennale, tanto più che, appunto, come dicevamo prima, sono 21 gli anni trascorsi dall'uscita di questo album. Esce in un vinile doppio, quindi molto interessante, perché all'epoca poi i vinili non erano così diffusi sul mercato, quindi chi volesse recuperarlo lo può fare in vinile, e lo può fare con l'aggiunta di un secondo disco, quindi un doppio album che racchiude due EP dell'epoca, $10 e Dan Bummer, e anche un inedito assoluto, Banks, che appunto non era compreso su quell'album. E da lì poi Y ha prodotto altre cose, diciamo sempre interessanti, quale più quale meno, si è un po', lo abbiamo un po' perso dal nostro, così, dai nostri radar negli ultimi tempi, però la produzione è sempre stata molto interessante. Se comunque si deve puntare a un disco suo, io punterei senza alcun dubbio a questo, da cui andiamo appunto ad ascoltarci una canzone. Yo Yo Bye Bye è il titolo, sono Y.

0: 包咗呀，加油，加油。
1: Ma questi Why poi alla fine li abbiamo visti dal vivo o no? Perché appunto è un nome che mi ha fatto piacere riscoprire, perché sì, sinceramente è una scena che ho vissuto, diciamo, lateralmente in quegli anni. La canzone mi è piaciuta molto e ho sicuramente intenzione di andare a recuperare il disco, ma appunto mi chiedevo se loro fossero mai passati dalle nostre parti.
2: Guarda, io avrei detto di no se qualcun altro me l'avesse chiesto. Visto che me lo chiedi tu, invece mi si accende una lampadina legata al Locomotive. Adesso il tempo dell'ascolto di questa canzone vado a controllare nel mio personalissimo archivio, perché
3: secondo me l'abbiamo visto.
2: Forse sì,
3: forse sì. Mi cogli impreparato, c'è la mia agenda, perciò sì. No, però.
2: Adesso ascoltiamoci ascoltiamoci poi
1: proseguiamo.
2: Sì, la canzone.
3: Un po' di musica. Ascoltiamo un po' di musica.
2: Esatto, ascoltiamo un po' di musica, ascoltiamo la prossima.
3: Ad esempio, potremmo ascoltare un pezzo dei Tapes and Tapes, perché questi due album escono entrambi nel 2005 e condividono un po' una stessa urgenza, fare indie rock che non sta fermo. Album che si costruiscono su strati di chitarra e voce, una tendenza da spezzare la struttura, insomma a renderla irregolare quando più o meno te l'aspetti. Se Yoni Wolf dei Wive sconfina continuamente tra rap e melodia, i Taps e Taps fanno qualcosa di simile con questo cantante che sembra più pensare, Josh Grier si chiama, sembra più pensare ad alta voce che cantare, e qui forse più da un punto di vista musicale che vocale questa frattura viene fuori. Un album interessante, una carriera che è durata molto poco, perché poi loro nel 2010 praticamente sono sciolti, una manciata di album, due o tre, un EP. Probabilmente la cosa più interessante è questo The Loon, dove c'è veramente, è molto un disco molto suonato ma con pochissima banalità, ovvero i pezzi sono stanno insieme e sembrano quasi lanciare idee per altri pezzi nello stesso loro svolgimento. Questi, come dicevo, sono Tapes and Tapes dal loro album del 2005 chiamato The Loon, e questo è Just Drums.

0: prima i Why con quel modo così particolare di trasformare l'ansia quotidiana, alienazione in qualcosa di stranamente accogliente. Restiamo ancora in una zona molto fragile, introspettiva della musica americana contemporanea, ma cambiando completamente paesaggio sonoro. Ma ci tenevo a mettere in scaletta una canzone di Angelo De Agustin, che ha appena fatto uscire un album, Angel in Plain Clothes, perché è uno di quei lavori che sembrano un po' galleggiare fuori dal tempo. Musica ridotta quasi all'essenziale, pianoforte, chitarra acustica, piccoli arrangiamenti cameristici, questi silenzi che lasciano però respirare il brano. Negli ultimi anni De Agustin era diventato quasi naturalmente una specie di erede spirituale di Safjan Stevens, anche grazie alla collaborazione diretta con lui. Avevano fatto uscire un disco insieme e alla pubblicazione poi per Atomic Kitty, che è l'etichetta proprio di Safjan Stevens. Ma dietro questo nuovo disco c'è una storia molto più pesante di quanto il suono lasci intuire. Durante le registrazioni del precedente album del 2021, Angelo De Agustin collassò improvvisamente nella sua casa di Los Angeles. Ha passato giorni di esami, nessuna vera diagnosi, ma con questa sensazione costante che il proprio corpo stesse cedendo in qualche modo. E Angel in Plain Clothes nasce proprio da lì, dal tentativo di capire come continuare a fare musica dentro questa nuova fragilità che non aveva ancora un nome preciso. La cosa bella è che il disco non cerca mai il melodramma, anzi sembra continuamente sottrarre invece che aggiungere. Le canzoni danno quasi l'impressione di essere state arrangiate completamente, poi lentamente smontate pezzo per pezzo, lasciando solo ciò che era davvero necessario. Davvero dentro questo disco ci si sente Nick Drake, ci si sente Elliott Smith, certe miniature di folk britannico, ma anche qualcosa di molto contemporaneo, questo senso di esaurimento emotivo e di ricerca di quiete. Ascoltiamo allora Angelo De Agustin, Angel, da Angel in Plain Clothes, con questa canzone intitolata Mirror Mirror. Prima però dobbiamo dare qualche informazione a proposito di questo concerto famigerato di Why.
1: Sono andato a controllare, effettivamente li abbiamo visti, ed effettivamente li abbiamo visti al Locomotive, quindi il ricordo coincideva un po' dopo rispetto all'uscita del disco di cui abbiamo

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 12:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: E siamo giunti alla terza parte della Sniffing Glucose odierna con Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni ai microfoni. La terza parte, come sempre, come i più attenti dei nostri ascoltatori sapranno, e come sempre è dedicata all'ascolto della nostra scelta della settimana, un disco nuovo in uscita in questi giorni o da poco, comunque anticipato da qualche cosa che in qualche modo si aggancia, diciamo, e fa da introduzione al disco stesso.
1: Sì, non so quanto c'entra onestamente questo artista con l'album, che non andrò a spoilerare ovvi motivi.
0: Ti dirò che io ho ascoltato pochissimo sia della tua scelta che del disco della settimana, quindi non ho idea proprio se esiste un collegamento. Apro il pacchetto di popcorn, come si dice in questi casi, mi siedo e ascolto.
1: No, la scelta ovvia era trovare, mettere qualcosa della band a cui appartiene l'artista, che poi Cesare ci andrà a presentare. In realtà non mi sono mai piaciuti molto.
0: Cioè,
1: Lo dico perché tanto non è che tutti sanno che il disco della settimana è attore di un membro dei Dead, che è questa formazione DEHD, che però non ho mai amato moltissimo. In realtà il membro che ha sfornato un album che ha meritato addirittura il disco della settimana di Sniffing Glucose questa settimana si discosta parecchio. C'è un'idea di un indie rock un po' più scarno e folk, e mi sono venuti in mente i Clockroom, anche se partono da coordinate diverse, perché più, sicuramente più slowcore, emo quasi, se non è una parolaccia, però c'è questo senso un po' di inquietudine, di fare fatica a trovare il proprio posto, una ricerca di compiutezza all'interno della vita odierna. I Clockroom è una formazione di Chesterton, indiana. Loro hanno inciso 4 album, l'ultimo in particolare, quello che si è meritato un po' la nostra attenzione, si chiama Last Leg of the Human Table. Questo pezzo, chiamato Unbelonging, è abbastanza emblematica. È uno spazio sospeso dove convivono rimpianto, dubbio e accettazione. Una canzone molto bella, secondo me, che cresce nel finale e la porta un po' da un'altra parte. Questi sono Clockroom.

0: Forse il nome più scontato per annunciare Accessory sarebbe stato quello di This Is Lorelei, no? Proprio perché hanno parecchie cose in comune, non tanto dal punto di vista sonoro, anche forse qualcosa dal punto di vista sonoro, ma soprattutto perché partono come progetti secondari.
1: Sì, ma anche perché è tipo 3 settimane che non mettiamo qualcosa di This Lorelei o di Water From Your Eyes, quindi sarebbe stato il caso colmare questa lacuna.
0: Non sarebbe
1: è una battuta.
0: No, non sarebbe appunto stato il caso di insistere, perché ne abbiamo parlato talmente tanto che per fortuna abbiamo scelto di proporre qualcos'altro. Però sono due progetti che appunto dicevo si hanno dei tratti in comune, perché anche nel caso di Accessory si nasconde un componente di una band, come diceva Massimiliano, Jason Balla, voce e chitarra dei Dead, ma questo album Dust chiarisce subito una cosa: questo non è semplicemente un side project, come si dice, è piuttosto uno spazio parallelo, un archivio personale che Jason si porta dietro da quasi 10 anni. In una recente intervista ha raccontato che Accessory rappresenta l'altra metà del mio mondo interiore, la manifestazione fisica di un dialogo continuo che non trovava spazio dentro poi i suoni e il linguaggio più immediato e nervoso dei Dead. E in effetti Dust, questo album di Accessory, suona proprio così, come un disco nato lentamente, che si è sedimentato nel tempo, che si è costruito per accumulo emotivo più che per un'esplosione di creatività. Negli ultimi anni la vita di Jason è stata attraversata da parecchi scossoni, tour enormi con Flaming Lips, Modest Mouse, lutti familiari, separazioni sentimentali, e tutto questo finisce dentro il disco sotto forma di questa malinconia un po' sospesa, di questa alienazione digitale. E rispetto all'indie chitarristico dei Dead, qui il suono è molto più freddo, lento, atmosferico, sono chitarre ovattate, questi pianoforti sospesi, riverberi, una produzione che oscilla continuamente tra home recording e art pop un po' deformato. Jason registra praticamente tutto da solo nel proprio appartamento di Chicago, lavorando contemporaneamente su scrittura e registrazione, per non perdere quella tra virgolette magia fragile che spesso scompare quando un demo viene rifatto troppo bene. Direi di iniziare ad ascoltare questo album di Accessory con probabilmente la canzone migliore del disco, una canzone intitolata Calcium.

0: Anche dal punto di vista sonoro, il disco nasce come terreno di sperimentazione. Jason Bella cita apertamente il fascino per certi trattamenti digitali quasi liquidi, ma la cosa interessante è che non perde mai di vista la struttura della canzone. Anzi, a un certo punto racconta di una specie di epifania avuta anni fa durante un campeggio, quando si rese conto di non avere nemmeno una canzone da poter suonare semplicemente con una chitarra acustica davanti a un fuoco. Da lì nasce quasi una filosofia personale. Lui dice: alla fine della giornata una canzone dovrebbe funzionare anche solo suonata con una chitarra acustica, e questa secondo me rimane una regola generale che mi trova perfettamente d'accordo. Ed è proprio anche questo fatto che rende l'album così convincente. Sotto tutti questi pedali, droni, la texture, restano canzoni molto solide e allo stesso tempo anche molto vulnerabili. Brani come Calcium, che appunto abbiamo appena finito ad ascoltare, nascono direttamente dalla sensazione di assistere quotidianamente, racconta sempre lui, attraverso il telefono, alla trasformazione della sofferenza reale in questo flusso digitale continuo. Jason la definisce apertamente una canzone contro la guerra, scritta mentre osservava le immagini provenienti dalla Palestina e dall'Ucraina.
1: Sì, a proposito di questa canzone, conferma delle tue parole rispetto a quella che era l'intenzione della band nel comporre una canzone del genere, come anche altre all'interno di questo disco. E da una recensione ho preso proprio queste due righe: il singolo principale, Calcium, racconta la sensazione di vivere mentre il mondo lentamente brucia, svegliandosi ogni giorno con notizie peggiori del precedente. Che in effetti poi sì, letta così è un po' angosciante e triste, però in effetti sì, purtroppo si adatta abbastanza bene alla realtà che oramai da tanto tempo stiamo vivendo.
2: Sì, si torna un po' al tema che accennavo, con il fatto di trovare la forza di andare avanti nonostante il contesto esterno.
0: Sì, sì, infatti in questa intervista che sta facendo un po' da traccia a questo nostro spazio dedicato al disco della settimana, sempre Jason dice: non mi piace il mondo in cui stiamo vivendo adesso, è pesante, terribile, opprimente. Eppure Dust non è mai un disco puramente nichilista, ed è forse per questo che l'album continua comunque a dare la sensazione di trovarsi sempre in una zona intermedia, tra rovina e rigenerazione, tra isolamento e desiderio di contatto umano, tra disperazione e una forma minima di speranza. Un disco secondo me molto molto interessante. Una seconda traccia anche pronta a partire, tratta da questo Dust di Accessory, una canzone intitolata Sunshine, che fin dal titolo insomma dà una sorta di ottimismo, di traccia di ottimismo.
1: E anche su questo allora voglio spendere altre due parole rubate sempre in rete su questa specifica canzone, nascosta tra linee di pianoforte ascendenti e ritmi atmosferici. La canzone più ottimista del disco racconta l'esperienza intensa e persino distruttiva del convivere con il dolore e l'alienazione. Quindi alla fine però poi nonostante sia la canzone più ottimista del disco, ecco, che arrivano dolore e alienazione sul fondo.
2: Su questo pezzo chiudiamo lo Sniffing Gold Cose di quest'oggi. Un saluto da Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni e Cesare Lorenzi. L'appuntamento è a giovedì prossimo per la prossima edizione, che sarà la
1: 36 era oggi, in effetti non l'abbiamo detto.
2: Infatti mi sembrava strano.
1: Facciamo il conto, non l'abbiamo tenuto, però con questa eravamo la 36, la prossima sarà la 37ª, quinta stagione.

0: alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
1: Approfondimenti di attualità e politica per orientare.

Giovedì 28 maggio 2026, anche se ancora piegati da questa inedita ondata di calore di maggio, eccoci con What a Mess, la trasmissione di approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, insieme per un'oretta scarsa, con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, un giornale radio alle 17.30 curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e una rubrica nella seconda parte con le notizie da Emilia, Romagna, Toscana e Lombardia intitolata Topic O. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Se non lo sapete, vi dico che c'è un numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi, che è il 333 180 9494. Dopodiché vi vado a raccontare qual è l'argomento che approfondiremo nella prima parte. Oggi parleremo di energia e di transizione energetica, perché c'è una lettera aperta scritta da 75 tra scienziati ed ecologisti ai leader del campo largo proprio sul tema dell'energia e della transizione energetica. Una lettera di critica alle ambiguità che gli esponenti di queste forze politiche manifestano sui territori che governano. In particolare vengono prese di mira tre regioni, la Sardegna, l'Emilia-Romagna e la Toscana. Secondo questi scienziati ed ecologisti, tra cui ad esempio uno dei nomi più celebri è quello di Vincenzo Balzani, il centro-sinistra, il campo largo, in questi territori non mostra una vera e propria strategia per la transizione energetica, non sembra convinto nelle politiche per le energie pulite, e dunque con questa lettera si invitano invece queste forze politiche a fare sul serio, anche perché il presente ce lo sta dimostrando: la crisi climatica continua a mordere e a mostrare i suoi effetti nefasti. Di questo parleremo nella prima parte. Prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, ci occupiamo di energia, perché in una lettera aperta rivolta ai leader del centro-sinistra, quindi Schlein, Conte, Bonelli, Frattoianni, Maggi e Renzi, i leader del cosiddetto campo largo, 75 tra scienziati ed ecologisti puntano il dito sull'atteggiamento di queste forze politiche nei territori che governano, in particolare in regioni come Sardegna, Emilia-Romagna e Toscana. Cosa dicono questi scienziati ed ecologisti? Dicono che il centrosinistra sembra non avere una strategia e sembra gniccare, come si dice a Bologna, cioè titubare o avere atteggiamenti ambigui nei confronti della transizione energetica e quindi nello sviluppo delle energie rinnovabili. In questi giorni, in queste settimane, si sta discutendo nelle varie assemblee legislative, nei vari consigli regionali, una legge regionale di recepimento della normativa nazionale in merito alle aree idonee, cioè le aree in cui installare impianti di energia pulita, energia rinnovabile, e le normative regionali sembrano essere piuttosto restrittive. Il sospetto, e questo viene detto esplicitamente anche nella lettera aperta rivolta ai leader del campo largo, è che sui territori si assecondino più le proteste dei cittadini che magari non vogliono l'impianto eolico dietro casa o l'agrivoltaico, cioè il fotovoltaico su campi agricoli. Questi scienziati ed ecologisti invece sostengono che c'è necessità di estendere il più possibile la produzione energetica da fonti rinnovabili, proprio per sostituire le fonti fossili che sono al centro della crisi climatica che stiamo vivendo e che stiamo toccando con mano anche per questa anomala, ma sarà sempre meno anomala purtroppo, ondata di calore che ci ha colpito direttamente da maggio. È un dibattito interessante perché all'interno dello stesso ambiente ecologista ci sono visioni diverse. Noi in passato vi abbiamo fatto ascoltare ad esempio le voci di coloro che protestano contro i grandi impianti fotovoltaici o l'agrivoltaico, in particolare sostenendo che fatto in questo modo, cioè con la concentrazione di potere nelle mani di grandi gruppi industriali che magari realizzano questi impianti, la questione energetica rimane di fatto intoccata, cioè rimane nelle mani di pochi che poi possono fare quello che vogliono. Anche ad esempio speculare con meccanismi che riguardano più la finanza che in realtà il bene che producono, cioè l'energia. E allo stesso modo dicono che non è bene sacrificare campi coltivabili per produrre energia pulita attraverso il fotovoltaico. Potrebbero essere usati invece i tetti di grandi aree industriali, a volte dismesse, a volte operative, e quindi non toccare suolo agricolo. Critiche che questi 75 scienziati ed ecologisti contestano, ed è quindi interessante ascoltare diverse posizioni all'interno sempre dell'area ecologista. Noi su questo tema abbiamo raggiunto Vittorio Marletto, che è un fisico ed è un membro del direttivo di Energia per l'Italia, e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: La lettera sostanzialmente è un richiamo ai rappresentanti delle diverse liste e partiti del centro-sinistra, perché noi siamo preoccupati come scienziati ed attivisti sull'atteggiamento del centro-sinistra nei confronti dello sviluppo delle energie rinnovabili. In sostanza, le energie rinnovabili sono l'unico sistema che abbiamo per abbattere drasticamente le emissioni di anidride carbonica, le quali a loro volta stanno provocando questo scombussolamento climatico a cui abbiamo assistito boccheggiando per il caldo in questi ultimi giorni, per esempio. Questa è un'ondata di caldo assolutamente senza precedenti per maggio. Sono anni che cerchiamo di smuovere, diciamo, i responsabili della politica per convincerli ad agire nei confronti del sistema fossile che ci sta condannando a questo riscaldamento assurdo. Ora, in Italia purtroppo alcune regioni che sono in mano al centro-sinistra, segnatamente Emilia-Romagna, Toscana e soprattutto la Sardegna, sembrano totalmente refrattarie alla transizione energetica. Quindi noi siamo preoccupati perché vediamo anche altre cose strane, tipo attualmente sono in corso di emanazione tutte le leggi regionali che dovrebbero individuare le aree idonee per le fonti rinnovabili necessarie al nostro paese. Queste leggi sembrano concepite in modo molto restrittivo, persino dopo che la legge nazionale è stata cambiata in senso restrittivo. Quindi non si capisce bene che cosa abbiano in mente queste persone perché non assumono un atteggiamento chiaro nei confronti della transizione.
0: C'è quindi l'idea che comunque anche ideologicamente, diciamo, questi partiti siano ancora legati al fossile?
1: No, questo non lo so. Io sinceramente più che altro noto che c'è un atteggiamento supino di molti leader, specialmente a livello locale, nei confronti di gruppi più o meno organizzati che contestano le installazioni. Ora, le installazioni necessariamente occupano una parte del territorio, ma noi siamo abituati a vedere occupato il nostro territorio da faccende ben più devastanti delle fonti rinnovabili. Quindi non si capisce bene per quale motivo si possa vedere, che so io, il presidente della regione Emilia-Romagna, De Pascale, che comincia a protestare contro la Toscana perché la Toscana ha osato autorizzare un impianto eolico in fondo alla Val Marecchia, che è una zona molto remota del territorio regionale, tra l'altro acquisita una ventina d'anni fa, perché prima l'Alta Val Marecchia stava nelle Marche, e quindi noi non abbiamo visto alcuna protesta, per esempio, nei confronti dell'installazione rapidissima di una nave per la rigassificazione del metano al largo di Ravenna, mentre invece chissà perché De Pascale corre contro questo eolico. L'altra cosa che lascia perplessi, per non dire veramente arrabbiati, è l'atteggiamento della Sardegna. La Sardegna è in una situazione assurda, produce 3/4 della propria corrente o 2/3 con sistemi sporchissimi, cioè 2 centrali a carbone e addirittura 1/3 che funziona con gli scarti del petrolio della raffineria Saras. E in queste condizioni di emissioni enormi per ogni kilowattora prodotto, i sardi si schierano con la Todde in testa contro nuove installazioni rinnovabili di cui avrebbero un bisogno disperato per potersi liberare da tutte queste emissioni fossili, che tra l'altro sono anche inquinanti dal punto di vista atmosferico, cioè chi vive nei paraggi di queste centrali fossili non trova certo un'atmosfera salubre. Quindi noi non riusciamo a capire quale sia la strategia in questo momento, e soprattutto chiediamo a questi leader nazionali di intervenire presso i quadri che operano a livello locale perché si adoperino a favore delle installazioni. Naturalmente ci vuole anche una certa capacità di comprendere i bisogni dei cittadini, cioè i cittadini devono vedere delle ricadute immediate di queste installazioni. Quindi su questo io lavorerei, no? Come centrosinistra dovrebbero lavorare per fare in maniera che se si installa in un certo territorio una grande centrale eolica o una grande centrale fotovoltaica, i cittadini dovrebbero perlomeno veder calare rapidamente le bollette elettriche in quelle zone. Allora a quel punto si creerebbe effettivamente una convergenza di interessi, perché poi alla fine la gente quello che vede è che paga un sacco di soldi la corrente, arriva il nuovo impianto, la corrente continua a costare cara lo stesso, allora dove sta il vantaggio? Questo ci sarebbe da lavorare sicuramente.
0: Su questo tema però negli ultimi anni abbiamo visto anche una discussione e delle critiche che arrivano anche da sinistra del campo largo rispetto poi anche ai modelli per le rinnovabili. C'è chi critica la concentrazione, diciamo, del potere in grandi gruppi, che non è appunto invece la situazione di una comunità energetica, e poi c'è anche il tema dell'agrivoltaico. Voi come vi posizionate su questi temi?
1: Il piccolo è bello ma non basta, ecco, l'ho riassunto in uno slogan. Io ce l'ho l'impianto fotovoltaico piccolo sul tetto condominiale, ci ricarico la mia macchina elettrica, quindi sostanzialmente è un'auto che va in giro a emissioni zero. Tra l'altro questa è una combinazione che dovrebbe essere raccomandata e spinta al massimo, no? Perché una delle cause principali di emissioni che abbiamo in Italia sono proprio i trasporti. Leggevo gli ultimi dati di ISPRA, il 31% delle emissioni italiane è legato ai trasporti, quindi noi abbiamo una situazione abnorme nel trasporto, con 40 milioni di automobili a petrolio, è una specie di opposizione inconsulta alla transizione all'elettrico che invece sta avvenendo più o meno in tutto il mondo. Le questioni è questa, cioè noi abbiamo bisogno di sostituire grandi quantità di energia elettrica che attualmente vengono prodotte col gas con altrettante grandi quantità di energia pulita. Per fare questa transizione rapidamente, quindi contrastare rapidamente il cambiamento del clima che incombe su di noi, bisogna assolutamente installare impianti carburanti di tutte le taglie, cioè facilitare naturalmente i cittadini nella installazione, per esempio nei condomini o sulle loro abitazioni di impianti piccoli, dovrebbero diventare milioni di impianti piccoli, insomma, sono già un paio di milioni, ma dovrebbero diventare decine di milioni, visto che ci sono decine di milioni di abitazioni. Però questo non basterebbe lo stesso, perché noi abbiamo dei consumi elettrici che sono molto grandi e inevitabilmente sono in crescita, perché se sostituiamo le fonti fossili con l'elettrico pulito abbiamo bisogno di potenziare notevolmente le rinnovabili. Quindi bisogna accettare che una frazione, sia pur minima, del territorio venga occupata da queste apparecchiature. Tra l'altro l'efficienza di queste apparecchiature è molto migliorata in questi ultimi anni, quindi una delle cose che si può fare, ad esempio, è potenziare gli impianti esistenti. Quindi uno può prendere un impianto eolico che risale, che ne so, a 15 anni fa e sostituire delle torri eoliche più grandi, eliminando un gran numero di torri più piccole, e ottenere lo stesso più corrente, molto più corrente, perché il vento si cattura salendo in alto. La fisica, diciamo, degli impianti eolici è che se uno raddoppia il vento, la potenza prodotta aumenta di 8 volte, cioè del cubo. Quindi è fondamentale avere delle macchine più grandi, magari in numero minore, ma più grandi, più alte. Quindi il fatto che si sente dire mettono una torre da 200 metri, ma in realtà una torre da 200 metri su una montagna che è alta 1000 non è che sia chissà che cosa, si tratta di un palo che sostanzialmente produce un sacco di corrente pulita per un'area vastissima. E la stessa cosa succede per quanto riguarda l'occupazione dei terreni agricoli. Una delle cose che la gente non sa è che moltissimi terreni agricoli vengono utilizzati attualmente non per produrre del cibo, ma per produrre dell'energia, con efficienze assolutamente ridicole, nel senso che ci vogliono 100 ettari coltivati a biomassa per poter fare la stessa energia elettrica che si ottiene con un paio di ettari a fotovoltaico. Allora questo non ha senso, no? Cioè, perché noi non protestiamo contro queste bioenergie assolutamente a bassissimo rendimento? Però ci inalberiamo appena arriva la notizia del fatto che verrà coperto un ettaro di fotovoltaico. Un ettaro di fotovoltaico restituisce in realtà alle coltivazioni alcune centinaia di ettari che libera dalla biomassa. Quindi in sostanza bisogna un po' ribaltare i punti di vista e bisogna anche rendersi conto che bisogna avere un maggiore grado di competenza su questi temi, perché è indispensabile. Cioè, come gli italiani si sono tutti innamorati delle automobili e sanno perfettamente i cavalli vapore, la potenza, l'accelerazione, tutti questi numerelli, bisogna imparare delle cose anche sulle fonti rinnovabili. Bisogna farsi una cultura sull'argomento energetico.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai

17:31 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Con gli 8 rintocchi delle campane in Piazza della Loggia, tanti quanti le vittime, alle 10:12 sono iniziate le commemorazioni a Brescia per la strage del 28 maggio 1974 di matrice neofascista. Una giornata scandita da interventi istituzionali anticipati dalla messa al cimitero Vantignano, dove sono presenti le tombe delle vittime, che arriva nel pieno del processo in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Roberto Zorzi, veronese, oggi cittadino americano, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato insieme a Marco Toffaloni, minorenne all'epoca, oggi cittadino svizzero, condannato a 30 anni in primo grado e in appello. A Milano sta per entrare nella fase conclusiva la progettazione della riqualificazione di Cascina Boldinasco in zona via Gallarate, con un intervento di rigenerazione urbana che appunta housing sociale e studentato. Il progetto, basato su project financing, prevede 45 alloggi sociali e uno studentato a circa 400 euro al mese per posto letto. L'investimento complessivo supera gli 8 milioni di euro per i lavori strutturali, con circa 4 milioni a carico del comune, mentre la concessione durerà 42 anni per un valore complessivo stimato di 35 milioni. Nel dettaglio, gli alloggi saranno in parte destinati a famiglie a canone concordato e in parte a situazioni di emergenza abitativa servite dai servizi sociali.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Scontro durissimo ieri pomeriggio nel consiglio comunale di Ferrara tra il sindaco Alan Fabbri e il consigliere Fabio Anselmo durante il dibattito sull'incidente stradale che ha coinvolto l'ex assessora Francesca Savini, risultata positiva all'alcol test. Prima di lasciare l'aula, Fabbri ha depositato sui banchi dell'opposizione un articolo del 2021 sull'arresto del figlio di Anselmo. Il consigliere ha parlato di intimidazione e ha annunciato denuncia alla magistratura. La seduta è stata sospesa tra proteste e bagarre politica, mentre PD e opposizioni hanno espresso solidarietà ad Anselmo e lasciato l'aula. Nel carcere della casa circondariale della Dozza, a Bologna, una delegazione di avvocati e associazioni ha riscontrato gravi criticità: celle con muffa, assenza di aria condizionata e zanzariere, cattivi odori, poca luce e condizioni igieniche precarie. Al momento della visita i detenuti erano 830 a fronte di 507 posti disponibili. Particolarmente difficile la situazione della sezione nuovi giunti, mentre nella sezione femminile vengono segnalati scarso cibo e presenza di zanzare. Oltre metà dei detenuti è tossicodipendente e 110 sono seguiti dalla psichiatria, ma molte attività sono ferme per carenza di personale. In meno di 2 settimane, la sola Emilia-Romagna ha già raccolto oltre 3.000 firme per la proposta di legge di iniziativa popolare 1% equo, che punta a introdurre una tassa patrimoniale nel nostro paese. Il territorio emiliano-romagnolo è primo in Italia per la raccolta delle firme, che a livello nazionale sono già a 30.000, poco distante dalle 50.000 necessarie a presentare la proposta di legge. Riccardo Gandini, segretario di Rifondazione Comunista di Bologna.
2: Oggi siamo qui a Bologna per lanciare anche in questa città, nel nostro territorio, la nostra proposta di legge di iniziativa popolare 1% equo. Vogliamo chiedere che vengano tassati i grandi patrimoni. In questi anni gli italiani, lavoratrici e lavoratori, hanno pagato con i propri stipendi fior di tasse a un governo che ha investito solamente in difesa. Dall'altro lato invece i ricchi non hanno pagato nulla. Abbiamo un caro vita alle stelle. Quello che chiediamo è semplicemente un contributo che va dall'1% per i patrimoni superiori a 1 milione fino al 3,5% per quelli che sforano i 20 milioni, esclusa la prima casa. Ci pare una proposta più che giusta, un atto di semplice civiltà. Che paghino anche i ricchi che hanno speculato sulla crisi in corso, che paghino coloro che non hanno mai pagato. Queste sono le nostre proposte. La nostra proposta di legge al momento è in raccolta firme solo online. Dalla prossima settimana predisporremo i moduli e i banchetti in città e in provincia. Dico solo questo: in pochi giorni, l'avvio della raccolta firme è partito il 15 maggio, abbiamo raccolto quasi 30.000 firme, di quelle 50.000 che ci servono per raggiungere il quorum. È un successo clamoroso e questo indica che anche le italiane e gli italiani si sono stufati di questo modo di tassazione che abbiamo in Italia, di questa modalità che è deleteria per le famiglie, per i piccoli risparmiatori e invece non intacca in alcun modo le grandi proprietà, i ricchi e quelli che fino adesso hanno pagato veramente poco. L'Emilia Romagna, mi pare da sola, sia 3.000 firme e al momento la regione prima in Italia come rapporto firme e popolazione residente.
1: Alle 18 in Piazza Maggiore a Bologna si terrà l'assemblea pubblica intitolata La banda dell'Uno Bianca è ora della verità, promossa dalla redazione bolognese di Contropiano. L'iniziativa nasce dopo i recenti fatti che hanno riacceso i riflettori sull'impresa criminale della banda che terrorizzò Emilia Romagna e Marche fra la fine degli anni 80 e metà degli anni 90. Giacomo Marchetti della redazione di Contropiano.
3: Con l'iniziativa Banda della Uno Bianca e l'ora della verità che promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano, vogliamo iniziare a risensibilizzare la cittadinanza su quello che è un fatto per cui si sono chiarite alcune responsabilità penali, ma che permangono tuttora alcune linee d'ombra. Speriamo che i due fascicoli aperti dell'inchiesta, grazie all'opera degli avvocati dell'associazione delle vittime della banda dell'Uno Bianca, giungano poi a un processo che facciano appunto luce su quelli che possono essere ulteriori membri della banda. È chiaro che oltre alla verità giudiziaria c'è bisogno di una contestualizzazione storica, perché i punti interrogativi che pone sono molti, non solo il numero delle persone che sono state condannate, per diciamo così capire qual è stato il livello di copertura, le finalità reali delle loro azioni e gli effetti che hanno prodotto, che rimangono sottaciuti. Ci sono vari fatti di cronaca per cui negli ultimi mesi è chiaro che è balzato di nuovo all'attenzione, come l'arresto di Pizzoli, che era l'armiere che è subentrato tra GPA Volturno all'inizio degli anni 90 con una Santa Barbara di cui capisce quelle armi, alcune di uso militare, perché fossero lì e con quali fini. Suicidio abbastanza inquietante di Gugliotta. Ultimo ma non meno importante, l'inchiesta bomba di quello che è stato Report. Quindi noi iniziamo questo percorso di risensibilizzazione. Oggi sarà con noi Luca Moser, che è uno degli avvocati delle vittime. Invitiamo tutti i cittadini e cittadine.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, sull'isola d'Elba i carabinieri di Porto Azzurro hanno scoperto un presunto caso di caporalato in un'azienda agricola, portando all'arresto di un imprenditore. Secondo le verifiche, un lavoratore sarebbe stato impiegato in condizioni di sfruttamento, turni molto lunghi e non adeguatamente retribuiti, oltre a un alloggio giudicato precario e non idoneo. L'intervento è nato da alcune segnalazioni e ha fatto emergere una situazione ritenuta incompatibile con le norme sul lavoro. L'imprenditore è stato arrestato con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A Livorno il centrodestra in consiglio comunale si è spaccato definitivamente con la rottura tra Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo mesi di tensioni interne. Il casus belli è stata una mozione sul regolamento del garante degli anziani che ha generato uno scontro politico e l'accusa di un attacco mirato tra le due componenti della coalizione. Dopo il voto i consiglieri di Fratelli d'Italia hanno abbandonato l'aula per protesta, mentre Forza Italia ha accusato gli alleati di aver trasformato la vicenda in uno scontro personale. Il capogruppo di Forza Italia ha annunciato di sentirsi libero da vincoli di coalizione, pur restando nel centrodestra, segnando di fatto la fine dell'unità politica della maggioranza alternativa al sindaco Salvetti. Fratelli d'Italia ha invece accusato Forza Italia di aver abbandonato la linea comune e di essersi progressivamente avvicinata alla maggioranza.
0: Topico.

0: ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
1: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
2: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Siamo stati recentemente travolti da una bolla di caldo decisamente anomala, dato il periodo dell'anno, ma ormai purtroppo quello che è un'anomalia diventerà una triste abitudine. E quando fa così caldo, cosa si mangia? Una bella insalata di riso, rinfrescante, soprattutto fatta con gli avanzi che abbiamo in frigorifero. E in pratica la puntata di Cagnara di oggi sarà una puntata insalata di riso, perché abbiamo messo insieme un po' di notizie tratte da svariati ambiti per rinfrescare questa ora che ci accingiamo a passare insieme, mettendo insieme argomenti molto diversi tra di loro. Quindi parleremo di un festival a velocità 1,5, un festival di cinema. Parleremo del Biblical Eating e poi andremo a vedere nel dettaglio di che cosa si occupa. Parleremo di un videogioco che ci allena a essere disoccupati. Bene. Avremo ospite la nostra Giusy Montali di Manifattura Olistica. E come al solito abbiamo ricevuto da una delle ascoltatrici di Cagnara un contributo per scegliere la canzone che sarà il nostro pezzo karaoke che chiuderà la puntata. Monica ci ha scritto a cagnaracagnara@gmail.com suggerendoci di cantare tutti insieme Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, ed è quello che andremo a fare sul finale. Vi do i miei contatti: su Instagram mi trovate come Camilla Galli 1911 e iltumulto.it. Sulla pagina del tumulto.it trovate anche le puntate di Cagnara che sono già andate in onda. Su Spotify potete riascoltare la playlist di Cagnara, che ovviamente si intitola Cagnara, in cui raccogliamo tutti i brani che inseriamo di volta in volta nella puntata. E alla mail cagnaracagnara@gmail.com, come ha fatto appunto Monica, potete scriverci, tra le altre cose, anche quale canzone da karaoke ci vorreste suggerire per le prossime settimane. Da dietro al vetro la mia parte tecnica mi fa segno che tutto è pronto per cominciare, quindi lanciamo il primo brano della puntata di oggi di Cagnara.

pare che gli appartenenti alla Gen Z siano usi consumare contenuti audio-video a velocità 1,5. Ovviamente, essendo io un'anziana, questo non può che farmi alzare un sopracciglio, ma invece è stato un assist per gli organizzatori di un festival di cinema che si svolge ogni anno in Quebec, quindi in Canada, che hanno deciso di proiettare un film appunto a velocità 1,5. Già proiettare e velocità 1,5 probabilmente sono due concetti ossimorici che non stanno tanto insieme, ma il film in questione è Amour Apocalypse, film della regista Anne Hammond, e a quanto hanno dichiarato gli organizzatori è stata un'azione fatta per aprire una riflessione sulle abitudini di consumo dei ragazzi più giovani. Visto a questa velocità accelerata, il film è passato dai 100 minuti della versione originaria a 66 minuti. La domanda è: cosa fai in quei 34 minuti che guadagni guardando un film a una velocità di una volta e mezzo superiore a quella per cui è stato, a quella a cui è stato girato e pensato? Questo sarebbe un quesito interessante da rivolgere a appunto un Gen Z, se da qui ne passasse mai uno. È stata una provocazione che ha, per chi ha seguito questo fatto, ha scatenato la polemica sui social, come un po' tutto, perché da un lato vuole dare in un certo senso, se non dignità, visibilità al fatto che le nuove generazioni fruiscono di video, di serie, di podcast e altri prodotti audio-video quasi sempre a velocità aumentata, perché c'è chi dice che la soglia di attenzione dei giovani si sia abbassata talmente tanto da non poter fruire di un contenuto a velocità normale. E chi sostiene questo si domanda inevitabilmente quanto i social abbiano influito in questo calo della, più che della soglia, proprio della durata dell'attenzione. E quindi gli organizzatori del festival si sono posti questa domanda: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta e immersiva senza sentire il bisogno di accelerarla? E chi ha dibattuto sui social di quello che è avvenuto a questo festival si divideva tra chi sosteneva che era giusto, che fosse giusto parlare alle nuove generazioni attraverso il loro linguaggio, quindi venire incontro, come direbbe Luttazzi, alle loro capacità mentali, chi invece vedeva questo modo di vedere un film una sconfitta culturale. Agli ascoltatori di Cagnara l'ardua

In questi ormai anni si è fatto un gran parlare del movimento MAGA, Make America Great Again, che ha avuto alcune diramazioni. La diramazione salutista del movimento MAGA è il movimento MAHA, che è Make America Healthy Again, quindi rendiamo l'America di nuovo sana. Di nuovo, non saprei. E tra l'altro mi viene in mente uno sketch, secondo me, del Saturday Night Live con Harry Styles, che prende in giro proprio questo movimento MAHA, M-A-H-A. Quindi se riuscite a recuperarlo, vi consiglio di guardarlo perché è molto divertente. All'interno del movimento MAHA si sta distinguendo una abitudine alimentare che è il biblical eating, ovvero, come si evince dal nome dell'iniziativa, mangiare seguendo i dettami della Bibbia, cioè seguire una dieta basata su ingredienti, preparazioni e ricette ispirate a quello che si legge nella Bibbia. Ne ha scritto Madison Malone Kircher sul New York Times, parlando di Kayla Bundy, che è una food influencer che ha 500.000 follower su TikTok ed è una delle più entusiaste sostenitrici del biblical eating. Kayla Bundy ha dichiarato, si fa vedere perché registra dei contenuti che poi mette su TikTok, bere latte rigorosamente non pastorizzato, cosa che sconsigliamo caldamente. Il suo snack preferito sono le sardine. L'unico pane che mangia è quello preparato con lievito madre e tutti gli ingredienti che usa vengono da produttori locali. Come al solito c'è una parte che possiamo sposare, che è questa del servirsi da produttori locali, altre parti assolutamente da evitare. Bundy sostiene che da quando ha iniziato a mangiare come un personaggio della Bibbia la sua pelle è guarita, messo tra virgolette perché in realtà non aveva particolari problemi dermatologici, però insomma sostiene di avere migliorato la grana e l'aspetto della sua pelle, i capelli hanno ritrovato lo splendore perduto e addirittura le è passata la depressione. Secondo me a farle passare la depressione non è tanto il fatto di mangiare sardine a merenda quanto il fatto di aver iniziato a vendere consulenze su questo biblical eating a $28 l'ora e delle sessioni di allenamento a $700 al mese. Se posso avanzare un'ipotesi, credo che sia di più veder lievitare il proprio conto in banca che ti fa anche lievitare l'umore che non mangiare il pane preparato solo con lievito madre, ma magari sbaglio io, forse io ho fatto catechismo in un'altra parrocchia.

Vi ricordo, prima di parlare del prossimo argomento, che tra poco sarà con noi Giusy Montali di Manifattura Olistica, quindi rimanete collegati perché sentiremo che cosa Giusy ci suggerisce per far fronte a questa ondata di caldo. E parliamo invece adesso di un videogioco che ci allena alla vita del disoccupato, come se ce ne fosse bisogno. Il videogioco si intitola Unemployment Simulator, è ambientato nel 2018 e le missioni da compiere sono infinite, spaziano dal lavare i piatti al farsi la doccia, dal masturbarsi al giocare ai videogiochi, fino al mandare curriculum, perché comunque quando non si ha un lavoro anche l'invio del curriculum diventa un lavoro, e perfino sognare. È un videogioco che chiaramente prevede un unico giocatore, quindi non si gioca contro qualcuno, e in questo, nella trama, insomma, del gioco è proprio il sogno l'unico momento di vera libertà.

possibile. Come in ogni videogioco che si rispetti, sul personaggio galleggia una barra che segna i punti vita, e questi punti vita sono influenzati da dopamina, ansia, salute, fatica e anche tasso alcolico. Quindi, a seconda di come si gestisce la vita di questo disoccupato virtuale, si guadagnano o si perdono punti vita. E questi parametri cambiano appunto a seconda delle azioni che compie il personaggio. E come nel mondo vero, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Il gioco è ambientato, come dicevo all'inizio, nel 2018 ed è ambientato tutto in un monolocale da qualche parte in un anonimo stato sociale del Nord Europa. Il gioco affronta, a parte insomma, il lato diciamo ludico e più o meno spiritoso che ci si può trovare, il senso del gioco è quello di affrontare il dolore emotivo, il peso dell'età adulta e la pressione sociale che deriva dall'essere disoccupati con un unico obiettivo: non morire di noia, ma secondo me anche non morire di fame.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luz e Miguel Villa.
8: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: Abbiamo oggi un gradito ritorno qui a Cagnara perché è tornata a trovarci Giusy Montali di Manifattura Olistica. Buongiorno Giusy e bentornata a Cagnara.
1: Ciao, buongiorno e buongiorno a voi.
0: Io ti uso, passami il termine, per un'esigenza che, ti dico la verità, è abbastanza personale. Soffro moltissimo queste prime ondate di caldo e quindi vorrei sapere da te se hai qualche consiglio, qualche abitudine, qualche buona pratica che ci possa aiutare in questo periodo dell'anno.
1: Sì, una cosa che si può fare in questo periodo dell'anno è una cosa semplicissima, è un pranayama rinfrescante, e questo è veramente davvero semplice, lo può fare chiunque. Non c'è bisogno di avere chissà quale esperienza in respirazione. È sufficiente inspirare dalla bocca e espirare dal naso e subito si ha un effetto rinfrescante. Magari lo si ripete per un po' di volte e già questo proprio dà una grandissima frescura. E altre cose che si possono fare sono, ad esempio, sdraiarsi a terra contro una parete sollevando le gambe. Anche questo aiuta molto, ad esempio, se le gambe sono gonfie o affaticate. Poi ci sono vari tipi in realtà di pranayama rinfrescanti, però sono un pochino più leggermente più difficili e soprattutto comportano di portare la lingua fuori dalla bocca, quindi magari non si può fare mentre si cammina o si è in macchina. Quindi direi sicuramente quindi inspiro dalla bocca aperta, espiro dalle narici e poi sollevare le gambe. Volendo, c'è anche il metodo un po' della nonna, però sempre molto efficace, quello di bagnarsi le gambe con dell'acqua fredda, con il getto del doccino che va dal basso verso l'alto, anche quello aiuta molto a rinfrescarsi.
0: Questa respirazione che ci insegni va fatta, chiedo perché io sono molto ignorante in questo, con il diaframma, quindi un po' con la pancia, o alta, o come?
1: Allora, partiamo dal presupposto che la respirazione migliore è sempre quella che parte dal diaframma. Mm-hmm. Però per questo tipo di respirazione diciamo che la possiamo fare così come ci viene naturale respirare, quindi la maggior parte delle persone purtroppo respirano solo con la parte alta del torace, quindi presumibilmente avverrà così. E chiaramente la cosa migliore è sempre partire un po' dall'addome. E in realtà la respirazione diaframmatica non è propriamente una respirazione di pancia, è una respirazione che parte dall'addome ma coinvolge anche il torace, mentre diciamo l'idea diffusa è proprio solo quella di gonfiare la pancia.
0: Sì, esatto, quello che ti dicono, cioè te lo dico da profana, ti dicono respirazione diaframmatica uguale gonfia la pancia quando inspiri.
1: No, è anche permettere alla gabbia toracica di espandersi lateralmente. È proprio quello che permette di dare più spazio ai polmoni, quindi si possono proprio espandere e di coinvolgere maggiormente tutti i vari muscoli legati alla respirazione, che di solito usiamo solo in piccolissima parte.
0: Quindi speriamo che questa pratica, anche con tutto questo movimento muscolare profondo, ci appiattisca l'addome in vista dell'estate.
1: Può essere.
0: Dovevo dire per forza la mia cretinata. Dunque Giusy, io ti ringrazio e ti farei dare i contatti in modo tale che i nostri ascoltatori possano eventualmente scriverti o seguire le tue attività su internet o sui social per rimanere informati.
1: Sì, allora si può consultare il sito internet www.yogaconjusy.it e la pagina Instagram di Manifattura Olistica, che è appunto Manifattura Olistica.
0: Ecco, a questo proposito ti faccio una domanda che non ti ho fatto la prima volta che abbiamo parlato al telefono. Come mai hai scelto il nome Manifattura Olistica per la tua attività?
1: Perché quando ho scelto questo nome mi piaceva fare riferimento all'idea di qualcosa che viene fatto con le proprie mani, e anche l'idea di prendere la propria salute, il proprio benessere in mano, trasformarlo e avere una parte attiva in questa trasformazione, in questo benessere. Perché viviamo in una società in cui molto spesso subiamo cose, situazioni, subiamo anche questo continuo bombardamento di informazioni. Invece quello che volevo richiamare è l'idea di qualcosa che anche viene scelto in maniera consapevole e sulla quale si interviene. E poi perché effettivamente c'è tanto lavoro manuale in realtà dietro allo yoga, proprio che inizia anche con il contatto delle mani attraverso le persone. Ad esempio, una cosa che avviene è proprio il contatto, che serve anche per capire come il corpo può muoversi meglio. Questo sostanzialmente è proprio l'idea di prendere in mano il benessere, coltivarlo, trasformarlo nel tempo.
0: Bene, quindi io rimando allora i nostri ascoltatori alla pagina yogacongiusi.it e la pagina di Manifattura Olistica. Io, Giusy, ti ringrazio di essere stata con noi, grazie dei tuoi preziosi consigli.

0: Ma un vero uomo ammette le sue paure. La paura, parliamone.
1: Le sabbie mobili. Tu stai giocando e pensi che stia andando tutto bene. Poi una cosa va storta. E poi un'altra. E un'altra. E tu provi a reagire. Ma più cerchi di lottare, più sprofondi. Finché non riesci più a muoverti. Non riesci a respirare. Perché sei sopraffatto. Come nelle sabbie mobili.
0: Qualcos'altro che vi spaventa?
2: Beh, sì, tornare in quel mini market.
3: Il cantiere.
2: La fabbrica.
4: La prigione.
0: La verità è che a voi è stata data una cosa che è il sogno di ogni atleta. Una seconda occasione. E avete paura di sprecarla. Abbiamo paura di sprecarla. Ma condivisa la nostra paura, possiamo superarla insieme. Scrolliamocela di dosso domenica e mettiamola in corpo a San Diego.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Noi cinefili, appena sentiamo le parole Disco Inferno, torniamo con la mente al film che ha segnato un'intera generazione. La febbre del sabato sera, del 1977, che ha reso celebre John Travolta, conquistando una nomination agli Oscar come miglior attore protagonista. Dovete sapere che inizialmente i produttori del film non erano per niente convinti dei Bee Gees perché temevano che i loro brani avessero sonorità troppo black e non potessero piacere al grande pubblico. Beh, niente di più sbagliato. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca divenne il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, e tuttora è al quarto posto di questa classifica. Anche la scena iconica in cui Tony Manero cammina per strada mangiando due fette di pizza sovrapposte è stata, diciamo, un colpo di fortuna. È stata girata di nascosto con una camera a mano e Travolta dovette veramente farsi largo tra la folla, rendendo così l'interpretazione super realistica. La febbre del sabato sera è stato infatti uno dei primissimi film ad utilizzare la Steadicam, un dispositivo di stabilizzazione per la ripresa a mano libera, inventato da Garrett Brown e utilizzato l'anno prima in fase sperimentale per il film Rocky.

Siamo arrivati al momento che tutti stavamo aspettando, ovvero il momento karaoke. Ringrazio ancora la nostra ascoltatrice Monica per averci suggerito un caposaldo della musica italiana, ovvero Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Massimo Calone, ha 75 anni dal 1985. La leggenda narra che da piccolo, per costringerlo a cantare per i turisti, i parenti l'abbiano abbandonato su uno scoglio. Ora, un bambino che non sa nuotare, abbandonato su uno scoglio in mezzo al mare, che si salverà solo se canta, direi che ci sono tutte le premesse per un tragico epilogo, e infatti da quel momento la carriera di Massimo non si ferma più. Massimo Ranieri sceglie lo pseudonimo di Ranieri in omaggio al principe Ranieri di Monaco, ma sarebbe altrettanto inverosimile il contrario, e nell'edizione di Canzonissima 1969 Massimo Ranieri partecipa con Rose Rosse o Sole Mio e si classifica al terzo posto con Se bruciasse la città.

0: Termina qui anche questa puntata di Cagnara, questa insalata di riso che abbiamo voluto servirvi per sopravvivere a questo caldo terribile che ci attanaglia e probabilmente non ci darà tregua per i prossimi 3 mesi. Io ringrazio Giusy Montali di Manifattura Olistica, che vi ricordo di seguire sui social e sul sito internet, per essere stata con noi. Ringrazio Cucumiao Bologna per la pillola a tema cinema, ringrazio Monica che ci ha suggerito Se bruciasse la città. Vi ricordo che potete scriverci per suggerirci le vostre canzoni preferite da karaoke alla mail cagnaracagnara@gmail.com. Potete anche trovarci sui social, su Instagram io sono Camilla Galli 1911 e mi trovate anche alla pagina del tumulto.it. Su www.iltumulto.it trovate tutte le puntate di Cagnara andate in onda fin qui, con la sintesi della puntata e la playlist dei brani mandati in onda. Potete ascoltare le canzoni che abbiamo mandato in onda anche sulla playlist di Cagnara, che trovate su Spotify, ovviamente intitolata Cagnara. Direi di avere concluso. Ringrazio la mia parte tecnica nella persona dell'insostituibile Michelone Dudine e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

0: interamente dedicato alla musica soul, cosa che insomma, diciamo così, nei percorsi musicali della nostra penisola non è proprio così usuale. Soul vecchio e nuovo, quindi musica del passato ma anche qualcosa legato all'attualità, a capitanare un nutrito equipaggio di musicisti, perché sono veramente parecchi, come un collettivo soul richiede. Ci sono due talentuose e determinate, vedrete, cantanti, sono di Milano, ce l'abbiamo in collegamento, sono Alessia e Wena, per la prima volta a Socio che Groove, eccole qua. Benvenute.
1: Ciao.
0: Ciao. Come va? Come va?
1: Bene, grazie intanto per averci invitato, per noi è un piacere essere qua con voi a raccontare la nostra storia.
0: Dove vi trovate intanto, così per capire dove siete collocate?
1: A casa
0: si
1: mia.
0: Si può dire?
1: Sì, sì, si può dire, a casa mia a Milano, nel senso, cioè viviamo a Milano.
0: Ok, Alessia e Wena. Allora, intanto è bello che ci siano due ragazze a tenere insieme un ensemble così insomma variegato, perché ci sono musicisti, ho visto, anche di varie età, ci sono altre ragazze che vi accompagnano, e parleremo un po' anche del singolo, cioè di quello che è il vostro percorso come magari solista, perché immagino che abbiate anche altri progetti. Però come nasce l'idea, questa è la cosa fondamentale che ci incuriosisce moltissimo, di mettere insieme un collettivo soul, cosa che in Italia io non ho memoria recente di una cosa del genere. Per cui raccontateci, ecco, un po'.
1: Ambizioso, direi.
0: Molto ambizioso.
1: Allora, tutto sicuramente nasce da una grande amicizia che diciamo nasce forse una quindicina d'anni fa con Alessia. Noi abbiamo avuto un po' di strade che si sono incrociate a livello professionale. Io mi sono trasferita da Caserta, io sono casertana, mi sono trasferita a vivere a Milano. Comunque ho incontrato lei come una delle prime persone che mi ha aperto le braccia sia professionalmente e poi dopo a livello personale. E quindi avendo la musica come passione, come professione in comune, andando a concerti, allargando diciamo anche poi la mia cerchia di amicizie qui a Milano, tra una pasta e patate e provola e tanti aperitivi milanesi che si sono incrociati, abbiamo deciso insomma che era arrivato il momento di voler fare qualcosa insieme. È nato in maniera molto spontanea, no?
2: Sì, da una chiacchiera avevamo capito, noi ci siamo conosciuti, abbiamo avuto il nostro filo rouge, è stato Gammon, perché entrambe siamo state coriste di Gammon in momenti diversi, ci siamo conosciute così. E quando poi Wena si è trasferita a Milano, avevamo un po', andando un po' ai concerti, un po' parlando, avevamo un background musicale molto simile, quindi il soul un po' alla vecchia, il funk, e soprattutto entrambe eravamo appassionate di danza, e quindi proprio un po' di riportare il concetto del soul train e anche quest'idea di collettivo, nel senso che entrambe avevamo questa ambizione, pur ognuna avendo i suoi percorsi individuali, di creare una cosa insieme. Quindi il progetto è partito subito con l'idea di noi due, diciamo, come appunto menti creative, ma per certo. Esempio la formazione con le quattro cantanti è partita sin dall'inizio, perché noi intanto eravamo già amiche con Naima, perché io ho fatto i cori e la presentazione del disco dei Black Beat Movement, parliamo del 2019, il Soul Circus si è formato a gennaio 2019,
0: okay.
2: Avevamo anche ML dei Def Kaki, che sono state un po' le prime persone che abbiamo coinvolto subito già dal primo concerto, e quindi avevamo già subito, l'idea era stata chiara di un omaggio al soul, alla Motown, al funk, okay. Avere quattro cantanti, le ballerine, quindi ogni spettacolo ha delle soliste che si alternano, e mentre una cantante solista performa, le altre fanno i cori, ci sono delle coreografie, quindi questo aspetto era un po', il nostro motto era il canto e il ballo come momento di democrazia totale, perché avevamo proprio questa idea di performance completa e soprattutto l'idea di fare formazione nel senso di far conoscere un repertorio un po' di nicchia, perché magari progetti
0: a questo mi riferivo prima.
2: Esatto, perché legati al funk ci sono anche un po' alla disco, anche soprattutto alla disco music, pezzi più commerciali. La nostra idea era un repertorio di nicchia diverso a ogni concerto. Questo è stato proprio il format come è nato, ecco. Una scaletta diversa a ogni concerto. Poi questa cosa un po' nel tempo è cambiata e abbiamo anche riproposto repertori del passato, ci siamo aperti anche al new soul, all'hip hop, però all'inizio era fare proprio digging, proprio scouting, sì. Di repertorio.
1: Infatti una delle cose diciamo che ci contraddistingue, oltre anche al ballo, era anche associare sempre all'inizio e alla fine di ogni concerto comunque un DJ che facesse musica con i vinili.
0: Per avere una serata completa, ecco.
1: Sì, una serata completa, infatti noi ci siamo specialmente all'inizio, magari per fare proprio ricerca, ci siamo tanto appoggiate comunque a DJ che comunque in questo campo qua fa tantissima ricerca, no? Anche banalmente al mercatino, fare digging, lui magari loro, perché poi abbiamo collaborato con tantissimi ragazzi. Sia di Milano che di Napoli, abbiamo invitato comunque vari DJ alle nostre serate, ed era bello comunque confrontarci magari anche con cose, cioè io credo che una delle cose più belle, almeno per quanto mi riguarda, ma sono sicura un po' per tutti, è stata proprio la scoperta, quindi scoprire dei brani nuovi, artisti nuovi,
0: la scoperta.
1: Sì, tanto.
0: Beh, è molto interessante, per noi è stata una scoperta scoprirvi, scusa il gioco di parole. Intanto chiedo alla regia se mi dà un po' di audio in più in studio, perché si è abbassato, avrei bisogno di un po' di ritorno in più delle vostre voci. E per entrare, allora intanto prima citavate le quattro cantanti, per cui rifacciamo vedere lo studio dove sono le due belle foto dove le quattro cantanti sono presenti. E insomma quella front line lì è molto, molto intensa. Abbiamo preparato un piccolo medley per cominciare a far entrare anche chi ci guarda e chi ci ascolta nel vostro mondo. Guardiamo subito questo primo video e poi ricominciamo a chiacchierare e poi ci raccontate anche un po' la scelta dei brani, insomma andiamo un po' a sviscerare tutta la faccenda. Questo è il video 1 di Socio Che Groove questa sera. Here we go.

0: Ecco, la nostra redazione ha fatto in modo di prendere due porzioni dove ci fossero due momenti da solista, sia per Wena che per Alessia, in modo da già da far capire. Intanto complimentissimi per...
1: Grazie.
0: Per una questione di linguaggio, di feeling, cioè nel senso che questo mondo musicale ha tanti, magari in un repertorio, tanti e tante, in un repertorio mettono dentro qualche brano soul, funk, però poi bisogna avere, al di là delle capacità vocali, che sono la prima cosa, ma bisogna avere anche quel tipo di attitudine, per cui metterci quel tipo di anima che la musica soul richiede, per cui complimenti. Abbiamo aperto questo già per fare... No, veramente, per far vedere comunque quanto siete centrate, oltre che preparate. Allora, abbiamo sentito, qui c'è una cosa che mi incuriosisce, Feel for You, Chaka Khan, brano che mi era noto. Invece questa Rockstar di Fat Function, io ho un discreto archivio della mia mente, ma questi Fat Function mi mancano. Dove li avete pescati?
1: Allora, loro sono un po' più recenti perché sono contemporanei.
0: Sì, questo l'ho visto, perché ho cercato chiaramente un po' di con la redazione. Perché la scelta di quel brano?
1: Te lo ricordi?
2: Sì, Walter.
1: Ah, Walter.
2: Noi praticamente, avendo questo collettivo, no? Cioè nel senso musicisti che entrano e escono da questo progetto alternandosi e avendo una rete comunque di musicisti molto, molto grande, ci è capitato tante volte comunque di ovviamente influenzarci a vicenda con gli ascolti, perché questa è una cosa fondamentale. E nel caso dei Fat Function c'era il nostro batterista, che è ancora l'attuale batterista, che aveva fatto delle proposte e aveva portato appunto alla luce questo veramente incredibile.
0: Il brano bellissimo,
2: e abbiamo fatto,
0: cioè, mi hanno girato un po' di cose dalla redazione, sono andato a sentire.
2: Abbiamo fatto poi nel corso del tempo anche altri brani loro, perché sono davvero interessanti. In realtà poi alle volte comunque riarrangiamo delle cose,
0: sì,
2: e quindi per farle comunque rientrare all'interno poi del nostro mood e del nostro spettacolo, a volte ci capita anche proprio con l'aiuto dei nostri, diciamo, collaboratori musicisti di riarrangiare un po' il tutto.
0: Quindi, a proposito di riarrangiare e di reinterpretare, andiamo subito a vedere il video 2, che anche questo ha una, insomma, c'è un feeling interessante su questo brano, che tra l'altro io conoscevo, ma non nella versione che viene citata da voi. Ma dopo ci torniamo. Vediamo, video 2, Social Groove.

0: Ecco, qui c'è un tiro o una pompa, come si dice a Bologna, veramente intensa, quindi veramente complimenti, e le quattro cantanti insieme, quando arriva questo bel coro tutto armonizzato, preparato, veramente ti alzano dalla sedia. Allora, Funky abbiamo scritto su Twitter, io conoscevo la versione di Nina Simone.
1: Noi abbiamo fatto quella di Tina Turner.
0: Quella di Ike e Tina Turner, esatto, vedi, quindi io, allora, questa sera sono a lezione, cioè sto scoprendo un sacco di, no, è una cosa molto bella, un sacco di cose che ci si scambia poi in questi momenti. Quindi, questa chi l'ha scelta, per esempio, dai che sono curioso.
1: Ma tu vuoi una chicca vera?
0: Sparala, vai, la voglio, okay. La desidero.
1: Questa canzone è stata scritta dalla sorella di Tina Turner.
0: Veramente?
1: Parlando malissimo, appunto, di Ike, cioè del marito di Tina Turner.
0: Questo è abbastanza normale, visto come si è comportato nella vita.
1: Dice a sua sorella, è talmente fastidioso quando parla che sembra una mosca che capito, quando ti ronza la mosca intorno.
0: C'è una zanzara che ti disturba, hai capito? Vedi quante cose stiamo scoprendo questa sera.
1: Questa versione qui era un po' più incazzata, diciamo.
0: Sì. No, perché la versione di Nina Simone, anzi, sono anche delle versioni piane voce, molto, cioè abbastanza etere, meravigliose tra l'altro, però no, certo non con questo traino, insomma, quindi era interessante, vedi, abbiamo scoperto due cose in più. Molto bello. Ora, l'altro aspetto che ci piaceva scandagliare e che ci interessa è come avete reperito i musicisti. Intanto facciamo vedere una bella foto di tutta la band, che quando si vedono le band numerose, io lo dico perché io sono musicista, ho una band numerosa, e tutto quello che è portare in giro una band numerosa è difficile in qualsiasi sotto qualsiasi aspetto, dai trasporti alla tecnica, non parliamo del cachè, insomma tutto il resto. Però come Milano, immagino, possa offrire, anche Bologna ha questo, insomma, questo grande bacino di musicisti, quindi immagino che Milano sia la stessa cosa, vengono un po' da esperienze diverse questi musicisti, ho visto che c'è gente più giovane, gente meno giovane, per cui come avete fatto questa cernita, che tra l'altro mi sembra che stia anche cambiando di concerto in concerto, è giusto?
1: Sì, allora noi quando abbiamo iniziato, siccome appunto, allora, c'era anche molta più scena musicale nel 2019 rispetto ad adesso qua a Milano.
0: Ah, sì?
1: Quindi noi eravamo all'interno un po' di un circuito tra jam session, open mic, lavori che avevamo fatto, collaborazioni, conservatori, avevamo tanti amici che facevano questo genere.
0: Okay.
1: Quindi inizialmente il nostro format era una partita super ambiziosa, che era musicisti diversi a ogni concerto,
0: sì,
1: dove davamo la direzione artistica della serata a un musicista. Quindi noi, okay, primi sul Circus sceglievamo un direttore musicale, che spesso era poi magari il tastierista, colui che scriveva gli arrangiamenti. Lui sceglieva la scaletta, ovviamente poi ci concordavamo, noi in base alla scaletta sceglievamo i musicisti, e spesso il direttore artistico sceglieva poi i musicisti per la sua serata.
0: E anche quindi sempre più complicato, diciamo.
1: Sempre più complicato, con noi due fisse, le ballerine fisse, ma il direttore artistico sceglieva scaletta e musicista. Dopo un po', proprio per i motivi che dicevi anche tu, quindi anche fare le prove, eccetera, per noi è stato fondamentale capire che dovevamo avere delle persone fisse all'interno della squadra, sia per crescere musicalmente, ma anche per creare una solidità e poi un suonare insieme. Quindi il format poi è un po' cambiato e sono entrati, diciamo, nel nostro team proprio di squadra altre due persone fondamentali, che sono Luciano Lachipesce, che è il nostro arrangiatore e pianista e tastierista, quindi lui adesso è una figura che è fissa.
0: Okay.
1: E insieme a lui Alessandra Zuccaro, che è la nostra, è entrata inizialmente come social media manager, è una nostra amica del conservatorio, cantante anche lei, con un suo progetto inedito bellissimo.
0: Ci siamo scambiati un po' di messaggi ieri, la salutiamo.
1: Ah, ecco, esatto. Lei quindi ha iniziato a seguirci come social media manager e poi, sì, è diventata anche una delle cantanti, diciamo adesso è proprio una delle tre cantanti, anche lei main, e
0: okay,
1: quindi loro due sono proprio due persone che fanno proprio parte dello staff, che ci aiutano da un punto di vista di gestione scheda tecnica, arrangiamenti, ovviamente gestione prove, si interfaccia con la band, Luciano Lachipesce, e Alia che ci aiuta a gestire i social, perché comunque
2: è un progetto abbastanza ambizioso, cioè quando noi facciamo partire
0: sì, parecchio,
2: la gestione di una data è veramente una roba che ci mettiamo un mesetto e mezzo per mettere su tutto il tendone, tutto il circo in realtà.
0: Esatto. Tutto il circo, quindi anche questo mi fa onore, nel senso che per mettere in piedi un circo del genere bisogna avere una determinazione, che io vedo anche quando siete sul palco, insomma, bisogna avere un piglio abbastanza robusto per poter portare avanti un progetto del genere, per cui complimenti. Ora ho due domande finali, dobbiamo tenere i tempi un po' stretti perché siamo lunghi. La prima è questa: materiale originale.
2: Che casca a pennello. Sì, noi stiamo preparando un singolo.
0: Sì.
2: E niente, speriamo di farvelo ascoltare.
0: Di farcelo recapitare il prima possibile.
2: Assolutamente sì.
0: Bene.
1: E un altro spoiler, scusa, ne approfitto perché però sì. Il collettivo al femminile, il progetto per la prossima stagione è di fare un Soul Circus solo donne, tutte band, fiati, ritmica, tutte donne.
0: Insomma, vi piace incasinarvi la vita in poche parole?
2: Sì, da morire.
0: Ok, molto bene. Ragazzi, siamo in chiusura, siamo un pochino
2: grazie,
0: lunghi.
2: Grazie, grazie.
0: Però davvero il ringraziamento lo facciamo noi a voi perché... quando si scoprono progetti, allora intanto di una rilevanza e di un talento così, così alto, vanno sempre sostenuti. In più, quando c'è qualcuno che va completamente in controtendenza, e un po' lo sapete, cioè nel senso che ci sono musicisti che amano questo mondo qua, ma il mondo che lo propone a livello mediatico quasi non esiste, cioè nel senso che sì, qualche locale si può appassionare, radiofonicamente insomma è molto difficile trovare se non quei due tre programmi settoriali. Tra l'altro abbiamo visto anche dei video fatti da Irene La Medica al Bico, se non sbaglio, esatto, perché è un'amica, ha collaborato anche con DJ Mista, che è anche un producer, che non è qui con me, ma che ci teneva e vi saluta, mi ha appena mandato un messaggio, e quindi magari stiamo cercando anche di un giorno di intervistare anche Irene. Lo faremo, ecco, a parte quei due tre programmi che ci sono sul network, è difficilissimo trovare una diffusione di questo mondo musicale, per cui voi che lo fate con grande sforzo, con grande interesse, meritate un applauso infinito.
1: Grazie, devi venire a sentirci a Milano, se non riusciamo a arrivare prima noi a Bologna.
0: Ci proverò. Intanto sono collegato su tutte le vostre pagine, quindi scoprirò un po' tutto quello che andrete a fare. Poi sono collegato anche con la vostra social media manager e quindi automaticamente ho tutte le informazioni che mi servono. Quindi grazie ad Alessia, grazie a Wena, Soul Circus,
1: grazie,
0: un piacere enorme.
1: Grazie.
0: A presto, Socio che Groove. Io sono il V.
1: A presto.
0: Saluto tutti. Ciao. Salutiamo Mingo in regia, salutiamo FR Live di Mister Romano e torniamo nel nostro meraviglioso studio. Chiudo così a braccia aperte per mandare un abbraccio a tutti. Social Group torna molto presto e tornerà anche DJ Mista. Chiudiamo con Soul Circus, sempre un ultimo video live per testimoniare ancora di più la forza di questo collettivo. Ciao a tutti. Here we go.

c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio.

0: apertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati, che si prevede dureranno fino a 60 giorni, sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa. Dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran, e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio. Diana.
1: Grazie Roberto Festa. Intanto sul fronte libanese l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Shu'afat nella periferia sud della capitale. Si è trattato di un raid solo contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate due morti, una donna e la sua bambina. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, ampliato le operazioni di terra ben oltre la cosiddetta linea gialla, l'area a confine tra i due paesi e occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 morti con raid soprattutto nella città di Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Li abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
2: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shu'afat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
3: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
2: C'è assolutamente paura per una nuova escalation. C'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni. Quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
1: L'Ucraina e la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativo l'articolo dei trattati che prevede appunto la clausola di mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora con la riduzione di truppe permanenti annunciata dalla Casa Bianca diventa molto più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi con sede a Münster in Germania verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle tre ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui paesi baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i baltici. Non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO e per dimostrare alla sua opinione pubblica e al suo apparato, molto stanchi della guerra contro Kiev, che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
1: La politica italiana sulla legge elettorale, la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se la proverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale, forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno, è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di cronaca che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
1: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità. Oggi l'uomo di Meloni nella commissione, il vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazione agli stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste appunto delle regioni interessate. Sentiamo Federico Baccini.
6: Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione Europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare il lavoro, ma non tutte si stanno muovendo e resta poi il problema dell'assenza di una normativa nazionale. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, 1 su 5 in Europa, 1 su 3 nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
1: Le temperature alte rispetto alla media stagionale, le ondate di calore precoci non riguardano ovviamente solo l'Italia. Nei giorni scorsi temperature record si sono registrate in Gran Bretagna, in molte zone del nord Europa, anche la Francia è alle prese con un caldo eccezionale ed inedito. E tra le città più roventi c'è proprio Parigi, dove oggi Yannick Sinner ha disputato un incontro del Roland Garros, finito col tennista italiano sconfitto dopo un malore dovuto probabilmente proprio all'alta temperatura dei campi nel complesso della Porte d'Auteuil. Sentiamo il servizio.
8: Cataclisma a Roland Garros, il numero uno mondiale e grandissimo favorito del torneo, l'italiano Yannick Sinner, eliminato al secondo turno. Il titolo non è di un media o di una testata italiana sotto shock e già in lutto per la sconfitta in attesa del campionissimo nazionale, ma l'apertura di Infosport, la rete francese di informazione sportiva 24 ore su 24. Tanto per dire il frastuono dell'evento, non solo per noi italici, tifosi sfegatati del pel di carota, ma per il tennis mondiale in generale e per il Roland Garros in particolare, che perde dopo Alcaraz, già assente, l'altro astro illuminante nonché favorito del torneo. Senza contare critiche e polemiche di una programmazione a dir poco disinvolta della direzione del torneo, che ha messo il numero uno al mondo in campo nelle ore più calde della giornata più calda di una settimana già canicolare. Non proprio una trappola, ma quasi, allorché i segnali d'allarme sui rischi per i giocatori nel gran caldo si erano già moltiplicati nei giorni scorsi, con diverse situazioni a rischio, come il quasi collasso sul campo del norvegese Casper Ruud 3 giorni fa. A togliere si fa per dire le castagne dalla graticola alla direzione del torneo, già al centro delle polemiche appunto, un elegante e onestissimo Yannick Sinner, che in conferenza stampa ha parlato della botta terribile di spossatezza che gli è arrivata a metà del terzo set, mentre aveva in mano la partita, senza accusare il caldo, che era certo presente, ma non terribile, secondo le parole del numero uno mondiale. Un malessere cominciato in parte già la notte scorsa, e dalle cause probabilmente concomitanti, tra cui l'usura. Devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo, ha spiegato Sinner, ricordando il ritmo serrato di partite e di vittorie degli ultimi 2 mesi e mezzo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Massimo Alberti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
9: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: Radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni.
5: Radio estensioni, coloriamo il mondo.
6: Amici ed amiche, bentornati nel giovedì di Radio Estensioni. Un saluto dai torri di studi di Radio Città Fujiko, dove grazie alla collaborazione con Caritas Bologna, al lavoro di Sergio Fanti alla parte tecnica, alla supervisione di Maura Fabbri e dai miei trascurabilissimi sproloqui, ve lo dico solo per la cronaca, io sono Stefano Migliore, siamo qui. Eccoci, ci è stato fatto divieto di commentare le temperature esterne ed interne per non aggravarle e noi eseguiamo l'ordine senza protestare, benché a Radio Estensioni gli ordini si discutano sempre, sempre, comunque e sonoramente. Vi do un annuncio, cosa inedita. Il prossimo giovedì alle ore 17 sarà il 4 giugno e fin qua io do prova di una grande lucidità, ma non è tutto qui, non finisce qui il mio annuncio. In questa data, il 4 giugno, presenteremo il libro dall'eloquente titolo di Ti aspetto fuori, il meglio di 8 anni di Radio Estensioni, radunato in un volumetto unico che con tanta fatica ma altrettanto amore abbiamo confezionato per voi all'ascolto. Altra notizia, il volume è gratuito, potete passare, dare un'occhiata, intascarvi il libro che prima o poi sarà un introvabile oggetto di culto e poi potete andarvene via. Prima però, ve ne prego, salutateci, siamo in via Santa Caterina numero 8 a Bologna alle ore 17. Ed ora salutate il nostro bellissimo Aziz che conclude il suo articolato discorso diviso in 3 parti e questa sera noi presentiamo la 3ª parte a proposito del suo Afghanistan e perché da millenni a questa parte un po' tutto il mondo ha tentato di mettere le mani su questo splendido paese senza mai riuscirci veramente.
7: 3ª e ultima parte del perché gli stati vogliono aggredire l'Afghanistan. L'altro aspetto della questione è che i talebani guadagnano 400 milioni di dollari all'anno con l'estrazione mineraria illegale. I signori della guerra sono fatti così. Perché dovrebbero porre fine alla guerra quando si arricchiscono continuandola. Un ex funzionario minerario afghano ha detto che noi afghani siamo maledetti. Se fossimo poveri, probabilmente ci lascerebbero in pace. Ma questo miniere attirano tutti verso di noi, non per chiedere aiuto, ma per vendicarsi. La amara ironia è questa. Un paese che avrebbe potuto essere il più ricco della regione è diventato il più povero. Questa è la tragica storia di una ricchezza che si è trasformata in una maledizione anziché in una benedizione. Immaginate che la vostra casa diventi un campo di battaglia per i vostri vicini e per altri paesi. Invece di combattere per la propria vita, vengono a combattere nelle nostre case afghane. Scelgono giovani afghani, danno loro armi e dicono: andate a combattere per me. Questa è esattamente la situazione in cui vengono sfruttati gli afghani. L'Afghanistan è sotto l'influenza russa a nord, pakistana a sud, iraniana a ovest e Cina e India a est. La cosa interessante è che ogni paese ha il suo gruppo armato, perché il Pakistan è il maggiore sostenitore di talebani, perché vuole avere una profondità strategica contro l'India. Quando i servizi segreti pakistani si sono resi conto che i talebani potevano avvicinarsi all'India, hanno immediatamente spinto per la rottura della relazione. E documenti trapelati mostrano che Mosca sta addirittura fornendo armi ai talebani. Un funzionario russo ha affermato: non ci siano ancora vendicati della guerra in Afghanistan per mano dell'America. L'Afghanistan ha distrutto l'Unione Sovietica, ora deve distruggere l'America. Ecco come è andata. La India ha investito 3 miliardi di dollari in Afghanistan in relazione alla resistenza del Panjshir per competere con il Pakistan. La Cina tratta ufficialmente con i talebani, ma segretamente collabora con gruppi mongoli nel nord dell'Afghanistan. Gli Stati Uniti, anche dopo il ritiro, mantengono i contatti con i gruppi locali tramite i propri servizi segreti. Qual è il risultato da questi giochi? Nessun gruppo in Afghanistan può raggiungere il potere senza l'aiuto straniero. Grazie, sono Aziz.

0: Grazie Aziz e viva sempre l'Afghanistan, dove sogno un giorno di poter viaggiare con moglie e figli, magari in bicicletta, chi lo sa. Proseguiamo ora il viaggio di Radio Estensioni tornando in Italia con un racconto del nostro Andrea che è una storia vera, una storia ambientata nell'Italia dei giorni nostri, anzi di pochi giorni fa, ma comunque nostri, e dello strano destino che ha visto due, mi passate il termine, scapocchioni reincontrarsi in maniera del tutto inaspettata.
1: Il mondo è piccolo.
2: Sì, è anche molto cattivo. Prova ad accendere un altro fiammifero.
3: Oggi vi racconterò una storia non banale e abbastanza curiosa, sperando non noiosa. I protagonisti siamo io e un vecchio amico da sempre, anche se il termine di tale lascio a voi il giudizio di valutare se appropriato. Pierpaolo, questo è il suo nome, nasce in una famiglia molto benestante di imprenditori. La madre, la prima laureata donna di Bologna, insieme a Enzo Biagi, compagno di università, da ragazzo frequenta fra gli altri rampolli della Bologna bene. Figlio di Attilio Monti, petroliere, proprietario del Carlino, passando le vacanze nella sua villa in Costa Azzurra, Cap Martin, fa il liceo classico con Pier Ferdinando Casini, Alberto Forchielli, Malaguti e Morini, moto. Iscritto al fronte nazionale della gioventù, movimento sociale, militante attivo in una manifestazione, viene arrestato poi l'uccisione di uno studente operaio durante uno scontro in Piazza Verdi nel 75, poi scagionato per mancanza di prove e mandato dai genitori in Svizzera in un college esclusivo dove si laurea e conosce rampolli di famiglie importanti d'Europa. Ma sognava di diventare un clone di Francesco Pazienza, il primo quale venne sdoganata la parola faccendiere, ex vicino a Junio Valerio Borghese, poi nel Sismi, braccio destro di Licio Gelli della P2, al centro delle stragi di Stato, parlava cinque lingue, entrava dentro la Casa Bianca senza chiedere permesso. Pierpaolo stringe una forte amicizia con l'erede dell'impero Cisa, Serrature di Faenze, Rodolfo Errani, anch'esso mio amico da sempre, ma la laurea in legge da avvocato civilista e il suo talento e conoscenza perfetto di inglese, francese e tedesco la userà soprattutto ad affari illeciti, al punto che, conoscendoci al Bar Panoramica appena maggiorenne, rimasi colpito e mi sembrava assurdo e paradossale andare nella sua villa con piscine e campi da tennis a San Lazzaro, ricevuto dalla servitù, a comprargli orologi di prestigio, auto di lusso, contrabbandate dalla Germania, dove non pagava l'IVA con incassi di società, rivendendole a quel mondo di mezzo nel quale lui non aveva rapporti. Avendo una vita molto dispendiosa, per non dire scialacquatrice, e di entrate altalenanti, ma un grosso capitale di famiglia e una sostanziosa eredità che lo attendeva, sono stato per circa 20 anni e più una banca privata che al bisogno lo sosteneva 12 mesi all'anno H24, che mi rendeva molto di più che i titoli di Stato, oltre che presentargli escort di lusso e far varie vacanze nelle case che aveva a St. Moritz e a Saint-Tropez, o in barca dei suoi genitori e nell'attico del grattacielo di Milano Marittima di famiglia. I pochi anni positivi, con ottimi risultati economici che gli fruttarono vari miliardi di lire alla fine degli anni 90, con una causa a Londra che vincerà per una contestazione per due petroliere monegasche e di 3 S lunga centri commerciali in Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, ma che si concluderà con un blitz della Guardia di Finanza insabbiata dall'allora ministro delle Finanze Ottaviano Del Turco, amico di Boselli, ex segretario del Partito Socialista di allora. Dopo un ventennio di una vita totalmente di agio e sperpero, rosicchiando lentamente l'eredità anticipata, perdita di fiducia negli amici di infanzia e scuola, terra bruciata attorno, come col citato Errani Cisa, coinvolgendo in un affare che perse 2 miliardi di lire nel 95, che, vendendo la società 5 anni dopo, da dei colossi delle serrature francesi, una società che ne incassò 950, fu poca roba, a parte rompere l'amicizia con Paolo. Dopo altri investimenti sbagliati e scelte disastrose, mai ravveduto e corretto, alla soglia dei 55 anni sposato con una bella prostituta di 25 anni russa, conosciuto in un bordello a Lugano, e un bambino neonato, nonostante il mio dissenso deciso e tentativo di fargli capire che, essendo poco attraente, malfatto, sgraziato, le belle donne giovani erano solo interessate ai suoi soldi, come la Range Rover che gli regalò e alla Jaguar che lui guidava. Ma invano. Arriviamo al nodo cruciale che ci legherà, mio malgrado, alla tragedia finale sua e l'inizio della mia. Il clima della crisi economica 2007-2011, governo Monti crea una paralisi economica mai vista prima, compreso il mercato immobiliare, e fu proprio in quello spazio di tempo che coincise con la perdita di entrambi i genitori e l'idea di fare un condominio di lusso con 14 appartamenti sulle ceneri della villa ormai decadente, con una società di un costruttore, e fra le burocrazie e la stretta delle regole del governo Monti i tempi si allungarono e in attesa di venderli mi chiese €500.000 per 3 anni con 100.000 euro di interessi annui. Ma non potendo fare garanzie legali per motivi tecnici con società in Svizzera, in Ungheria, patrimoni in Italia, per via di costi feci solo con assegni in garanzia, e dopo aver riflettuto a lungo e ragionato accettai per disperazione. Ancora ricordo quegli anni come un incubo, l'economia in recessione, la gente terrorizzata a toccare i soldi, il mondo sembrava paralizzato e l'Italia con Monti. Se andavi al ristorante c'era la guardia di finanza fuori, se giravi su un SUV ti fermava la guardia di finanza e mandava un accertamento, versare gli assegni arrivava la guardia di finanza, dai porti italiani le barche fuggivano inseguite dalla guardia di finanza, non vedevo vie d'uscita e lo stallo si protraeva e tutto ciò che mi circondava si sgretolava, solo persone che finivano o chiudevano attività, citando nomi a caso Fraboni, Marchesini, Musiani, S.P.A., costruttori che fecero Bologna nel dopoguerra, fallirono, chiudendo come Pontello a Firenze, ex presidente della Fiorentina, e i Caltagirone a Roma, come simbolo significativo, palazzinari da sempre, di questo terremoto economico. Ricordo un episodio di un tabaccaio che per 30 anni di onesto lavoro voleva regalare alla figlia un appartamento di 650.000 euro, era la cifra di tutti gli appartamenti, ma per motivi tecnici fiscali o svista nelle dichiarazioni dei redditi, i suoi avvocati commercialisti gli sconsigliarono di acquistare la casa o rischiavano un controllo alla guardia di finanza che si insediasse in casa e in negozio per almeno 2 anni. Fu così che in 3 anni circa 450 imprenditori solo in Veneto si suicidarono, mai accaduto nella storia. I pochi amici e conoscenti che uscirono da questo tsunami economico

Io, accudito oggi dalla suocera ucraina chiamata per disperazione e fortuna, sarebbe andato in un orfanotrofio. Sono 12 anni che non si parlano e da 3 anni stava al circolo del golf di Crespellano per compassione della contessa Sassoli De Bianchi, proprietaria del complesso. Amici di famiglia che dopo 3 anni di morosità il 29 aprile allo sfratto esecutivo. E ieri è venuto all'Opera Padre Marella a fare il colloquio per entrare. Vive con la pensione, è più solo e abbandonato di me. Non avevi soldi per una Coca-Cola e l'autobus. La cosa curiosa e che a nessun romanziere con la più fervida fantasia sarebbe capace di immaginare, gli hanno dato la camera a fianco alla mia.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
0: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Laframma. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
4: In maniera del tutto coerente e telefonata, questa è la seconda parte di Radio Estensioni. Dopo la prima parte, eccoci qui. Ammettiamolo, siamo pieni di risorse. E una di queste è senz'ombra di dubbio il nostro Rashid, un filosofo moderno, contemporaneo, che ci racconta della festa del Idul-Adha appena trascorsa, le cui radici affondano nella storia del profeta Abramo e del figlio Isacco. E vediamo ora insieme a Rashid come questa festività islamica sia ancora una manifestazione simbolica di questo antico aneddoto.
5: Idul-Adha, la grande festa. Ci sono tantissimi eventi e festività importanti per i musulmani, ma Idul-Adha è la festa islamica più grande nella storia dell'Islam. Cosa è Idul-Adha e perché i musulmani la celebrano? Perché questa festa è anche chiamata la festa del sacrificio? E perché i musulmani di tutto il mondo sacrificano animali? C'era un profeta di nome Ibrahim e Dio gli disse: voglio che tu sacrifichi per me la cosa più cara. Il profeta Ibrahim rispose di sì, ma non sapeva cosa potesse essere lì più caro. Mio figlio mio è molto caro. Lo amo tanto, ma non più di Dio. Il profeta Ibrahim portò suo figlio in un luogo chiamato Makkarfa. Il profeta Ibrahim chiuse gli occhi del figlio, non appena mise il coltello per tagliargli la gola, lo sacrificò per Dio. Ma accade un miracolo. Il collo del figlio di Ibrahim non fu tagliato, ma tagliò il collo di una pecora che era stata mandata da Dio. Dio salvò il figlio di Ibrahim. Il nome di suo figlio era Hazrat Ismail. Ed è questa la storia dietro il sacrificio degli animali in questa festa islamica. Ogni anno milioni di pellegrini musulmani si recano alla Mecca e Medina per Hajj. Il 10° giorno del mese islamico del Hajj, dopo aver eseguito le preghiere del Hajj, tutti i musulmani sacrificano un animale, che sia una pecora, una capra, un camello o una mucca. La festa dura 3 giorni. Si sacrifica un animale per dare la carne agli altri, ma non è obbligatorio per tutti. Solo chi se lo può permettere, chi ha denaro sacrifica un animale in questo giorno per dare carne a chi non può permettersela. Il giorno di questa festa inizia con la preghiera dall'Eid. Dopo la preghiera dall'Eid, le persone mangiano dei dolci e chi ha un animale lo sacrifica. Questa festa è piena di gioia. I genitori danno denaro ai loro figli, chiamato Idi. A pranzo viene cucinata la carne. La gente si diverte, balla, ascolta musica. Tutti si godono questa bellissima festa. Familiari e amici si invitano a vicenda a mangiare insieme. La gente va in posti speciali per divertirsi e fare festa. È una festa di gioia. Tutti sono molto felici e uniti in questo rito che è molto importante per tutto l'Islam. Grazie.

0: Grazie Rashid anche per queste splendide musiche che ci regali ogni settimana. Siamo vicini alla conclusione anche di questo giovedì e come da tradizione sono le parole del nostro cane sciolto Marco Benni ad accompagnarci all'uscita con un racconto che ci ricorda come siamo nati per conoscere e quanto la dimensione del viaggio sia fondamentale per raggiungere un grado di consapevolezza sufficiente a sostenere un'esistenza in questo triste mondo malato.
1: In uno dei miei momenti cupi, quando ripenso alle mie infelicità, a volte lunghe e travagliate, quella causa è comunque una sola. Questa causa è di non sapersene stare quieto in una stanza, perché diversivo, distrazione, fantasia, cambiamento di moda, di cibo, amore, paesaggio, noi ne abbiamo bisogno come l'aria che respiriamo, perché senza cambiamento corpo e cervello marciscono. L'uomo, che se ne sta quieto in una stanza chiusa, rischia poi di impazzire e di essere tormentato da allucinazioni e introspezioni. Noi, ragazzi, non abbiamo bisogno di neurologi o psichiatri per capire che siamo nati per conoscere e viaggiare, o cambiare ambiente, o avvertire il passaggio delle stagioni nel corso dell'anno, che stimola i ritmi cerebrali e contribuisce a quel senso di benessere, di iniziativa e di motivazione vitale. Quella monotonia di situazioni e tediosa regolarità di impegni tessono una trama che produce fatica, disturbi nervosi, apatia, disgusto di sé e reazioni violente. Nessuna meraviglia dunque se una generazione protetta dal freddo grazie al riscaldamento centrale o dal caldo grazie all'aria condizionata, trasportata sui veicoli asettici da un'identica casa o di un albergo all'altro, io sento il bisogno di viaggi mentali o fisici, di pillole stimolanti o sedative e dei viaggi catartici del sesso, della musica e della danza. È vero, ragazzi, passiamo troppo tempo in stanze chiuse. Preferisco lo scetticismo cosmopolita perché per me il viaggio è un utile esercizio. La mente è stimolata di continuo dall'osservazione di cose nuove e nessuna credenza mi offende più, contraria alle mie, come i selvaggi, come possono essere i selvaggi che arrossiscono e mangiano il corpo dei loro morti. Mi scandalizzano però meno di coloro che perseguitano i vivi e l'abitudine e la fissità degli atteggiamenti mentali che offuscano i sensi, nascondendo la vera natura delle cose. Perché l'uomo è naturalmente curioso e chi non viaggia non conosce il valore degli uomini, ma il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà anche forma, perché le nostre esplorazioni sono la materia prima della nostra intelligenza. E quei bambini che crescono confinati in certi caserbone o già davanti ad un tablet o telefonino rischiano di avere uno sviluppo mentale ritardato. I figli, i nostri figli, hanno bisogno di sentieri da esplorare, di orientarsi sui terreni in cui vivono. È come un navigatore che si orienta in base ai noti punti di riferimento. E se scaviamo nella memoria dell'infanzia, ricordiamo dapprima i sentieri, poi cose e persone, come la strada per la scuola, la strada intorno a casa, o rintracciare i sentieri degli animali, che era il primo elemento nell'educazione dell'uomo primitivo. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Dimorare durevolmente è una condizione sporadica nella condizione dell'uomo, che è come una goccia nell'oceano del tempo evolutivo. Noi siamo viaggiatori dalla nascita. Le nostre manie ossessive del progresso tecnologico sono una barriera frapposta al nostro progresso geografico e quei popoli primitivi dagli angoli dimenticati della Terra comprendono meglio di noi questa semplice realtà della nostra natura. Come possono essere i bambini Bruno Dorati dei cacciatori boscimani del Kalahari? Non piangono mai e sono i bambini più felici del mondo. Sapete perché? Perché sono felici della loro vita, che considerano ideale e che parla di un micidiale istinto di caccia innato dell'uomo, dimostra una stupida ignoranza. Perché crescono così bene? E perché non sono frustrati da infanzie tormentose, ma con madri che non stanno mai ferme a lungo? I loro bambini non sono mai lasciati soli fino ai 3 anni. Vicino al seno della madre, in fasce di pelle, con un lieve ondeggiare della camminata, li culla e li contenta. Quindi il viaggio deve essere avventuroso, sentire più vicino le necessità, gli intralci del vivere, scendere da questo letto di piume della civiltà e trovare il granito duro del globo, così sparso di rami taglienti, perché le asperità sono vitali, tengono in circolo l'adrenalina. È quell'adrenalina che noi tutti possediamo e non possiamo eliminarla. Privati di pericoli, inventiamo nemici artificiali, malattie psicosomatiche, esattori delle tasse o peggio di tutto noi stessi. Se siamo lasciati soli nella stanza singola, l'adrenalina è la nostra identità di viaggio. Tanto vale consumarla in modo innocuo. Anche i viaggi in aereo sono tonificanti da questo punto di vista. Ma noi, come specie, siamo terrestri e l'uomo ha camminato e nuotato ben prima di cavalcare o volare. Dunque la cosa migliore è camminare nella fatica del viaggio, nelle molte diramazioni della strada. Perché, signori, la vita è un viaggio attraverso un deserto e questo concetto universale potrebbe essere una banalità, non avrebbe potuto sopravvivere se non fosse biologicamente vero, e nessuno dei nostri rivoluzionari vale un soldo finché non ha fatto una buona camminata, come Che Guevara, che parlava della fase nomade della rivoluzione cubana. E guardate poi che cos'è stata la lunga marcia per Mao Zedong, che diceva: anche il moto è la migliore cura della malinconia. I cieli stessi girano intorno di continuo, il sole sorge e tramonte, questo lo sappiamo, ma noi siamo vagabondi, vagabondi per scelta. Dobbiamo camminare e viaggiare perché è come se le correnti ti tirassero lungo la strada maestra, come fanno le tribù nomadi dell'Asia, che si scrollano di dosso l'inerzia invernale e ritornano ai pascoli estivi con la regolarità delle rondini. Quei nomadi ondeggiano al ritmo delle loro selle beccheggianti e segnano il tempo sul ritmo insistente della campanella del cammello. Non guardano né a destra né a sinistra, perché i loro occhi sono incollati alla via che va oltre l'orizzonte. E noi viaggiatori siamo naviganti nel deserto, come fossimo animali, noi stessi. Io, ragazzi, sono un montanaro e come montanaro ragiono. E tu che mi chiedi per quale ragione abito sulla montagna, io ti ho sorriso, ma non ti ho risposto, perché tutti i miei pensieri, stavano bighellonando per conto loro. Era andato a spasso in altri climi, in altre terre che non facevano parte del mondo, dove i viaggi reali sono più efficaci e istruttivi di quelli fittizi. Meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane sciolto.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
0: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto di

0: Passati da qualche minuto alle 21, siete sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Fujiko, essendo un giovedì parte una nuova puntata di Glamorama, i soliti 90 minuti di buona musica condotti dal sottoscritto Merighi, già di là nei nostri studi Benuzzi. Arriverà Fantazzini, questa sera assente giustificatissimo il nostro la nostra quarta voce, Cervone. E quando sei in tre si va in onda appunto per 90 minuti, un'ora e mezza, e da domenica ci sarà la possibilità di ascoltarsi l'intera trasmissione e di scaricarsi anche la playlist, che altro dire.
1: Per chi volesse mettersi in contatto con noi, 333 180 94 94, SMS, WhatsApp, Telegram.
0: Direi di iniziare subito con la musica, loro sono Inner Magic. Ci sono in questo brano, c'è un singolo con due con due brani, quindi in teoria non è un singolo con il retro,
1: come si lato dice. A e lato B.
0: E lato B
1: come una volta.
0: C'è un ex di cui non ricordo il nome, Smashing Pumpkins, e poi c'è ex Chromatics, non ci sono più loro, anche i Chromatics. Lei era Ruth Rudelet, che abbiamo visto diverse volte suonare appunto con Chromatics o anche con i suoi progetti da qualche parte. No,
1: Chromatics ricordo sicuramente una data al Bronson.
0: E io lei mi sono
1: Glass Candy e Chromatics insieme, perché c'era Johnny Jewel in entrambi i progetti.
0: È davvero carino questo singolo, porta il titolo di Underground, quello sono Inner Magic, e questo è l'inizio di Glamorama.

0: E così questo era l'inizio di Glamorama, Inner Magic Underground, con la voce di Ruth Rudelet.
1: Andiamo con gli Special Friend, band Franco.
0: Clamoroso, l'ho portato anch'io.
1: Franco-americana. Ho visto tra l'altro l'amico Cingo Waving Blue, capitato a Londra in questi giorni, e li ha visti dal vivo, riferimenti citati, Io la tengo e gruppi del genere, ci andranno ad ascoltare. È uscito Clipping, l'album, penso il secondo disco di Special Friend, poche settimane fa, ci andranno ad ascoltare la title track, Clipping, loro sono Special Friend.

0: assolutamente da tenere d'occhio. Non so se eravamo, erano già stati passati qui.
1: Penso di sì. Sì, tutto il disco è su queste sonorità, quindi sì, piacevole sì. Ascolto.
0: L'ho ascoltato anch'io stamane, appunto, leggendo i commenti, come dicevi in presentazione, del live che ha visto ieri il nostro amico Cingolani, che semmai è all'ascolto, in diretta lo dubito, semmai sentirà la replica. Lo salutiamo più che volentieri. L'anno scorso oggi è un giorno un po' complicato, sono davvero stanco, la vecchiaia, il caldo probabilmente fa sì che non sia in forma strepitosa, ma poco importa, quel che importa è di riuscire a mettere un pelino di musica. Dicevo, la settimana scorsa ho avuto dei problemi qui col computer e volevo presentare il nuovo singolo che farà parte del nuovo lavoro di West Side Cowboy dal titolo Kick Stones The Boys, e raccontavo appunto che è fatto in collaborazione con una squadra di tifosi del Manchester United, delusi non tanto dalle prestazioni del Manchester United, ma tanto dalle proprietà, dai troppi soldi che giravano attorno alla proprietà, davano poca, diciamo, campanilismo a questa società, e hanno formato una squadra col nome simile a Manchester United, ma adesso non ricordo, molto vicino a quello, e si sono iscritti tipo in quinta o sesta divisione. E West Side Cowboy evidentemente sono molto legati a questa squadra, e questo è il singolo davvero, a mio parere, decisamente bello. Loro sono West Side Cowboy, ovviamente vengono da Manchester.

0: molto Car City Interest in questo pezzo West Side Cowboy, almeno per me, insomma, mi davano.
1: Sì, sì, citate anche la settimana scorsa, sì, dopo l'ascolto. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma non avevamo messo questo?
1: Sì, sì, sì, avevamo messo questo.
0: No, no, ti ricordi che non andava?
1: No, no, l'ho messo io.
0: No, ma tu avevi messo...
1: No, ho messo questo.
0: Hai messo questo?
1: Sì, sì, sì, eravamo io e Antonio, eravamo l'unica che avevamo.
0: Ma tu pensa, no, io dato che era uscito, correggetemi se sbaglio, è uscito proprio di recente un EP loro, che precede appunto l'album, pensavo che alla fine... No,
2: sì, perché l'album esce fra 3 mesi, no?
0: Esattamente, sì. Questo è il primo...
1: Il primo singolo del primo album.
0: Mentre invece è uscito l'EP, insomma, poi nel...
2: ma poco importa,
0: ma poco importa. Intanto poi non ti ho mica ancora salutato.
2: Ah no, vabbè, lo saluto io allora. Buonasera a tutti.
0: Siamo in tre, questo è Glamorama in versione leggermente ridotta, come dicevo in apertura.
2: Sì, 10 e mezza.
0: 10 e mezza, quando si è in tre, assente giustificatissimo, dicevo appunto Cervone, e direi di continuare con la musica.
1: Sì, la settimana scorsa ho messo una delle tracce di Graceful, nuovo lavoro di Touch Girl, Apple Blossom, e niente, per me è un ottimo disco indie pop, con alcuni tratti, con suoni a volte un po' più ruvidi tendenzialmente. Canta una voce femminile, ma uno dei singoli che lo anticipavano, I'm Lucky and I Found You, c'è invece la voce maschile, che è una voce che va a pennello con la Key Records, abbastanza sbilenca, svogliata, come di solito i gruppi di Key Records cantano. Loro, ripeto, sono Touch Girl Apple Blossom, vengono da Austin, Texas, e questa è I'm Lucky I Found You.

Something Was Waiting For, e da Chicago, sonorità che ci piacciono decisamente. Moon Bell Paul, 7 Degrees, è la traccia selezionata questa sera.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Eccoci, sono le 21:30, dopo gli spot torna Glamorama per un'oretta.
10: Ascoltando Freak a me viene in mente, cioè poi non ci assomiglia, però Jeff Buckley.
9: Sì, sì, no? ci può stare.
10: Una voce.
11: Abbastanza tradizionale, sì. Ovviamente sì, perché sono poi del giro di Chicago, che sappiamo che anche altri gruppi.
9: Bon Iver piuttosto,
11: no,
9: che
11: loro sono del giro Horse Girl Company,
10: Lifeguard,
11: l'altro gruppo.
9: No, ma le sonorità sono più cantautoriali.
11: Più cantautoriali, esatto, però sempre con rimando agli anni 70 per certi versi. E poi Jeff Buckley, sì, ci può anche
10: sì, Jeff, ma perché c'è questa voce che va sopra gli strumenti, come di solito, diciamo così, nei nostri ascolti, no? Non capita, vedremo, perché Samuele di We Were Never Been Boring li ha visti parecchie volte in America. Lui è un grande fan fin dalle origini, dice che lui proprio anche dal vivo ha una voce incredibile.
9: Lo recupereremo in quello, sì, in quel del Gypsy Rock in Sicilia e continuiamo con Glamorama.
10: Esce su Saddle Creek, quindi etichetta di riferimento, il terzo lavoro di Feeble Little Horse, Beat Knot il titolo di questo lavoro, abbastanza complesso, non nella lunghezza, 11 brani, 25 minuti, 4 tracce sono sotto i 2 minuti, ma non bisogna assolutamente aspettarsi un indie pop allegro e spensierato, album abbastanza concettoso.
9: Loro sono molto vari e ti devo dire che proprio l'anno scorso li ho visti al Primavera, ma non al Primavera, però in TV, cioè li ho visti. L'ho visto meglio di tanta gente che va al Primavera, nel senso che comunque non l'ho visto sullo schermo, ma l'ho visto sullo schermo gigante del mio televisore e mi hanno fatto un'impressione davvero incredibile. Non sapevo assolutamente chi fossero loro, in realtà hanno un discreto seguito, e stai dicendo che hanno fatto un album, questo
10: è
9: un
10: sì, singolo. È uscito il 26 maggio, quindi due giorni fa, recentissimo, ma non si semplificano la vita con alcune tracce molto molto brevi aggiunte proprio un po' sperimentali, due chitarre, una batteria e un basso, i volti veramente giovanissimi da Pittsburgh, Pennsylvania, e la traccia che ho scelto è l'ultima del disco, di solito non si ascolta mai l'ultima traccia del disco, in questo caso sì, DMT, loro sono Feeble Little Horse.

0: Sì, me le ricordavo proprio così.
1: Alla fine s'arrabbia, ma è l'unica traccia dove c'è s'arrabbia la cantante, di cui non so il nome. Feeble Little Horse si chiamano loro.
0: I prossimi invece vengono da Atlanta, si chiamano Lovertown. Un duo, un ragazzo, una ragazza, sono in pista dal 2008 direi, esce questo nuovo lavoro, Ugly Drinking Union, e I Like You A Lot, la traccia selezionata in questa puntata di Glamorama, rigorosamente in diretta sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Fujiko, Lovertown Town, Lovertown qui a Glamorama.

0: però clamorosa a mio parere questa I Like You e...
1: Come si chiamano loro?
0: Loro si chiamano Lower Town e vengono da Atlanta e tutto l'album comunque a questi livelli qua credo che sia la canzone proprio la doppia voce, quasi due canzoni in una, che suona a mio parere davvero in maniera eccelsa. I Like You a Lot è la traccia appunto di Lower Town qui a Glamorama.
1: Uscirà a luglio nuovo disco per TVOD, Television Overdose, banda abbastanza di folli da New York, che tra l'altro visiteranno la nostra regione 20 giugno. Suoneranno all'Anabi sabato sera, peccato un po' una coincidenza perché quella sera suonano anche Limignanas in quel di Fiorano, entrambi i concerti gratuiti, purtroppo bisognerà scegliere. Vedremo.
0: La distanza è uguale.
1: Le distanze più o meno ci si mette, sì, lo stesso tempo.
0: Io per me vince Fiorano.
1: Vince Fiorano?
0: Sì, perché dopo devo fare anche due giri di pista col Maggiolino. Sì.
2: Dice, no, adesso c'è la nuova Ferrari, quella elettrica.
1: Esatto, esatto. Quella elettrica.
0: Devo provare quella.
2: Fa per te.
0: E quindi...
1: Sì, Limignanas non male, però...
0: Ma non vorrei che ci fosse, non vorrei che ci fossero anche G-Wiz, adesso ti dico solo quello, che c'è data da ricordarsi, c'è un flash sul loro sito, sul loro profilo.
1: La sera di Limignana so che già annunciato come apertura Neo Primitivi.
0: No, in un'altra data a Bologna.
1: No, mi sembra che suonino quella settimana, la settimana successiva al Frida.
0: Allora probabilmente
1: ma non i 20, ma se no sarebbe veramente il massimo, cioè insomma, tre concerti in una sera, vabbè.
0: E posti diversi.
1: Sì, infatti. È uscito un singolo ad anticipare The Farm di Television Overdose, Rerun, ci andiamo ad ascoltare, da New York TVOD.

0: è così, Stati Uniti, no? Hai detto?
1: Sì, New York.
0: Da New York. E sabato invece, adesso mi sbaglio sempre, comunque alla Montagnola, quello di Croce, come si chiama? Il...
1: Sì, a Frida nel Parco.
0: Frida nel Parco, ecco, faccio sempre confusione con questi posti all'aperto. Ci sarà questo gruppo bolognese che almeno io ho scoperto veramente da poco, si chiamano Steven Lipstick and His Magic Band, l'album Pilot uscito un paio di anni fa, e all'interno c'è una canzone che a me piace davvero un casino, è questa The Nest. Loro sono Steve Lipsitz and His Magic Band e suoneranno sabato a Frida nel Parco, concerto davvero consigliato.

0: The Nest, clamoroso, Steven Lipstick and his Magic Band, Pilot l'album, e suoneranno appunto sabato a Frida nel parco. Questa invece è Glamorama, le voci che sentite sono quelle di Stefano Giancarlo e il sottoscritto Fabio Merighi, in compagnia con voi ancora per una quarantina di minuti.
1: Vengono da Amsterdam i personal trainer, qualche anno fa passarono anche per il Covo, da serata memorabile, cantante via le magliette, tutto, ricordo sudatissimo, saltare, tanto un discreto Susanello si dice in quel di Bologna, nuova canzone Punch Drunk Love che anticipa il nuovo disco, ma c'è da aspettare, uscirà a settembre. Human Hassles, quindi diciamo così, personal trainer si sbilanciano a definire quello che loro ritengono sia l'umanità, ripeto, Punch Drunk Love, la traccia che ci andiamo ad ascoltare, personal trainer da Amsterdam.

0: Personal Trainer.
1: Gran bel pezzo questo. I prossimi sono, prima della pubblicità delle 22, sono The Smells, visti in quel di Manchester con Stefano qualche un mesetto fa ormai. Big City Life, l'album, concerto davvero sorprendente, non credevo della potenza di questo gruppo dal vivo. You Got Time and I Got Money, la traccia è il singolone loro e ce li ascoltiamo più che volentieri. Loro sono Smerza, Glamorama.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Giovedì 4 giugno alle 17 ti aspettiamo per la presentazione del libro Ti aspetto fuori, il racconto del progetto Radio Estensioni, insieme agli operatori di Caritas Diocesana e Radio Città Fujiko. Introduce il direttore di Caritas Bologna, Don Matteo Prosperini. Intervengono il cardinale Matteo Maria Zuppi e Yassin Lafram. Buffet a cura dell'Osteria Formativa Brigata del Pratello di Fomal. Giovedì 4 giugno alle 17 in via Santa Caterina 8B a Bologna.
5: Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, torna uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore, con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 30 maggio al 2 giugno torna il Coconino Fest 2026 Rebels. 4 giorni di incontri, musica, talk, performance e live painting con ospiti come Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Mazen Gerbai e tanti protagonisti del fumetto contemporaneo. In mostra le opere di Yamamoto Miki, David Prudhomme, Oliver Schrauben, Luce Miguel Villa.
6: La mostra Rebels prosegue fino al 5 luglio. www.mar.ra.it.

0: Sono le 22.07, siete sempre all'ascolto di Glamorama sulle frequenze della Città Fujiko da Bologna. Stefano Benuzzi e Fabio Merighi di là dal vetro, Giancarlo Fantazzini qui in regia, ancora una mezz'oretta scarsa, direi ormai, di selezioni musicali. Sì. Siamo ripartiti con Carla Dal Forno, dall'Australia, nonostante il nome decisamente italiano, e era sparita un po' dalle scene ultimamente, negli ultimi anni, perché era da Londra rientrata in Australia di fatto. Ora però è uscito il suo disco nuovo, che è questo Confession, che la ripropone con le sue soliti atmosfere molto, molto sognanti, molto ipnotiche. E la traccia che ci siamo ascoltati si chiamava Under the Covers, LP che esce sull'etichetta sua, la Callista Records, e però di facile reperibilità anche qui, quindi è distribuito sicuramente in Europa in maniera abbastanza importante, capillare, diciamo così,
1: massiccia.
0: Esatto, nonostante che appunto temevo che uscendo sulla sua etichetta fosse abbastanza introvabile, invece si trova. E torneremo magari su questo Confession di Carla Dal Forno nelle prossime settimane. Prossima selezione, altra voce femminile, quella di Keeley Moss dall'Irlanda. E avevamo già proposto le tracce di questo suo progetto, che si chiama Keeley, perché in realtà è un gruppo, ma è lei con alcuni che la supportano di fatto. Era uscito qualche anno fa il suo secondo LP, questo è il terzo, uscito da qualche mese già in realtà, Girl on the Edge of the World, suoni fra shoegaze e dream pop, in questo nuovo lavoro più dream pop direi che shoegaze, e però decisamente gradevole all'ascolto. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che si chiama London Fields, immagino si riferisca al parco londinese che si trova nel nord-est di Londra, che si chiama appunto London Fields, e ce l'andiamo ad ascoltare, lei è Keeley.

0: facciamo anche Keeley con
1: Irlanda, hai detto?
0: Irlanda, sì. Girl on the Edge of the World, il titolo dell'LP, e aumentiamo un po' i giri con questo gruppo che si chiama The Early Years da Londra, che non sono dei novizi, perché primo LP è datato 2006, poi hanno aspettato 10 anni per fare il secondo nel 2016 e ora, dopo altri 10 anni,
2: sono parchi nelle uscite,
0: sono abbastanza parchi, si devo dire. E esce su Sonic Cathedral, quindi un'ottima etichetta, questo Modern Moonlight. Loro fanno un misto fra indie, psichedelia, kraut rock, eccetera eccetera. La traccia che apre il nuovo lavoro Modern Moonlight, appunto, è questa A New Way of Living, e loro sono The Early Years da Londra.

0: Erano The Early Years da Londra, e altra formazione che arriva dal Regno Unito è quella di Memorials, che tra l'altro, come dicevamo prima con Stefano a microfoni spenti, saranno anche live
1: all'Anabi,
0: al Beaches Brew, scusa,
2: 10 giugno
0: all'Anabi, il giorno è il 10 giugno,
2: mercoledì 10 giugno.
0: Questi Memorials sono un duo, un duo formato da Verity Sussman, che è una ex delle Electra Lane, e da Matthew Sims, che è tuttora uno dei chitarristi di Wire. Quindi insomma, sono due personaggi con una certa esperienza, non giovanissimi,
1: con un buon come si chiama quello che hanno i cani,
0: buon pedigree. Tra l'altro so che tu sei attento a queste cose, credo che siano anche compagni nella vita oltre che nell'attività artistica, però non mi sbilancio più di tanto.
1: Non lo so.
0: Il nuovo lavoro è uscito su Fire già da un po' di tempo, si chiama All Clouds Bring Not Rain, ed è decisamente molto molto bello. Suoni che possono ricordare in certo modo certe cose di Stereo Lab, Broadcast e compagnia. La traccia che andiamo ad ascoltare si chiama Dropped Down the Well, cadendo giù nel pozzo praticamente, una roba del genere, e loro sono Memorials.

0: ho visto anche,
1: e mentre passa l'ennesimo aereo sopra via Zanardi, Glamorama va avanti, siamo anche onestamente giunti quasi alla conclusione, e sono le 22 passate da quasi 24 minuti, questa sera appunto, come già aveva ricordato Fabio in apertura, è puntata light, per così dire, quella da 90 minuti, non da 120. La settimana scorsa poi volevo arrivare fino alle mezzanotte addirittura.
2: Beh, sì, sì, sì, sì, si è rilanciato.
1: Sì, mi ha rilanciato.

0: Anche se stasera devo dire che è accettabile.
1: Accettabile, sì. Stasera è accettabile, assolutamente. Così, sì. Cioè, mi ero un po' spaventato dopo ieri l'altro, se devo dire la verità.
0: Sì, e questa zanzara
2: gigantesca.
1: Zanzare in giro già, ovviamente. Chiudiamo con questo personaggio che è in attività da tempo. Ormai solista, perché lui era nei Woods tanti anni fa, ma Kevin Morby ormai incide LP solisti da un bel po' di tempo. È appena uscito questo Little Wide Open, che in ambito appunto di, come vogliamo chiamarlo, folk rock, indie, abbastanza classico, è sicuramente un gran bel disco. La traccia che ho selezionato per chiudere questa puntata di Glamorama si chiama Javelin, e per questa settimana tutto. Appuntamento a giovedì prossimo. Bon Kevin weekend. Morby, ciao.
2: Bye.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Azione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12.

0: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non più.
3: Sono un uovo sodo, non sono una noce. Non tentarmi, non sono una noce.

0: Il programma che impaluga.
1: Uova saude noci.
2: Un bacio da
3: Aldo Cantarutti.
2: Restate in ascolto di Uova sode e noci.
4: Un gusto che non finisce mai.
5: Picca, puoi occuparti tu del bambino, stiamo parlando di cose serie.
6: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
7: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
2: Ciao, amici delle noci, carote socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.

Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fuscico.

0: Porco qua, porco là, uomo sodo, mi hai innervosito. Per fortuna che ci sono le uova sode e noci, così non capisco più un cazzo fino a domattina alle 6.
1: Fuck hard boiled eggs, nuts, and whoever takes their place.

Arun, Arun, Arun!

Ah!

0: In te i fiumi cantano.
1: Faccio schifo. Se ti piaccio non mi fido. Mi fai schifo, comunque faccio il tifo. Né per te, né per me. Faccio schifo, ma poi taccio. Che ne saccio?

0: Il bello delle uova sode e noci è che mentre ascolti hai le mani libere, puoi vitare, svitare, vitare, svitare. Ogni giovedì su Radio Città Fujiko.
1: Ciao amici, sono Consuelo Irpef. Anch'io ascolto uova sode e noci.
2: Ma torniamo in Basilicata, dove la potenza media di una forza F in un intervallo di tempo è il rapporto tra il lavoro compiuto da F nell'intervallo di tempo considerato e l'ampiezza delta T.

0: ci racconta il titolare.
1: Voleva una pizza e una birra. Gli ha detto: allora, la pizza te la posso fare, la birra non te la posso dare.
2: Ma perché lui era ubriaco?
1: Lui era ubriaco, gli ho detto: sei un po' alticcio, la birra niente.
0: Il risultato è un occhio pesto.
3: Guarda il mare, ispira tanto sentimento. Guarda il mare, guarda l'oliva, guarda la pera, bel tempo si spera. Rosso di uova sode, guarda le noci, e chi ne fa le veci?
4: La mandarea per pugnetas.
5: Vabbè, intanto ciao.
6: L'odierno episodio di uova sode e noci è qui terminato. Vi ringrazio per la

0: Passò dei Noci, il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
1: Un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.